0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Coco Profago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto Coco Profago! Dai ragazzi!

0: Vocal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch, RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17, laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop,

0: Zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
2: Ti prego! Ne ho bisogno! Qualcuno ha dell'erba! Dell'erba! Dell'erba!
3: Si invita la cittadinanza a restare in casa e ad uscire solo per approvvigionamento.
2: Dell'erba!

0: Giugno 2026, l'AS chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

Si sa, oggi la vita è piena di avvenimenti angoscianti. E scendere con il tiro mi inserita la mattina. Siamo appena usciti, così dicono, da una crisi che ha ridotto tutti sul lastrico. 5 persone detengono il reddito di non so quanta gente. Ma che fa? Che ore sono? E 6:30.

Oui.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

0: dimostrino più qual è il folk qua.
1: Aveva compiuto una rapina, in effetti.
2: Ma non c'è mai del rock in sta radio?

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

Still have PTSD from the time Jazzy T threw me CD in the trash.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

Lion.

0: Multitox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no delusion.
2: Prossimo concerto, dopo la birra.
0: Multitox.
3: Io vengo da Botteghe.

0: Scherzi!
1: Il mescal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mescal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico, lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mescal, c'è anche l'ASL 3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Dell'erchese. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

0: colazione i cadaveri, schettino. Avanti.
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so, uno lo so, uno l'ho sentito. E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo.
1: Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo
0: niente? E che vuole tornare a casa, schettino? È buio, vuole tornare a casa.

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop,

dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, il tempo e Radio Blackout. E 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

un fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto,

0: Skull Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop,

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Dell'erchese.
Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Shell.
1: Shell.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Tratto dagli audiolibri di Porfido.

da qualche parte in Francia, inizio giugno 1985. Abbiamo molti amici in carcere, noi stessi siamo dei fottuti avanzi di galera. Ecco perché da tempo sentivamo arrivare l'attuale ondata di rivolta, iniziata domenica 5 maggio con l'ammutinamento di una parte di Fleurimont Rocher. Quelli che ci parlano di sovraffollamento nelle prigioni sono gli stessi che le hanno riempite fino a farle scoppiare. Evidentemente rovesciano la questione. Per noi non si tratta di costruire altre prigioni, ma di svuotare quelle già esistenti. L'esigenza dei detenuti in rivolta è chiara, la libertà. Non la negoziano con l'amministrazione penitenziaria, ma cominciano a prendersela, salire sui tetti e libertà strappata allo Stato. Prendiamo aria, esclamano. Per qualche ora possono chiacchierare al riparo da orecchie indiscrete, dialogare al di sopra delle mura coi loro compagni fuori, insultare le carogne che li opprimono e colpirle con tegole, fare infine parlare di sé. Sono questi i veri colloqui. La libertà è il crimine che contiene tutti i crimini, ed è contro questo crimine che il vecchio mondo si difende. Lo Stato sta eliminando fisicamente tutta la bella gioventù che non si rassegna, quella stessa gioventù che muore assassinata dagli sbirri o dai reazionari. Da quando esistono le prigioni, tutto ciò che i detenuti hanno ottenuto lo hanno conquistato rischiando la propria pelle, ribellandosi. In qualche caso sono riusciti anche ad imporre qualche breccia nel regime di detenzione. Ciò che i detenuti riescono a strappare con la forza e a prezzo del sangue, l'amministrazione penitenziaria in seguito se lo rosicchia di nuovo, servendosi dei miglioramenti della condizione carceraria come mezzo di ricatto. In galera, la libertà è anche quella di rimanere seduti, sdraiati o in piedi quando si vuole farlo. I detenuti non si battono più per riforme, che, ora lo sanno, erano solo illusioni. Piuttosto che porsi sul terreno astratto del diritto, possono esigere qualcosa che avrà almeno un risultato concreto, una diminuzione della pena generale. Si tratta di pretendere una riduzione di pena per tutti i condannati, la liberazione di tutti gli imputati, la cessazione definitiva delle misure di espulsione e, naturalmente, l'annullamento delle sanzioni per tutti i rivoltosi. Queste richieste costituiscono un'offensiva dei detenuti contro il proprio isolamento e un appello a chi si trova fuori affinché agisca concretamente per spezzarlo. Si tratta di esercitare una pressione contro la società, di rompere i coglioni a questo mondo con le sue prigioni, di cui preferirebbe non sentir proprio parlare. Firmato Oscar Gaseiros.

19 settembre 1990. Destinatario: Orsa Beton. Oggetto: nostro passaggio nei vostri locali a metà aprile del 1990. Voi, bella centrale di bettonaggio. Voi contenti. Voi costruire prigione Laon. Noi incazzati. Noi distruggere quadro di comando computerizzato. Voi incazzati. Noi preferire voi incazzati. Noi contenti. Firmato Oscar Gaseiros.

5 febbraio 1990. Alla cortese attenzione di Beton de France. Oggetto: Destroy. Signori, con la presente vi riconfermiamo i termini della nostra visita di giovedì 25 gennaio di quest'anno. Il vostro cemento ha un fettore, quello delle celle. Credevate di poterlo colare in tutta tranquillità per seppellire vivi i futuri detenuti della prigione di Salon de Provence. Ma il mercato dei 13.000 posti, che doveva garantire la vostra agiatezza, non vi garantisce, in ogni caso, la sicurezza. E il nostro passaggio l'ha dimostrato. Raccogliete ancora una volta, cari signori, i nostri più devastanti saluti. Firmato Oscar Gaseiros. Parigi, 27 febbraio 1990. Alla cortese attenzione del signor De Monchy Christian. Oggetto: agguato. Ti sei rimesso dalle ferite, architetto? Hai indovinato perché è successo? Senza alcuna vergogna, senza alcuno scrupolo, hai elaborato centimetro per centimetro queste celle in cui verranno rinchiusi persino degli handicappati. All'interno delle mura che hai concepito, individui che valgono molto più di te saranno regolarmente pestati. Era ora che tu stesso avessi un assaggio di ciò che migliaia di detenuti dovranno subire in proporzione ben maggiore. Certo, architetto, la tua corporazione non è meno infame. Viste le abitazioni che costruite per i normali cittadini, si intuiscono le vostre competenze nel rinchiudere i delinquenti. Si passa facilmente dalle torri del 13° distretto alle celle delle prigioni. Porco! Nel vedere il tuo grugno da vicino, abbiamo potuto constatare sulla tua faccia affaticata quanto ti impegni a fondo nei tuoi progetti. Prima costruivi i muri, adesso però li rasenti. Firmato Oscar Gaseiro.

Lione, 29 marzo 1990. Alla cortese attenzione della società Forclum. Oggetto: saccheggio. Signori, la nostra visita al vostro stabilimento, nella notte tra l'11 e il 12 febbraio scorsi, richiede da parte nostra alcune considerazioni. Abbiamo avuto modo di constatare come la vostra società, che si vanta di operare nell'ambito della sicurezza carceraria, si trovi peraltro curiosamente incapace di guardarsi le spalle. C'è bastato infatti spingere una delle finestre dei vostri uffici per penetrarvi e operarvi senza incontrare il minimo ostacolo. In più, la lettura dei vostri dossier, per quanto monotona, si è rivelata estremamente istruttiva. Permetteteci di notare che mancate di discrezione. I vostri committenti saranno probabilmente stupiti nello scoprire con quale facilità si possa venire da voi a spigolare informazioni confidenziali. Siete certi che sapremo fare buon uso di tutto ciò che non è stato distrutto. Firmato Oscar Gaseiros.

Il gruppo Os Cangaceiros, dal nome dei fuorilegge brasiliani che alla fine del secolo XIX rapinavano i ricchi proprietari ridicolizzando la polizia, è nato e si è sviluppato in quell'ambito che, per così dire, partendo dalla delinquenza sociale, sfocia direttamente nell'azione rivoluzionaria. Banditi sociali, alcuni dei quali pregiudicati per reati di tipo comune, tutti a perenne rischio di venire ospitati nelle patrie galere. Con una simile premessa, inutile aggiungere che le prigioni trovarono in Os Cangaceiros dei nemici dichiarati e i detenuti dei complici solidali. Ad ogni modo, non ci risulta che qualcuno sia mai stato processato e condannato per i fatti attribuiti a Os Cangaceiros, i quali scompariranno nel nulla dei primi anni 90.

0: Antitox.
1: Cos'è il vaporizzatore mortale?
2: No, vabbè.
3: Si vive male i pistorimi.
4: Multitox.
0: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiai ancora. Insomma, biscotti.
5: Attenzione!

Allora, 9.0 minuti, siete all'ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout sui 105.250 o radioblackout.org. Quinto giorno consecutivo per questa edizione estiva straordinaria di Mattine XXL, solo per questa settimana in onda ogni giorno dalle 9 alle 11.

Ricordiamo il numero a cui contattarci, ovvero il 346-667-3263 o lo 011-249-5669.

Questa mattina di nuovo un contributo informativo curato dalla redazione appunto dell'info di Blackout. E poi dalle 10 di nuovo musica cassetta con ospiti speciali per Mattina XXL.

Nella prossima ora un approfondimento sulla situazione ai campi Flegrei e nella zona di Pozzuoli. A seguito dell'ultimo episodio di bradisismo, il terremoto che il 31 luglio ha colpito la zona, e della situazione emergenziale che si è creata e il conseguente stato di mobilitazione permanente che negli ultimi giorni ha portato diverse persone in piazza e anche oggi rilancia un altro appuntamento nel pomeriggio. Trasmetteremo due contributi registrati in dialogo con Dario Bellaveglia di Potere al Popolo Pozzuoli, residente della zona, e un aggiornamento sulla situazione degli abitanti, ma anche una ricostruzione storica con un'altra residente dell'area di Pozzuoli.

prima di farlo ripercorriamo attraverso la cronaca nazionale degli ultimi giorni la situazione, attraverso anche i comunicati dei collettivi e delle organizzazioni che stanno appunto animando le piazze.

Quindi dopo lo sciame di venerdì 31 luglio, che ha raggiunto i 4.7, si è creata una situazione con circa un migliaio di sfollati. I numeri si sono aggiornati nel corso dell'ultima settimana, decine di edifici dichiarati inagibili, zone senza acqua, numerosi esercizi commerciali chiusi e ovviamente oltre alla crisi di emergenza abitativa e sanitaria si è creata anche una crisi politica a riguardo, ovvero di fronte alla risposta prima assente sia mediatica che istituzionale e poi alle passerelle del ministro Giulia Piantedosi, la risposta popolare, spontanea e parzialmente organizzata dal laboratorio Iskra e da Potere al Popolo ha continuato negli ultimi giorni a rivendicare e a chiedere decisioni più sostanziose, più concrete di quelle proposte dal governo, arrivando a bloccare il porto di Pozzuoli lo scorso mercoledì e al confronto pubblico con Piantedosi.

dopo un paio di giorni dal 31 luglio, lunedì, al passaggio del ministro Giuli in passerella istituzionale, diciamo, nell'area archeologica romana, si è creato spontaneamente un corteo di protesta, al quale ha fatto seguito il giorno dopo il blocco del porto. Nella mattina del 4 agosto un corteo di residenti, sfollati e attivisti ha raggiunto il porto cittadino e, dopo aver superato un primo sbarramento delle forze dell'ordine, ha occupato la banchina principale, bloccando di fatto lo scalo marittimo. Le compagnie di navigazione hanno modificato i biglietti dirottati verso il porto di Napoli e alcune navi sono rimaste ferme al largo in attesa di entrare nello scalo, ma poi hanno lasciato la zona. Scrive il Fatto Quotidiano, scriveva qualche giorno fa, al centro della protesta c'era soprattutto la situazione di allora 300 sfollati, poi il numero è cresciuto, che chiedevano una sistemazione e risposte sul futuro delle abitazioni danneggiate e ancora in attesa dei controlli di agibilità. Tra le rivendicazioni anche il ripristino dell'acqua e dell'energia elettrica in alcune zone del centro cittadino, dove i disagi proseguono dal giorno del sisma.

Sempre al centro del corteo anche il manifesto con un articolo di Federico Geremicca che racconta di alcune voci delle diverse centinaia di persone che hanno sfilato nella città e hanno bloccato il porto, dove appunto per l'intera mattinata è stato sospeso l'attracco delle navi e degli aliscafi. Il corteo promosso dagli attivisti del laboratorio politico Iskra e da Potere al Popolo e vari comitati spontanei. Nel corteo hanno sfilato anche persone che forse mai avevano preso parte a una manifestazione. Questo articolo raccoglie alcune voci, alcune testimonianze. Che raccontano sia della tragedia mancata, per fortuna in alcune zone appunto poco prima del sisma molto affollate e solo per un caso libere nel momento in cui alcune parti degli edifici hanno iniziato a cedere. Raccontano per esempio di Assunta, un'anziana che abita in via Napoli, infuriata, che dalla sera dell'ultimo terremoto, quindi il 31 luglio, sta chiamando il comune affinché mandino qualcuno a verificare se i danni sono tali da dover andare via. Mi rispondono che devo andare agli uffici di Monteruscello, la New Town edificata durante la crisi brandisismica degli anni Ottanta in piena zona rossa, ma non ho l'auto e non so come arrivarci. E ancora Fabio Barbato, disoccupato residente in centro storico, che agita lo spauracchio della deportazione. È evidente, vogliono mandarci via da qui, chissà dove, noi vogliamo restare e vivere in sicurezza. Si garantiscano soldi veri a chi ha perso la casa. Il contributo di 300 euro per l'autonoma sistemazione fa ridere. Con quei soldi qui non affitti neppure un posto letto in una stanza in una casa condivisa. E appunto questo era il corteo della mattina che ha bloccato il porto di Pozzuoli. Poi se ne parlerà abbondantemente anche nell'intervista con nelle interviste realizzate. E nella stessa giornata poi si è iniziato a parlare di un eventuale nuovo decreto Campi Flegrei, un nuovo stanziamento di 100 milioni di euro per rispondere all'emergenza causata dallo sciame sismico. Quindi mercoledì 5 agosto anche Rai News riportava: la Regione Campania aveva stanziato 1.800.000 euro destinati al contributo di autonoma sistemazione per i nuclei familiari interessati dai sgomberi, 200.000 euro per le spese di somma urgenza per il soccorso e il superamento dell'emergenza, a copertura di interventi immediati di protezione civile. In aggiunta, per il contributo di autonoma sistemazione, il decreto stanzia 1.875.000 euro per il 2026 e 4,5 milioni per il 2027. I requisiti per la richiesta: dimora abituale al 31 luglio dell'immobile interessato dichiarato inagibile, erogazioni mensili da 4 a 900 euro a seconda del numero dei componenti della famiglia, con 200 euro in più per persone con più di 65 anni o con disabilità certificata. Quindi questa è stata la prima risposta a seguito dei cortei delle mobilitazioni proposta dal governo e dai piantedosi della protezione civile. Risposta sia in termini di cifre che di organizzazione dell'emergenza dichiarata insufficiente rispetto alla situazione. Lo leggiamo meglio in questo articolo di ildesk.it. La frattura tra il governo e la popolazione dei Campi Flegrei è ormai profonda. L'incontro si è svolto oggi alla prefettura di Napoli tra il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, i sindaci dell'area Flegrea, il presidente della regione Campania Roberto Fico, il commissario straordinario Fulvio Maria Soccodato e altri rappresentanti istituzionali, non è riuscito a rasserenare gli animi. Al contrario, poche ore dopo a Pozzuoli è esplosa la protesta. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo pacchetto di misure per affrontare l'emergenza provocata dallo sciame sismico, previsti contributi per l'autonoma sistemazione degli sfollati, un fondo per interventi di riparazione e miglioramento sismico degli edifici danneggiati, la proroga degli aiuti già previsti per le precedenti emergenze. Misure che però per molti cittadini rappresentano soltanto la prosecuzione di una linea giudicata insufficiente. La delegazione dei cittadini ricevuta dal ministro Piantedosi è uscita dall'incontro profondamente delusa. Durante l'assemblea pubblica organizzata in serata a Pozzuoli, i portavoce hanno raccontato di aver chiesto interventi immediati.
un tetto per tutti gli sfollati, la messa in sicurezza degli edifici, controlli estesi sul patrimonio pubblico e privato, il sostegno delle attività economiche e il rimborso integrale delle spese necessarie per ricostruire le abitazioni dichiarate inagibili. Secondo quanto riferito dagli stessi rappresentanti della delegazione, il governo avrebbe confermato la volontà di proseguire principalmente con il sistema del contributo per l'autonoma sistemazione, una soluzione definita inaccettabile perché costringerebbe migliaia di famiglie a cercare autonomamente una casa in un mercato immobiliare dove, denunciano, gli affitti sono ormai schizzati alle stelle proprio a causa dell'emergenza. Lo Stato deve assumersi la responsabilità di dare un tetto agli sfollati, è stato uno dei messaggi più applauditi durante l'assemblea. Non meno dura la critica sulla ricostruzione, il decreto porta dal 50 al 70% il contributo per gli interventi sui immobili danneggiati, ma i cittadini chiedono la copertura totale delle spese. Abbiamo già pagato una casa con i sacrifici di una vita, non possiamo essere noi a pagare anche il terremoto. Le contestazioni hanno investito anche le istituzioni locali, alcuni cittadini hanno accusato il comune di non aver sospeso tributi come l'IMU per gli immobili sgombrati, richiamando quanto avvenuto in altre emergenze nazionali. Altri hanno chiesto maggiore trasparenza sull'utilizzo delle risorse pubbliche stanziate negli anni per la messa in sicurezza del territorio e sulle opere rimaste incompiute. Ma il momento simbolicamente più forte della giornata è arrivato al termine dell'assemblea. I cittadini hanno deciso di dirigersi verso l'area destinata alla realizzazione dell'hub di accoglienza permanente, un'opera annunciata da tempo ma mai entrata in funzione. Il cancello è stato aperto direttamente dai manifestanti che hanno occupato simbolicamente lo spazio. Se le istituzioni non aprono l'hub, lo apriamo noi.

Allora, per entrare nel merito delle istanze richieste dalla popolazione, delle critiche alle proposte fatte dal governo, leggiamo il comunicato del laboratorio Iskra che rilancia appunto il corteo per oggi pomeriggio alle 17.30 alle palazzine. A seguito, quindi, ripetiamo, di numerose mobilitazioni che hanno visto una vasta partecipazione popolare, dal blocco del porto alla contestazione dei ministri Giulia e Piantedosi, al blocco del lab mai finito e realizzato. Quindi scrivono: dopo l'occupazione del porto 3 agosto e ieri il 5 agosto una grande manifestazione cittadina è partita da Piazza della Repubblica per arrivare fino ad Artiaco, una delle zone più colpite della scossa del 31 luglio. Proprio di fronte alle case sventrate dal sisma si trova l'area in cui doveva sorgere l'hub di Pozzuoli, un punto di raccolta e di prima assistenza in un progetto fermo da più di 2 anni. L'apertura dell'hub è stato uno dei temi centrali dell'incontro svolto in prefettura tra comitati e rappresentanti degli abitanti e le istituzioni locali e governative. Alla presenza dei sindaci, del presidente della regione, del prefetto e del ministro Piantedosi, abbiamo esposto i principali punti sui quali serve un'immediata azione istituzionale. Serve un tetto sotto cui vivere. Lo strumento del CAS si è rivelato difficile da utilizzare. Il mercato delle case in affitto è saturo o subisce una speculazione dopo questi eventi. Servono interventi decisi dello Stato per individuare immobili sfitti, alberghi da porre sotto requisizione, un piano di calmierazione degli affitti. Riapertura dei termini per la prestazione delle domande per i fondi per la ristrutturazione e il miglioramento sismico degli edifici colpiti dal sisma. Superamento delle piccole difformità. La messa in sicurezza delle abitazioni è una questione di pubblica sicurezza e deve essere sostenuta con ogni mezzo necessario. Poi ancora, l'apertura degli hub è una necessità immediata. È uno scandalo che dopo 2 anni a Pozzuoli non ci siano ancora soluzioni immediate per rispondere alle scosse. Serve un sostegno necessario al tessuto economico e produttivo, ai trasporti pubblici e alle infrastrutture. Non si può lasciare una città intera senza trasporti, senza acqua e sotto dissesto. Il monitoraggio dei sottoservizi deve passare per un controllo e soluzioni immediate. Questi altri temi sono stati sottoposti al ministro in quanto rappresentante del governo centrale. A breve sarà pubblicato un nuovo decreto Campilfegrei. È fondamentale che le nostre istanze trovino immediato riscontro. Le istituzioni locali e nazionali hanno preso l'impegno di rispondere a queste problematiche, ma la fiducia oggi è poca. Dopo 2 anni di crisi senza soluzioni, verranno convocate dalla cabina di regia in cui come popolazione flegrea saremo presenti per continuare a lottare su questi temi. Serve un cambio di passo immediato. Le parole di Musumeci, che continua a porre la responsabilità individuale di chi vive nei campi flegrei, o dei senatori Rastrelli e Cosenza, che invece di agire da rappresentanti del partito di governo pensano a puntare il dito contro chi oggi manifesta per la propria vita, sono assolutamente inaccettabili. Serve un cambio di passo radicale su come si è affrontata la questione del bradisismo oggi, fino ad oggi. Venerdì, ore 17.30, quindi oggi, alle palazzine, nuovo appuntamento per proseguire la mobilitazione. Non abbiamo altra possibilità per poter vivere in serenità nella nostra terra. Una lotta d'oltranza per il rispetto ai nostri diritti. Qui siamo nati e qui vogliamo vivere. Pozzuoli e i Campi Flegrei esistono e resistono.

Quindi sono le 9.19, abbiamo letto alcuni articoli e comunicati riguardo la situazione ai Campi Flegrei e Pozzuoli dopo lo sciame libre di sismo che ha colpito l'area venerdì 31 luglio.

0: cercando di ricostruire un po' la situazione, le diverse mobilitazioni che ci sono state e il rilanciare quelle che ci saranno a partire da oggi e nei prossimi giorni. Poi a breve trasmetteremo il primo dei due contributi realizzati dalla relazione informativa di Blackout. Primo appunto con Dario Bellaveglia, abitante e parte dell'Assemblea di Potere al Popolo di Pozzuoli, che ci parlerà in modo approfondito di tutti i temi che già abbiamo insomma trattato, delineato nella lettura degli articoli che sono usciti in questi giorni nelle piazze, nelle manifestazioni, nei comunicati.
1: Derrière les murs des casernes, dans les camps, attention l'armée, il y a des commandos qui s'entraînent, il y a des fusils qui sont chargés. Derrière les murs des casernes, dans les camps, attention armée, intoxication quotidienne, il y a des cerveaux qui sont dressés par des fachos montés en graines d'officiers rêvant d'un 13 mai. Hé, hey, toi, avec ton char, qu'est-ce que tu fous?

0: villages que l'on cerne sont des villages bien français. C'est Monsieur Thiers qui nous gouverne. À bas l'armée des Versaillais.
1: E oggi è giovedì 6 agosto, stiamo preparando una diretta che probabilmente sentirete di venerdì mattina. Sono in collegamento telefonico con Dario Bellaveglia dell'Assemblea di Potere al Popolo Pozzuoli, abitante di Pozzuoli, e con lui andremo a parlare di quella che è la situazione dei Campi Flegrei in questi giorni a seguito di episodi gravi di bradisismo e a seguito però anche di nuove forti mobilitazioni di cui probabilmente avrete sentito parlare, anche se se ne parla poco, e quindi abbiamo deciso come Blackout di dedicare un po' di spazio a quello che succede in questo territorio. Dario, grazie mille di esserti collegato, di essere qui con noi. Innanzitutto, insomma, ti chiedo se ci sei, un saluto e poi iniziamo con le domande.
2: Buona giornata, grazie a te e ciao a tutti e tutti. Ti sono.
1: Eccoci, quindi come ricordavo e come avremo modo di approfondire insieme, questi giorni a Pozzuoli sono caratterizzati da tutta una serie di mobilitazioni popolari. Ora magari ti chiederei anche un po' di ripercorrere quella che è stata questa settimana di lotta, in cui non so se dire finalmente o comunque nuovamente si scende in strada per puntare il dito contro delle istituzioni che sono sostanzialmente assenti a seguito di episodi di bradisismo importanti, che hanno visto persone sfollate, che hanno visto persone dormire per strada, che forse alcune continuano a dormire per strada, e anche una narrazione politica e mediatica di questo episodio, delle possibili soluzioni, molto grave, molto dannosa, molto stereotipata se vogliamo, per cui risposte anche sul perché le persone continuano a vivere lì e tutta una serie di retorica, di commenti e di retorica che sicuramente con questo tipo di governo e questo tipo di risposte viene anche alimentata. Ti passo subito la parola su questo, se vuoi anche commentare la retorica, ma soprattutto invece raccontarci che cosa è successo.
2: Sì, certo. Allora parto prima dal commentare questo tipo di retorica, che noi ovviamente stiamo provando a contrastare in tutti i modi. Gli abitanti di Pozzuoli, cittadini e cittadine, vogliono continuare a vivere nella loro città, innanzitutto perché, insomma, rifutiamo assolutamente quell'idea di una città costruita basata sull'abusivismo. I tassi di abusivismo qua a Pozzuoli sono gli stessi della media nazionale, e innanzitutto ricordiamo come qua su Pozzuoli, su Bagnoli, su tutta l'area Flegrei ci sono ospedali, ferrovie, basi NATO o ex basi NATO, ci sono state e ci sono ancora fabbriche, Pirelli, Ansaldo, Sofer, Prismian. Quindi il primo ad aver costruito qua è lo Stato, sono stati grandi capitali e di conseguenza poi è andato ad arricchire tutto il tessuto urbano. Quindi non siamo noi quelli che hanno costruito qui, non abbiamo scelto noi di abitare in questo territorio, cioè vogliamo vivere in sicurezza perché crediamo che lo si possa fare, perché è una situazione che crediamo possa essere totalmente gestibile, basta solamente un minimo di volontà politica e soprattutto che lo Stato, le istituzioni tutte decidano di, insomma, cominciare a mettere a disposizione fondi, così come lo facciamo per le armi, così come lo facciamo per tantissime altre cose, e non ci lasciano solamente le briciole. Passo quindi a questo punto invece a quello che mi chiedevi sulla mobilitazione, raccontandotela un poco. Te lo dico, diciamo, anche abbastanza candidamente. Noi sono 3 anni ormai, praticamente dal 2024, questo è il terzo anno, che viviamo una situazione bradisismica grave. Le prime scosse 4.4 sono state di qualche anno fa, adesso siamo arrivati a 4.7. sono praticamente 3 anni che costruiamo mobilitazioni, costruiamo date di piazza, presidi fuori al comune, nelle piazze, proviamo a fare anche, a far passare parole d'ordine che siano appunto di rottura, che provino a risolvere il problema. Fino ad oggi la risposta era stata certo di rabbia, ma in qualche modo notavamo che stava sopravvenendo anche una certa rassegnazione, perché poi, insomma, vivere la crisi e vedere una totale assenza di soluzioni da parte di tutte le istituzioni non lo rende non, diciamo, rende scontato il fatto che si crei questa situazione. In realtà invece in questi giorni stiamo, come appunto dicevi tu, vivendo una situazione invece di partecipazione popolare, di attivazione di piazze piene. Tutto è partito da lunedì 3 agosto, quando il ministro Giuli della Cultura è venuto, pensa, annunciarsi a Pozzuoli. Non sono stati annunciati nemmeno i giornalisti, proprio perché l'intenzione era quella di fare una vista spot, di farsi un video, di fare una passerella magari con qualche fedelissimo lì sull'anfiteatro, dire che tutto stava andando per il verso giusto. Invece fortunatamente la voce è circolata, lo siamo venuti a sapere noi tramite, insomma, passaparola. Un capannello di persone si è formato lì, anche attratto dal dispiegamento di forze dell'ordine e dalla presenza dello stesso sindaco, che già stava venendo contestato. E in quella situazione quindi è nata una prima piazza totalmente spontanea, che ha contestato il sindaco in un primo momento, che si è sostanzialmente rintanato dietro i cancelli dell'anfiteatro Flavio per scappare dalla rabbia della gente, che insomma vede lui la prima sponda, la prima controparte in questa situazione di crisi. E una volta arrivato il ministro Giuli, che tra l'altro è entrato dal retro proprio per evitare la folla, è nato un blocco stradale spontaneo. In questa piazza qua siamo quindi riusciti a cogliere quelle che erano le sponde degli abitanti, dei cittadini e delle cittadine, a bloccare la strada fin quando il ministro Giuli non è stato costretto ad accogliere una delegazione a parlare con lui, nonostante poi si sia totalmente deresponsabilizzato dicendo: io sono il ministro della cultura, non posso fare nulla, dimenticandosi che comunque parte del governo. Da quella data lì però la mobilitazione è effettivamente scoppiata, bastava una scintilla per riaccendere invece la volontà di partecipazione e la consapevolezza della gente che se non scende in piazza, se non c'è partecipazione popolare, le cose sono destinate a rimanere tali. Già in quella piazza lì l'intenzione era quella di bloccare il porto, quindi ci siamo chiamati una manifestazione per il giorno dopo, che è partita dalla piazza principale della città, Piazza della Repubblica, ha visto la partecipazione di credo almeno 1500, ma direi anche di più, persone che appunto partite da Piazza della Repubblica hanno marciato in città al grido di blocchiamo tutto. Quindi notiamo anche come la mobilitazione in solidarietà alla Palestina abbia in qualche modo tracciato una strada ed è arrivata a bloccare il porto, che visto come comunque il centro dell'economia puteolana è visto quindi come il punto in cui i riflettori sarebbero stati maggiormente accesi. E infatti da lì si è riusciti un po' a rompere anche quella bolla mediatica che relegava Pozzuoli a una notizia di serie B. Siamo riusciti a far parlare di Pozzuoli anche al di fuori dei campi flegrei e la visita del ministro Piantedosi di ieri, di mercoledì, non è casuale. Aveva annunciato che si sarebbe incontrato in prefettura con i sindaci e con la regione. Quel corteo è riuscito a strappare che anche gli abitanti, i cittadini e cittadine di Pozzuoli mandassero una delegazione, frutto appunto della volontà di quel corteo che ieri è riuscito a partecipare col ministro Piantedosi e che poi ha riportato tutto quello che è stato detto, ha riportato le rivendicazioni della piazza al ministro, che insomma poi magari ne parleremo meglio, ma ci ha girato un po' intorno, ed ha riportato quella che è stata la discussione col ministro Piantedosi, con la regione, con i sindaci, a una grande assemblea cittadina di ieri pomeriggio, a cui hanno partecipato centinaia e centinaia di persone, che si è trasformata poi in un corteo e che ha marciato ancora una volta verso le aree più alte, insomma, della città, in particolare arrivando a Via Artiago, dove c'è un terreno sostanzialmente abbandonato in cui da 3 anni comune e regione ci promettono che avrebbero costruito un hub di prima accoglienza nel caso appunto di scosse. L'altro giorno il presidente della regione Fico è stato col sindaco lì a continuare a fare quella proposta. L'assemblea cittadina, il corteo ha occupato quell'area, se l'è in qualche modo simbolicamente ripreso per dire che basta con queste promesse, vogliamo soluzioni concrete. E da lì si è continuata a chiamare una nuova piazza, in questo caso per venerdì 7 agosto, che appunto partirà dalle palazzine, e l'intenzione questa volta è di uscire da Pozzuoli, di bloccare tutto non solo a Pozzuoli, fin quando non verranno messe soluzioni concrete in campo.
1: Grazie Dario per questa panoramica di questi giorni di mobilitazione a Pozzuoli. Ti facciamo ancora una domanda in questo senso. Ti chiederei se puoi raccontarci un po' le voci di queste piazze, la composizione di queste giornate. Lo ricordavi in apertura, è una partecipazione sicuramente più ampia delle ultime mobilitazioni che comunque ci sono state in questi 3 anni. Ti chiederei di raccontarci un po' quello che si vede in queste piazze, chi sono le persone che lo attraversano, con quali anche parole d'ordine, anche spontanee, no? E forse possiamo agganciarci a questa domanda per raccontare un po' quello che si sta vivendo ora come abitanti di Pozzuoli e qual è la situazione delle tante persone ancora fuori casa.
2: Sì, allora, sulla composizione delle piazze te lo posso dire candidamente, una composizione diciamo spuria, contraddittoria, come diciamo da un lato è giusto che sia, dall'altro ci si potrebbe anche aspettare dal fatto che è una mobilitazione che è scoppiata in un attimo. Certo, ci siamo insomma noi come gruppo organizzato, come organizzazione politica, ci sono compagni e compagne di collettivi, centri sociali, sindacati nazionali o di collettivi dell'area flegrea e napoletana, ci sono i compagni di Villa Medusa ad esempio, ci sono i compagni di Iskra, ma è una composizione spuria, ci sono quei tanti comitati che sono sorti attorno all'emergenza bradisismica in questi 3 anni, e poi c'è una partecipazione popolare totalmente appunto spontanea e con appunto anche parole d'ordine che sono ovviamente contraddittorie, perché ovviamente gli interessi di un commerciante del centro storico non sempre si troveranno ad essere coerenti con quelli invece che sono ad esempio gli interessi del lavoratore della stessa attività economica del centro storico o di un inquilino del centro storico. Quello che però è chiaro è che tutte e tutti richiedono innanzitutto di poter vivere la città in sicurezza, chiedono quindi interventi chiari per poter appunto ritornare nelle loro case o nelle attività economiche, se vogliamo appunto parlare anche di queste in sicurezza, che possano appunto tornare ad aprire le porte di queste strutture. Chiedono la messa in sicurezza del territorio, perché è assurdo che sia franato un costone di una montagna sostanzialmente, nonostante fossero stati stanziati soldi mai spesi nei decreti Campi Flegrei precedenti proprio per la messa in sicurezza delle aree naturali, delle parti naturali del nostro territorio. E poi chiedono anche insomma una presenza concreta, materiale, un supporto concreto materiale nell'emergenza, chiedono ad esempio di avere soluzioni in questa situazione in cui ancora stiamo vedendo sgomberi, in cui ancora non sappiamo dove venire, dove andare a dormire nel caso in cui dovessimo venire cacciati dalle nostre case, perché hub appunto non ne sono stati predisposti se non uno nella periferia di Monteruscello, quindi difficile da raggiungere lontano dalle case. Chiedono soluzioni poi concrete, perché se io vengo sfollato oggi non so che cosa ne sarà di me. Si continua a ragionare con contributo di autonoma sistemazione, quindi dando soldi in mano alla gente, invece vogliamo soluzioni concrete. Detto questo, mi chiedevi della situazione a Pozzuoli. Ecco, la situazione è tutta in divenire, si evolve in maniera molto molto rapida. Abbiamo sostanzialmente quasi tutti i Pozzuoli che hanno subito dei danni più o meno gravi. Le zone più colpite sono quelle del centro storico, di Via Napoli, quindi insomma del lungomare, e delle zone alte di Pozzuoli, in particolare Via Artiaco e le zone insomma lì vicine. Tanti palazzi stanno venendo sgomberati, la situazione a ieri era di 300 famiglie sfollate, ma dopo diciamo questi numeri tutta un'intera area di Via Napoli del lungomare è stata sgomberata, in particolare quella che fa riferimento alle traverse Cappuccini, quindi è un numero che già solamente tenendo conto di quell'area è destinato a salire di decine e decine di famiglie, e in tutto ciò stanno venendo sgomberati palazzi uno dietro l'altro sostanzialmente. Quello che ti posso dire è che però ovviamente perché c'era da aspettarselo, dato che le stesse istituzioni hanno raccontato della loro incapacità ad intervenire prontamente, ci sono situazioni in cui si chiama per avere un controllo e questo avverrà dopo uno, due, tre giorni. Ci sono situazioni in cui i vigili del fuoco arrivano e dicono che il palazzo è pericolante, ma poi l'ordinanza di sgombero deve arrivare dalla protezione civile e quindi ci si trova in una situazione intermedia in cui non si sa che cosa fare. Ieri, ad esempio, spontaneamente c'è stato una sorta di blocco, di contestazione appunto nella zona dei Cappuccini proprio per questa situazione assurda e paradossale. Ci sono situazioni in cui tante e tanti non chiamano per avere i controlli in casa, appunto per paura di venire sgomberati, e come dagli torto, perché una volta sgomberati non si sa che fine faranno, perché è vero che adesso stanno raccontando che hanno messo il contributo di autonoma sistemazione, che quindi in qualche modo daranno soldi alla gente per avere una sistemazione alternativa intanto che la casa verrà messa in sicurezza, ma è anche vero che prima cosa anche negli anni passati con i decreti Campi Flegrei 1 e 2 era stato predisposto questo strumento e ci sono famiglie che mai hanno visto quella quota, diciamo, di soldi destinata alla autonoma sistemazione. È anche vero che quei fondi destinati sono totalmente insufficienti, perché io da inquilino che vengo sgomberato mi trovo diciamo nella situazione più rosea ad avere soldi per l'autonoma sistemazione, ma che non servono a coprire quella che è la situazione abitativa, perché da Pozzuoli la gente ovviamente si sposterà nelle aree, nei comuni limitrofi di Licola, di Giuliano, ma in tutto questo proprietari, albergatori ci marciano e vediamo affitti schizzare alle stelle. Quindi quei contributi di autonoma sistemazione non bastano assolutamente a nulla. Già dal primo al secondo giorno abbiamo visto, ad esempio c'è un amico che i genitori, dato che vive una situazione familiare in particolare col fratello disabile, insomma con la carrozzina, hanno deciso di andare in albergo. Da una notte all'altro l'albergatore, sfruttando la questione dell'alta stagione, gli ha aumentato la spesa per notte in albergo da 75 a 90 euro. Quindi questa è la situazione, è una situazione di disperazione, di dramma ovviamente delle persone, di presa di coscienza per una volta finalmente, quindi di questo possiamo sorridere del dramma che la mobilitazione popolare, la gente ha riconosciuto la giustizia della mobilitazione popolare, ma dall'altro lato di una totale inadeguatezza delle soluzioni messe in campo dallo Stato, dalla Regione e dai comuni, e di speculazione sulla città di Pozzuoli che rischia di svuotarsi, ma appunto la popolazione ha deciso e l'ha reso chiaro il fatto che non se ne vuole andare da là, e di speculazione sulle aree limitrofe sui comuni limitrofi di Pozzuoli. Le piazze l'hanno reso chiaro, da qui non ce ne andiamo e la mobilitazione continuerà fin quando non verranno messe in campo tutte le soluzioni, le soluzioni per vivere l'emergenza in appunto nella maniera migliore possibile, e poi per vivere a Pozzuoli nella più totale sicurezza. Aggiungo, e noi in questi giorni, ma già nei primi periodi della crisi beatismica l'avevamo presentata subito come rivendicazione, quella della requisizione delle seconde case, insomma nella zona litoranea, e degli alberghi, perché è assurdo appunto che si deleghi con il contributo di autonoma sistemazione la soluzione all'individuo. Noi vogliamo che sia lo Stato a dire: ok, ti ho sgomberato, dove devi andare? Lo fecero negli anni 80 con la crisi bradismica negli anni 80. È assurdo che non sia stato predisposto un piano di questo tipo in questa situazione qui, in cui tra l'altro, ricordiamolo, le scosse sono anche più gravi di quelle degli anni 80.
1: Ecco, ti chiederei in chiusura se vogliamo commentare, in parte insomma lo hai già fatto, ma la visita di Piantedosi di ieri e le sue nuove proposte, se ho capito bene, per un nuovo decreto Campi Flegrei con delle misure che hai citato, sicuramente insufficienti. Ecco, voi avete partecipato anche come parte della delegazione che ha incontrato il ministro e tutto questo discorso che sicuramente non è all'altezza minimamente della situazione. Non so se vogliamo parlarne ancora un attimo, commentando anche, mi veniva in mente, tutto quello che è l'investimento economico che viene fatto invece su altri piani in quell'area. Penso all'America's Cup e tutto quello che è invece

questo decreto saranno tali e quali a quelle dei decreti Campi Flegrei 1 e 2, con ovviamente i relativi accorgimenti, in qualche modo ignorando volutamente il fatto che i decreti Campi Flegrei 1 e 2 sono stati totalmente inadeguati, altrimenti non ci troveremo a vivere questa situazione qui, a partire appunto dalla soluzione immediata per i isolati, che è quella che ti dicevo, perché il contributo di autonoma sistemazione non può risolvere quella che è la crisi abitativa che adesso gli abitanti stanno vivendo a Pozzuoli. Serve una risposta centralizzata del governo, serve requisire gli alloggi in zone limitrofe ma più sicure. Il decreto Campi Flegrei 3, in qualche modo sollecitato chiaramente dalla mobilitazione di questi giorni, perché è stato preparato in fretta e furia, ha aumentato dal 50 al 70% la quota che lo Stato in qualche modo rimborserà ai proprietari di casa per ristrutturare le case che verranno dichiarate inagibili perché insicure. Anche in questo caso abbiamo detto a Piantedosi che questa cosa non ci sta bene, perché vogliamo che quella quota sia al 100%, e soprattutto denunciando ancora una volta anche in questo caso il fatto che si deleghi al singolo, all'individuo, l'individuazione del problema e la risoluzione del problema. È assurdo non per motivi ideologici, ma perché in una crisi come quella appunto bradisismica che sta vedendo migliaia di persone in mezzo a una via, è assurdo che lo Stato dica ok, qua stanno i soldi, veditela tu, risolviti il problema in autonomia. Detto questo, la situazione paradossale è che il decreto Campi Flegrei terzo, dalla bozza che sta circolando, non prevede nulla per la messa in sicurezza delle aree naturali, dei costoni, nonostante una delle situazioni più drammatiche in questo momento è stato il crollo del costone del Monte Libano nella zona dei Gerolomini, che ha sostanzialmente isolato tutta un'area di città. Se non c'è stata una vittima è solamente per puro caso, perché è franata un lato della montagna sulle auto e sulle case lì vicine. Quindi queste sono le soluzioni che per il momento il governo sta mettendo in campo. Le risorse economiche che sta mettendo in campo, adesso si parla di circa 100 milioni, sono bene o male le stesse dei decreti Campi Flegrei 1 e 2, sono sicuramente insufficienti, ma non solo sono insufficienti, viviamo in situazioni in cui questi soldi vengono stanziati e non vengono spesi. L'abbiamo visto con il decreto Campi Flegrei 2, quando vennero stanziate risorse per la messa in sicurezza dei costoni nei comuni di Pozzuoli e Bagoli, e questo non è mai stato fatto. Quindi non è solamente la quota messa in campo che è inadeguata, ma anche il fatto che poi non vengono spesi, e quindi quello su cui stiamo insistendo è che bisognerà fare controllo popolare, la mobilitazione dovrà fare insomma un salto di qualità anche in questo, per controllare che questi soldi vengano spesi e il modo in cui vengano spesi. Facevi poi riferimento all'America's Cup e te ne sono grato, perché è vero che è il paradosso che sta vivendo l'area dei Campi Flegrei, di Pozzuoli e di Bagnoli, quello che da un lato viviamo la crisi bradisismica e vengono stanziate sostanzialmente bricioline per la messa in sicurezza e vengono stanziate male, dall'altro invece di fronte a noi, a Bagnoli, nello stesso sostanzialmente golfo, in un territorio che un anno fa ha vissuto una scossa quasi uguale di 4.6, in cui crollarono soffitte di palazzi, in cui centinaia di persone vennero sostanzialmente volate, in quell'area là si sta preparando l'America Scappo, che sarà un grande evento utile solamente a un ragionamento su quell'area di riqualificazione, che in realtà è di gentrificazione, di trasformazione in senso elitistico del quartiere e di tutta l'area Flegrea. Il tentativo che stanno facendo è quello appunto di cacciare le classi popolari di questi quartieri per renderle una bomboniera, per renderle teatro di questi grandi eventi in cui vengono stanziati milioni, in cui vediamo in questi mesi, nei mesi passati, vedevamo camion sfilare a Bagnoli per realizzare in fretta e furia quello che sarà l'America's Cup. Noi a questa cosa ovviamente la denunciamo, perché quando si tratta di questi eventi c'è una azione rapida, immediata, e c'è giustamente anche una risposta del quartiere, che è di totale opposizione a quel progetto là, che andrà totalmente ad arricchire i soliti noti, una speculazione su quel territorio a danno degli abitanti. E quando invece ci sta una situazione di crisi come quella attuale, è la più totale inazione dello Stato che sta

0: soddisfi appunto le briciolina che ti dicevo, e la totale inazione del comune e della regione, che esultano per queste opere di speculazione e poi sono totalmente inattive per quando si tratta di rispondere alle esigenze concrete nella crisi e al di là della crisi bradisismica.
1: Avete ascoltato Dario Bellaveglia dell'Assemblea di Potere al Popolo di Pozzuoli. Dario, noi ti ringraziamo molto, rimaniamo a disposizione per qualsiasi aggiornamento. Non so se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura, se no noi ovviamente con tutta la nostra solidarietà vi auguriamo buona lotta e una continuazione di questa partecipazione popolare su tutti i fronti, come raccontavi, come è necessaria.
0: Sì, io un'ultima cosa che vorrei dire è il fatto che, nonostante la situazione drammatica che stiamo vivendo, è commovente e restituisce permette di fare una boccata d'ossigeno vedere una città che si mobilita, che lo fa tre giorni di fila, non è scontato, vedere persone che non erano mai scese in piazza o che erano totalmente disilluse, vedere invece nella piazza un modo e nella mobilitazione collettiva un modo per risolvere i propri problemi. Questa è una cosa che davvero restituisce tutto quello che stiamo vivendo oggi, che ci dà una prospettiva più a lungo raggio e ci permette di dire che effettivamente questa lotta la possiamo vincere, possiamo continuare a vivere in questo territorio in sicurezza, non grazie a un governo illuminato, a una regione illuminata, a un comune illuminato, ma perché le classi popolari di Pozzuoli hanno deciso che vogliono farlo e faranno di tutto per avere quello che gli spetta. Quindi questa è la situazione che stiamo vivendo, siamo felicissimi della crisi che il popolo di Pozzuoli abbia risposto presente. Detto questo, grazie a te, grazie alla radio e grazie a tutti e tutti per questo spazio.

Allora, sono le 9.49, siete sempre all'ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout. Stiamo ascoltando alcune voci e contributi raccolti sulla situazione dei Campi Flegrei di Pozzuoli a seguito del sisma di venerdì scorso e delle mobilitazioni che si sono susseguite negli ultimi giorni e che continueranno appunto anche oggi con l'appuntamento delle 5.30.

Allora, ascoltiamo una seconda intervista, una testimonianza di un abitante del centro di Pozzuoli che ci offre un racconto diretto di questi giorni di paura, ma anche una prospettiva storica. Ci aiuta a ricostruire, come è necessario fare, le diverse fasi di crisi e riassestamento di una comunità rimasta spesso disgregata dalle conseguenze della cattiva amministrazione.

0: Ed eccoci in diretta per una seconda intervista che riguarda la situazione a Pozzuoli in questi giorni. Siamo in collegamento con un abitante di Pozzuoli Centro, la signora Luisa Rendente, che ringraziamo tantissimo per la sua disponibilità. Ciao Luisa e grazie, ti passerei subito la parola per innanzitutto dirci come stai, come state e che cosa state vivendo in questi giorni a seguito di questo episodio abbastanza forte, grave di bradisismo, il terremoto.
1: Certo, allora ciao, diciamo che in questo momento sono abbastanza stanca, siamo frastornati. Sono ormai 2 anni che stiamo vivendo in questo, diciamo, incubo, veramente già sono 4 anni, ma gli ultimi 2 anni sono stati particolarmente impegnativi, perché queste scosse ormai sono diventate molto più forti, con degli intervalli molto vicini, quindi diciamo si sta mettendo veramente a dura prova questa situazione. Pozzuoli sta in una fase di salita, ma l'ultima scossa ci ha preso proprio, diciamo, con inganno, perché in realtà gli ultimi 2-3 mesi stavamo salendo meno, e siccome c'è questa cosa, diciamo, della proporzione tra la risalita e il numero di scosse poi che avvengono, noi stavamo più rilassati, abbiamo pensato vabbè, stiamo salendo solo 1 centimetro rispetto ai 2-3 centimetri che stavamo salendo precedentemente, quindi stavamo un po' così tranquilli. Improvvisamente venerdì sera ha fatto questa bomba di 4.7. dovete sapere che gli ipocesti sono molto superficiali, quindi è 2,6 km, quindi sono molto più forti, e chiaramente essendo degli ipocentri così superficiali si sente questo, meno male, questi danni avvengono in una zona molto più ristretta, quindi a distanza di 3, 4, 5 km massimo. La situazione è molto seria, perché continuano a dire soprattutto il direttore dell'INGV che queste scosse ormai ci saranno e potrebbero anche essere più forti, ma noi siamo disarmati a questo punto, perché non sappiamo, non possiamo lasciare le case ovviamente, perché dove andiamo? Non sappiamo neanche dove andare. Dovremmo insomma capire bene adesso come andrà il futuro, perché questa qua veramente è stata molto impegnativa, questa qua hanno avuto un sacco di danni, la città è abbastanza divisa in due, c'è cioè una zona dove hanno avuto molti sgomberi, case crollate, noi pure abbiamo delle lesioni, però ci sono persone che veramente ormai non hanno manco più la casa. Questa,
0: ecco,
1: è una situazione molto seria.
0: Mi raccontavi
1: pesante, diciamo.
0: Certo, e mi raccontavi che appunto tu, la tua famiglia siete a Pozzuoli da generazioni e avete vissuto da sempre, avete vissuto anche la crisi sempre legata a episodi forti di bradisismo degli anni Ottanta. Ecco, se ci vuoi anche aiutare a ricostruire un po' la storia.
1: La memoria d'uomo, a parte diciamo l'eruzione che c'è stata nel 1500, non ricordo quanto. Poi, dopodiché c'è stata tutta una serie di... c'è stata una forte pausa. Ora, nel 1970, avemmo una piccola crisi. Si sollevò un piccolo borgo che abbiamo qua, che si chiama Rione Tepe, la parte antica di Pozzuoli. Incominciò questo sollevamento. E quindi, siccome era una zona anche molto vecchia, c'era insomma una situazione anche... complicata dal punto di vista igienico-sanitario, insomma decisero di evacuare quella zona e gli abitanti furono trasportati altrove, quindi era un borgo di pescatori, quindi queste persone si sono trovate poi improvvisamente in un'altra zona e di lì poi non si è più parlato. Quello è diventato un posto fantasma, un borgo fantasma che tra poco già dovrebbero finire i lavori perché stanno ristrutturando, ma non torneranno più gli abitanti e niente, quindi si fermò il tutto. Poi c'è stata una crisi nel 1983, ma anche lì, praticamente dopo la prima scossa di 4.0, ci mandarono via chi negli alberghi, chi ha trovato sistemazione da sole, insomma ci mettero dei piccoli contributi per pagare gli affitti e siamo stati via 2 anni. Dopodiché finì tutto, ci fecero ritornare abbiamo ristrutturato tutte le case, perché insomma finì proprio tutta la situazione. Poi certo non c'erano i social, non si parlava di questa cosa, insomma si parlò come se fosse tutto finito, quindi finiva là, quindi la gente è cominciata a ritornare, chi ha aggiustato casa, chi ha comprato, perché per noi questo era un posto dove siamo nati, ma non noi, sono nati i genitori, i nonni, i bisnonni, insomma noi siamo da secoli. E poi abbiamo fatto tutta una cosa, abbiamo ristrutturato le case, stavamo in una zona anche piuttosto nuova, tra l'altro hanno costruito l'Accademia Aeronautica, hanno costruito interi rioni popolari, hanno costruito scuole, metropolitane, cioè in realtà lo Stato ha fatto tutto. Ora qualcuno ci accusa, come mai vivete su un cratere, come mai, ma per noi questa non era una zona pericolosa, non l'abbiamo mai vissuta come una zona pericolosa. Non lo so, abbiamo sbagliato forse a non capire bene questa situazione, ma non credo, perché noi siamo nati qua, siamo vissuti da sempre. Mia mamma, che ora avrebbe avuto 98 anni, non ricordava a memoria una cosa del genere, quindi probabilmente si è risvegliato proprio negli ultimi anni. Ora il problema però è molto serio, perché sono 2 anni che sono continue le scosse e l'ultima di 4.7 con una profondità dell'ipocentro insomma di 2,6 km ha fatto danni enormi.
0: In questi giorni
1: continuano a dire che potrebbero esserci altre sempre più forti, anche di 5.0, quindi a questo punto noi siamo tutti molto spaventati. Viviamo ancora, molti di noi stanno vivendo in casa perché non saprebbero dove andare, ma certamente insomma non c'è più, noi non sappiamo veramente, siamo disorientati, ecco.
0: Certo, certo. Volevo chiederti, Luisa, in questi giorni, in tutto questo appunto momento di disorientamento di cui parli, ci sono state anche diverse mobilitazioni, ne abbiamo parlato anche in un'altra intervista. Volevo chiedere anche a te se hai partecipato, cosa ne pensi, se vedi diciamo una partecipazione anche delle persone che ti circondano, delle tue amiche, amici, cioè guarda, qual è il sentimento?
1: Sì, con questa ultima cosa, siccome vediamo che tutto sommato magari questa situazione non è che si capisce bene, chiaramente noi siamo tanti, e quindi capisco anche la difficoltà di organizzare questa cosa, però ci sentiamo anche molto soli, non c'è un posto dove per esempio incontrarci tutti quanti, quando succedono queste cose siamo così per strada come tanti zombie, non sappiamo dove andare, non sappiamo dove metterci, passiamo la notte in macchina, notiamo che c'è proprio, ci sentiamo molto soli in questa situazione. Quindi in quei pochi giorni che sono rimasti, perché devi anche capire che c'è una situazione anche qui al sud particolare, molti giovani lavorano fuori, però quelli che sono rimasti adesso si stanno mobilitando, noi siamo un poco più avanti con l'età, ma sempre siamo giovani, ma adesso stiamo cercando di capire come dobbiamo fare, come capire come il futuro, che futuro potrebbe essere, dobbiamo ristrutturare questi edifici, ma con quali soldi, perché qua ci vogliono proprio delle strutture molto forti, perché è un continuo, non sappiamo, dicono che addirittura ci saranno scosse più forti, non ti so dire adesso cosa pensiamo tutto e niente. I ragazzi stanno iniziando a mobilitarsi, non so neanche quali sono proprio esattamente le proposte, non sappiamo cosa chiedere veramente, qualcuno vorrebbe più vicinanza anche diciamo dal punto di vista, come ti devo dire, proprio dello Stato, noi vogliamo sentire lo Stato un po' più vicino, non ci vogliamo sentire così soli.

Allora, 10 spaccate di venerdì 7 agosto, siete sempre all'ascolto di Radio Blackout. Dopo quest'ora di approfondimenti sulla situazione dei Campi Flegrei dell'ultima settimana di emergenza abitativa, sanitaria e di forte risposta popolare, a breve sarà disponibile il podcast con le interviste, i contributi registrati e il po' di rassegna stampa. Nel frattempo rimanete sintonizzati e sintonizzate sui 105.50 perché Matinee XXL continua almeno fino alle 11, forse qualcosa di più. Vi ricordiamo il numero per contattarci, mandare messaggi, Signal, Telegram, WhatsApp per fare cisti, è il 346-667-3263.

0: Allora, 10-14 minuti, sempre l'ascolto di Matinée XXXL. Ultima fatica estiva, poi ci risentiamo, cioè di questa settimana, perché poi ci risentiamo lunedì prossimo, sempre dalle 9 alle 11. Oggi senza DJ Posponi, ma grande ospite a sorpresa, un vecchio classico di questa trasmissione, Anna Giovanna T-Jockey.
1: Sa, prova. Eccoci.
0: Allora, nel frattempo ricordiamo il numero verde 346-667-3263 per i più impavidi che ci vogliono mandare un bel messaggio. Qua iniziamo ad arrotolare, a svolgere nastri, a rotolare cassette, a catastare.
1: A catastare, vorrei dire.
0: Quindi preparatevi per un'oretta di tape selection furiosa, adatta di sciogliere le membra in vista del weekend estivo sempre più al centro della canicola di agosto.

0: se vi foste presi un raffreddore estivo tipico di questi tempi, questa è dedicata a voi.
1: Occhio ai ventilatori, alle correnti d'aria, non scopritevi troppo facilmente.
0: Ricordate che l'aria condizionata è molto insidiosa. Non fumate.
1: Non fate niente, stendetevi per terra, alzate il volume della radio e ascoltate Matinee XXL a ripetizione. Questo è l'unico modo per stare al sicuro in questa torrida estate in città.
0: Per questa mattina, versione edizione speciale, non disc jockey ma tape jockey.
1: Giochiamo con le cassette.
0: Per chi non sapesse l'inglese.
1: Allora, siete sempre all'ascolto di Radio Blackout, nonostante come sempre i toni e le tonalità cambiano repentinamente nel flusso radiofonico. Oggi salutiamo DJ Posponi che
0: Ciao. Sta
1: nuotando verso altri lidi.
0: Sta nuotando proprio.
1: Sempre
0: a nuoto.
1: Fino anche lui,
0: lì.
1: Sempre con le cuffie ad ascoltare Matinee XXL anche quando è lontano.
0: Anche nell'acqua più profonda lui indossa le cuffiette Bluetooth.
1: Musica per immersione.

0: pure, da tapparelle abbassate, nastri impolverati, quindi c'è un cazzo da ridere, fa un caldo bestiale con la Blackout House.
1: Ma anche fuori, eh.

a 11.02 minuti. Ci dispiace per chi ci ascolta dai litorali più belli d'Italia.

una Giovanna tape jockey totalmente accatastata. Non provate a risintonizzare la frequenza, la modulazione è quella giusta. Siamo noi un po' fuori fase, un po' impolverati.

Questa è un'ottima musica per ringraziare tutti gli ospiti che hanno arricchito la programmazione di Matinee XXL in questo speciale estivo. Big up per Juan, per DJ Poker di Tomini, per Rally K, Nicolas, per Anna Giovanna, ora on the deck. Grazie anche agli ospiti silenziosi come DJ Caffè con Ghiaccio a parte, DJ La Coq. Grazie a chi ci scrive, ci contatta al 346, eccetera, eccetera. Sono stati momenti meravigliosi questa settimana, veramente rallegrata dalle trasmissioni da Blackout, che ringraziamo per lo spazio che ci concede ormai da più di 250 anni.

Mattina XXL rimane in onda ancora un po' oltre il tempo previsto e riprenderà poi le trasmissioni lunedì prossimo, come più ci si addice, ma sempre dalle 9 alle 11, poi lunedì dopo e quello dopo ancora e così via finché non torneremo all'abituale fascia 7-9.

queste settimane, questi giorni. Che scorrono veloci, sono stati anche delle lezioni di anti-DJing della filosofia del poker di Tomini, del DJ al bagnetto verde, un po' elettrico, un po' piccante. All'accatastato, questi mixage sauvage di sovrapposizioni e compressioni.

davvero un po' strettino.

e amo la parte di la mia vita, dove siete male, ma se date una recalcita, che forse quando state

0: Porca!
1: Ecco il momento. Concorsone.
0: Di poter garantirvi la vittoria di una vacanza metallizzata di una macchina ai tropici. Anche oggi, come sempre, chiameremo la signora Piralda. Ciao signora Piralda. Ciao. Allora, adesso le farò una domanda per farle vincere. Una vacanza metallizzata, una macchina ai tropici con il concorsone. Ti faccio fare la domanda. Allora, fammi fare. Ok, adesso signora Piralda, mi devi dire il nome di un animale.
1: Risposta sbagliata,
0: ma non importa, signora Piralda, ha altre due possibilità. Allora, il nome di un animale. No!

0: Ora 11, 23 minuti, 12 secondi. Venerdì 7 agosto, avete ascoltato Mattine XXL, trasmissione che giova a ribadirlo, va in onda di solito dalle 7 alle 9, quindi siamo abituati, diciamo, a questi, vabbè. Manca DJ Posponi oggi, c'è una Giovanna.
1: Eccoci qua.
0: Fa caldo.
1: Che fatica, ragazzi. Che dire, stiamo per finire, questi nastri si sono arrotolati,
0: sono tutti sbrindellati,
1: un po' sciolti, velocizzati, spaccati, accatastati,
0: un nastro sopra l'altro come negli uffici della burocrazia amministrativa, faldone su faldone, poi cascano tutti, si mischiano tutte le carte,
1: fascicolo su fascicolo, i vostri casi sono andati perduti.
0: È così, Mattine XXL non ha, non ha questi vezzi investigativi, di solito ci dedichiamo più a, al quotidiano, all'immanenza, ma ci stava questo affondo nella metafisica della burocrazia, la burocrazia del suono.
1: Si è accatastato un po' questo, un po' un perdersi, un perdere proprio i vostri fascicoli, le vostre coordinate, le vostre anche aspettative, quelle molto burocratiche.
0: Molto diverso da come di solito conduciamo Mattine XXL con DJ Posponi, invece mixing sempre col BPM Sync,
1: pulito, pulito, sì. No?
0: Però ogni tanto ci sta anche fare uno strappo alla regola, dedicarsi a queste sonorità un po' più zozze.
1: Come ti meravigli.
0: Allora, sono le 11.25, se per caso avete perso di vista l'orologio o vi si è scaricato il telefono o non sapete proprio in che tempo e spazio state vivendo. Per fortuna c'è la radio, che nel caso in cui tutte queste circostanze avverse si verifichino tutte simultaneamente, probabilmente è l'ultimo dispositivo a rimanere acceso e a ricordarvi giorno e ora.
1: Costantemente.
0: Costantemente. Noi crediamo ancora in questi, insomma, nel valore dell'FM, anche per questo.
1: Implacabile, come un po' i campanili, diciamolo.
0: Esatto, esatto. Siamo un campanile che continua a scoccare l'ora esatta. Non sempre, ogni tanto ci sbagliamo, la leggiamo al contrario. Allora, è giunto il momento dei saluti, è stata una trasmissione avvincente, appunto, tra il serio e il faceto. E...
1: indimenticabile.

Allora, ci sentiamo lunedì prossimo dalle 9 alle 11. Connettetevi, nel frattempo ricordatevi di ascoltare e supportare le libere frequenze di Radio Blackout, così libere da dare spazio anche a trasmissioni un po' così come questa. E non scordatevi di supportare il Mescal Squat, che questo weekend compie 20 anni con lunghi e fantastici festeggiamenti. Arrivederci.

0: mu caya faɗa. هذا الصوت الذي يقال لا مش بشري علاقته ولا إصابات.
1: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
2: Ma, col Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
1: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e perché no, anche un po' di dolcezze. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire c'è una Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix

Hi guys, sono Pino Scotto. Anch'io ascolto Radio Blackout e come mi diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.net.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
4: Blackout,
5: Spore.
0: Ben ritrovate, ben ritrovati, Radio Wombat, Ponte Radio. Oggi tocca a noi prendere il testimone di questa staffetta, chiamiamola così, che si alterna, vede alternarsi 7 radio, come dice la nostra sigla ormai finalmente aggiornata, 7 radio affini che raccontano ogni volta un tema diverso. E siamo qua a prendere appunto il testimone di questo ciclo che ha visto parlare di energia per tutto il mese. Le varie radio, nostre amiche, ci hanno raccontato dell'energia, consumi di energia sotto vari aspetti. Ora tocca a noi, oggi 1° maggio, che festeggiamo in radio, raccontandovi il nostro punto di vista wombattesco su appunto la questione, la cosiddetta questione energetica, la cosiddetta crisi energetica. E quindi proviamo a farlo in un modo leggermente forse diverso per dare una voce in più e per aggiungere un pezzetto a quello che è stato detto dalle altre radio finora, fin qui, perché appunto si parla di crisi energetica. Sì, questo nei media mainstream ricorre spesso questo termine, si parla di crisi energetica dando per scontato che tutte sappiamo che c'è una crisi energetica in corso. Si fa riferimento a come dire, l'esaurimento delle fonti fossili, e che quindi chiaramente questo è un ovvio problema. Si fa riferimento alla crisi climatica, ai cambiamenti climatici, le emissioni di CO2, quindi tutti gli annessi che sappiamo bene, e le crisi anche geopolitiche che fanno sì che ci sia disponibilità o no di una determinata energia, che quindi si possa accedere, il prezzo possa crescere o diminuire. E ok, tutto bene, questo più o meno c'è abbastanza chiaro. Quello che spesso viene dato per scontato e a nostro avviso non è abbastanza indagato è il fatto che la domanda energetica, la domanda di energia effettivamente stia crescendo in maniera esponenziale, e che quindi la cosiddetta crisi energetica non c'è soltanto perché c'è meno energia a disposizione o vorremmo che ce ne fosse di meno o vorremmo che fosse diversa, ma anche perché noi stiamo chiedendo di più effettivamente.
6: Esatto, stiamo chiedendo di più e diciamo, anche se stiamo chiedendo di più, le crescite di energia richiesta vengono giustificate con il fatto che ok, sì, dovremo consumare sempre di più energia, ma la maggior parte dell'energia, il 90% più o meno, verrà coperta dalle rinnovabili, no? Ecco, le rinnovabili, meno male, insomma, che arrivano le rinnovabili, così produciamo meno CO2 e inquiniamo di meno, eccetera, eccetera. Certo, è vero. Però anche queste rinnovabili arrivano con dei costi abbastanza importanti dal punto di vista del territorio dove questa energia è richiesta direttamente. Perché? Perché a parte che le rinnovabili hanno bisogno delle proprie infrastrutture, quali pannelli solari o pale eoliche, di cui sentiremo qualcosa tra poco.
0: E che vanno prodotti, ovviamente.
6: E che vanno prodotti,
0: con esatto, altro consumo di energia.
6: Esattamente, e poi comunque se aumenta il fabbisogno energetico devono aumentare e ingrandirsi anche tutte le infrastrutture che questa energia devono trasportare e far arrivare magari a casa nostra oppure in punti dove serve questa energia, ecco, e qui possono sorgere altri problemi.
0: E sorgono, e lo vedremo all'interno di questa puntata. Del resto ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate del Ponte Radio, altre radio ci hanno raccontato dei problemi legati ai parchi eolici, quindi a tutta la produzione eolica. A volte anche da questi microfoni vi abbiamo raccontato delle questioni che riguardano invece la produzione attraverso il nucleare, attraverso fonti anche non rinnovabili, niente affatto, ma che insomma diciamo che ogni fonte di produzione di energia ha porta con sé un grosso portato di problemi. E quindi quello che diciamo che vogliamo indagare oggi è cambiare tipo di produzione energetica, ma bisogna anche diminuire la domanda in maniera drastica, perché non è più sostenibile non solo mantenere questo tipo di domanda, ma soprattutto, come lo vedremo, aumentare, come invece stiamo facendo in maniera esponenziale. Quindi questo è un pochino il riassunto di cosa vi vogliamo parlare durante le nostre due orette di trasmissione della puntata del Ponte Radio di oggi. E però vogliamo partire da due piccole interviste che abbiamo fatto per aggiornare un pochino su due lotte territoriali a noi vicine, che quindi abbiamo seguito. Qui Radio Wombat, per chi non la conoscesse, per chi ci ascoltasse solo adesso, una radio fiorentina che opera nel territorio fiorentino e provincia e dintorni, insomma, ci siamo trovati spesso a contribuire, per quanto ci riguarda, a dare voce a queste due lotte. In particolare una riguarda la centrale, la costruzione che ahimè è già in corso abbondantemente della centrale elettrica in un quartiere alla periferia nord di Firenze, e un'altra invece è la devastazione dei crinali del Mugello, dell'Alto Mugello, per la costruzione di ormai possiamo dire due parchi eolici, e anche su questo fronte vedremo appunto un aggiornamento. Partirei dalla centrale elettrica di Sodo e Castello, anche perché è vicina territorialmente a noi, la sentiamo molto vicina e ci fa piacere dargli spazio.
6: Ecco, sì, è una caratteristica, diciamo, di questi due progetti, come tanti altri progetti sentiremo ora nelle interviste e anche dopo, è il fatto che hanno dei vincoli temporali per essere realizzati e quindi per avere finanziamenti per costruire queste infrastrutture molto stringenti. Questi vincoli molto stringenti, di cui il PNRR è un esempio, per esempio la centrale elettrica del Sodo Castello, che sentiremo adesso l'intervista, deve essere ultimata entro questo giugno. Quindi cosa significa? Significa che le amministrazioni anche devono hanno poco tempo per sentire i cittadini, organizzarsi per mitigare, diciamo, gli impatti ambientali, e gli stessi cittadini hanno poco tempo per scoprire cosa sta avvenendo nel loro territorio e agire, diciamo, di conseguenza.
0: Sì, anche perché l'abbiamo visto altre volte, insomma, si mette davanti la crisi energetica e quindi la conseguente conseguente problema di interesse strategico nazionale, e lì non si può più dire niente, no? Così come stiamo assistendo alla questione del riarmo come qualcosa di ineluttabile a quale non ti puoi opporre. È evidente che bisogna fare tutti così, perché si è deciso in questa maniera. Stessa cosa per la questione energetica, quindi se diventa, c'ha il bollino di interesse strategico nazionale, i progetti diventano magicamente più opachi, con tempi molto veloci, molto rapidi, e chiaramente per noi è molto più difficile poi opporci. Sì. Ci ascoltiamo quindi questa prima intervista che abbiamo realizzato, durata di una ventina circa di minuti, e poi a seguire io direi vi invece facciamo ascoltare l'intervista a Crinali Liberi, che ci racconta un po' delle lotte in Mugello per quanto riguarda l'opposizione al parco, un secondo nuovo grande parco eolico sui crinali mugellani. Quindi partiamo intanto però dalla centrale del Sodo Castello.
6: Buonasera a tutti e a tutte, siamo con Massimiliano del Comitato Osservatorio Quartiere 5 della zona Il Sodo Castello a Firenze.
5: E oggi stiamo parlando di un progetto che è iniziato, parlando sin dalle origini, nel 2008 con la costruzione dei Via Chiuso dei Pazzi, e come compensazione di questa via che spezzava la campagna storica fiorentina era stato promesso un parco pubblico. E invece così non è andato e è sopraggiunto un altro progetto. Massimiliano, vuoi introdurci questo progetto?
7: Sì, buonasera a tutti. E sostanzialmente in un'area di circa un paio di ettari, forse qualcosina di più, al posto di un parco pubblico è comparsa miracolosamente una cabina di trasformazione dell'Enel. Una cabina di trasformazione enorme, perché si tratta di una cabina di trasformazione della potenza complessiva di 80 megawatt, cosa che non mi risulta nel circondario fiorentino esista da in altre installazioni, e che sostanzialmente è stata, diciamo, progettata e pensata quando pare che il comune e sicuramente anche i cittadini della zona ne erano completamente all'oscuro. Quindi sostanzialmente è successo che quest'area dove doveva sorgere il famoso parco nel 2023 è stata acquistata da Enel e la Regione Toscana ha autorizzato l'installazione di questa centrale, di questa cabina di trasformazione da alta a media tensione, usando anche la possibilità da parte della Regione, sembra che esista una legge, non so quanto giusta, sembra che esista una legge dove a livello regionale possono essere cambiate le destinazioni di uso, valicando tutte quelle che sono le indicazioni date a livello comunale. Tra l'altro quella zona è una zona prospiciente ad alcune ville medice, Villa La Pietra e Villa La Petraia si vedono benissimo dalla zona in cui sorge questo cantiere, e a parte tener conto dell'abbattimento di un centinaio di olivi secolari, il tutto ovviamente va a modificare tutto quello che è a livello panoramico l'ambiente prospiciente alle ville medice. Anche questo tra l'altro potrebbe essere oggetto di discussione, perché non siamo mai riusciti a capire quando la zona è come si dice, è zona di rispetto per la presenza di queste ville e quando non lo è. Certe volte si ha la sensazione che a seconda di ciò che fa comodo venga cambiato il tutto proprio per comodità. Scusate.
5: E quindi ecco, è stata costruita questa cabina di trasformazione che diciamo più che una cabina, che è il termine tecnico, ricorda molto più una centrale elettrica, tant'è che è così che è stata chiamata dal comitato e dagli abitanti del rione che sono insorti contro questo progetto. E quindi che tipo di centrale è stata costruita? C'erano qualche alternativa, come mai non sono state percorse e quali sono le caratteristiche di quella che verrà costruita?
7: Allora, diciamo che dal punto di vista tecnico il termine corretto è cabina di trasformazione, perché si tratta di un'area dove arriva la tensione dei tralicci di alta tensione, quindi di 125.000 volt, che arriva lì e viene trasformata in media tensione, che è, non mi ricordo se 10 o 15.000, ma sostanzialmente è un passo intermedio prima di avere il 220 che usiamo tutti nelle nostre case. Quindi nella catena di distribuzione dell'energia elettrica è il primo tassello per arrivare dalla distribuzione vera e propria all'utenza finale. Ora, qui sembra si siano giustificati con il fatto che questa è una cabina di tipo smart, ovvero sia una cabina che riesce a trasformare l'energia in entrambe le direzioni, cioè da alta a media tensione e da media a alta tensione. Peccato che sostanzialmente nel circondario non ci siano grossi generatori di tensione che possano generare media tensione da poter essere trasformata in alta tensione per l'utilizzo anche lontano dalla zona stessa. Ora, il fatto di averla fatta proprio lì e di quella grande potenza ci mette dei dubbi sull'effettiva utilità, perché fin dall'inizio chi ha deciso questa installazione si è attaccato all'utilità per l'ospedale di Careggi, cosa che non è vera, perché l'ospedale di Careggi ha una generazione di energia autonoma con una turbina a gas presente fin dal 2013, attiva fin dal 2013, e che ha un contratto di manutenzione fino al 2033. Tra l'altro, questa turbina a gas, che genera, diciamo, come potenza di picco poco sopra i 10 megawatt, l'energia che genera viene consumata per poco meno della metà dall'ospedale di Careggi stesso. La rimanente viene venduta come energia disponibile per la rete di distribuzione Enel. Quindi sostanzialmente si capisce bene che, anche ipotizzando degli sviluppi, diciamo, a livello ospedaliero, vuoi che ci mettano le intelligenze artificiali, che sono molto energivore, vuoi che espandano l'ospedale stesso, passare da avere una centrale da 80 megawatt per i 5 megawatt attuali che servono a Careggi ha poco senso. Poi sono venute fuori, diciamo, le motivazioni dovute alla mobilità elettrica, ma anche lì si può facilmente smentire, perché normalmente la mobilità elettrica, a parte il fatto che ancora la mobilità elettrica qui in città è da vedere, perché ci sono poche colonnine di ricarica e pochi mezzi. Adesso ultimamente, e per fortuna lo dico, ci sono diversi autobus elettrici che ovviamente hanno bisogno di essere caricati, ma anche la carica dei mezzi elettrici viene fatta a medio-bassa potenza di notte, perché c'è una grossa disponibilità di tempo per accumulare energia. Quindi io, che tra l'altro ho lo scooter elettrico, anche se non ha grandissima potenza, riesco a caricarlo a bassa potenza a casa durante la notte senza impattare tutti gli altri consumi. E lo stesso vale per mezzi elettrici, specialmente se si parla di mezzi che vengono usati a livello cittadino. È inutile avere a disposizione grandissime potenze, perché non servono. E tra l'altro abbiamo molti dubbi anche sulla scelta a livello tecnologico che è stata fatta per questa centrale. Primo, per il discorso del fatto che è stata eretta senza fondazioni e poi c'è stata compattato del terreno, o meglio dei detriti intorno. Quindi è stata fatta più sollevata rispetto al piano del terreno, sembra adducendo delle motivazioni di pericolosità per eventuali alluvioni che in quella zona non ci sono mai state. Tra l'altro, nel 1966, quando ci fu la famosa alluvione di Firenze, io, che ero già nato, ero lì capace di intendere e di volere, sostanzialmente mi sono reso conto che io, avendo 10 cm di acqua in garage, nonostante che Firenze fosse sott'acqua, mi sono reso conto che lì l'alluvione non c'è proprio arrivata. Oltretutto non ci sono fiumi vicino, e quindi ci sembra proprio una scelta di senso uguale a zero il fatto di aver eretto la centrale al di sopra del terreno piuttosto che aver fatto le classiche fondamenta. Tra l'altro, tutto questo proprio notizia degli ultimi giorni, porterà dei problemi perché i muri che erigeranno andranno a togliere molta luce ai confinanti, e che tra l'altro io sono uno di questi. Parlando sempre dal punto di vista tecnologico, non si capisce come mai non sia stata utilizzata la tecnologia dell'isolamento dell'alta tensione in gas o in solido piuttosto che in aria. Questa è una tecnologia che esiste già da molto tempo, è una tecnologia che ovviamente ha i suoi costi, però è una tecnologia molto meno impattante per il circondario. Inoltre c'è il discorso delle uscite a media tensione. Ora, se non mi ricordo male, si parla di almeno una ventina di uscite a media tensione. Se queste devono essere distribuite nell'arco della città, cosa fanno? Scavano tutte le volte che c'è una linea, fanno uno scavo per la strada per portarci il cavo di media? Mi sembra proprio una cosa abbastanza fuori dal mondo, perché sostanzialmente il minore impatto sul territorio e sulla gente si ha decentrando tutte queste cose. Tra l'altro, già in questa zona ci sono, nel raggio di 3 km, altre 6 centrali, due delle quali sono private perché sono di due aziende del territorio che, avendo bisogno della media tensione, hanno la loro centrale. Le altre invece sono pubbliche, e però sono più che sufficienti per i fabbisogni del territorio, perché anche nei periodi di alto consumo energetico, d'estate con i condizionatori eccetera eccetera, queste zone non hanno, perlomeno a mia conoscenza, non hanno mai sofferto di blackout significativi che potessero dare indicazione di scarsa energia. Oltretutto, qui si parla di 80 megawatt in più, che è una cosa enorme, perché se uno pensa al classico contratto da 3 kilowatt per le famiglie, qui si parla di qualche decina di migliaia, 5.000, almeno 5.000 famiglie in più, che queste 5.000 famiglie in più non si capisce da dove spuntino fuori.
8: Ok, e quindi insomma questa cabina, questa centrale è uscita un po' dal nulla in fretta e furia, anche perché c'erano delle scadenze da parte della regione e del comune, immagino, per i fondi del PNRR, e quindi insomma con questa fretta e furia, prima ci hai accennato al fatto che siete riusciti a scoprire all'ultimo che veniva costruita questa centrale, c'è stata qualche comunicazione col comune, si è riusciti a parlarci, oppure è veramente una cosa che è stata calata dall'alto e che non riusciamo, a cui non riusciamo a trovare utilizzi pratici?
7: Direi l'ultima che hai detto, perché nonostante tutte le nostre richieste di chiarimenti, spiegazioni, delucidazioni, ma anche richieste di collaborazione, perché alla fine tutti noi che siamo maggiorenni e vaccinati si capisce bene che all'aumentare del fabbisogno energetico è ovvio che ci vuole più energia da poter essere distribuita. La cosa triste invece è che qui è stato fatto tutto alla chetichella, è stato fatto tutto mettendo i cittadini della zona davanti al fatto compiuto una volta era stato già tutto deciso, la regione sostanzialmente utilizzando la sua possibilità di cambiare le destinazioni di uso dei terreni ci ha messo del suo. La conferenza dei servizi è stata fatta con il comune senza nessun informazione sul territorio, e il comune stesso poi, alla nostra richiesta di chiarimenti, di spiegazioni e così via, si è trincerato nel classico muro di gomma che abbiamo trovato ovunque. Quando il nostro presidente della regione, che non voglio neanche nominare, si è presentato sul posto e ha farfugliato 4 o 5 cose che sostanzialmente non hanno portato a nulla, nonostante, ne dico una proprio eclatante, aveva promesso un tavolo tecnico di confronto con la stessa Enel. La stessa Enel, quando c'è stato questo incontro con Giani, si è trincerata dietro la risposta più facile che gli poteva venire fuori: il progetto è così e non lo si modifica, non c'è verso. Il tavolo di confronto non c'è mai stato, nonostante tutte le nostre richieste. La regione non ci ha mai risposto, è stato chiesto al comune, non ci hanno mai risposto, è stato chiesto al quartiere e non ci hanno mai risposto. Quindi sostanzialmente si capisce bene che dal loro punto di vista non c'era voglia di entrare in contatto con il territorio, a differenza di tutto quello che viene pubblicizzato: coinvolgeremo i cittadini, le aree verdi, bla bla bla bla bla bla bla bla, bla, tutte parole che sostanzialmente fanno a cazzotti con quello che abbiamo visto nella nostra parte di territorio, perché poi alla fine Firenze è amministrata dagli stessi che hanno magari promesso in altri posti altre cose e così via. A noi ci hanno proprio trattato come pezze da piedi. E durante tutte le nostre attività del comitato che è venuto fuori da quando è venuta fuori la notizia di questa centrale fiorita dal nulla, ci siamo un po' interessati anche di tutto quello che c'è dietro, cioè il discorso dei soldi del PNRR che fanno gola a tutti, che devono essere usati e spesi obbligatoriamente in un certo periodo e così via. Andando a vedere quelli che sono i piani di sviluppo di Enel Distribuzione, mi sono reso conto che le iniziative a livello nazionale sono tantissime, e andando un pochino a capire più nel dettaglio di cosa si trattava, mi sono trovato davanti a altre situazioni del genere. E non più tardi di 9 mesi fa sono entrato in contatto con un'organizzazione che segue tutte queste, diciamo, imposizioni, perché poi alla fine di imposizioni si tratta, fatte da Enel Distribuzione attraverso le regioni, attraverso i comuni consenzienti, per l'utilizzo di questi fondi. Che poi sia utilizzo, diciamo, utile o meno, è tutto da dimostrare, perché come ho detto prima di questa cosa non si capisce l'utilità. Quindi ho parlato personalmente con organizzazioni e comitati sparsi un po' in tutta Italia, uno di Pordenone, uno di Padova, uno a Ferentillo, dove sostanzialmente si capisce che Enel Distribuzione è andata giù diritta di concerto con le regioni, senza fare la minima analisi o la minima comunicazione con il territorio. Mi hanno addirittura spiegato che nella zona di Ferentillo, dove ci sono tutte valli, sostanzialmente Enel, che voleva fare la centrale, la cabina lì e solo lì, hanno preso un terreno molto più ampio e ci fanno nel terreno rimanente le casse di espansione per le eventuali alluvioni. Invece di farla in un posto più sicuro, si va a rischiare un qualcosa di imprevedibile, perché con i cambiamenti climatici adesso io non posso prevedere se anche a casa mia prima o poi sarò alluvionato o no. Però i soldi ci sono, vanno spesi, vogliono farla lì, la fanno lì e ci mettono quello che loro pensano per proteggerla, che poi alla fine è più o meno quello che hanno fatto lì da noi, sopraelevando il tutto. e togliendo luce a me e agli altri vicini. Quindi questa è la situazione attuale che abbiamo bene o male in tutta Italia, perché le iniziative sono decine e decine. Ora io, diciamo, a livello di comitati ne ho trovati 5 o 6, ma non escludo che ce ne siano altri. Ecco.
8: Va bene, grazie mille Massimiliano per questa introduzione alla centrale elettrica del Soto Castello. E ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che c'è un comitato in zona, Comitato Osservatorio 5, che può essere contattato anche su Facebook in caso appunto qualcuno avesse qualche domanda o volesse partecipare a questa protesta. E niente, grazie mille.
7: Niente, buonasera a tutti.

Eccoci qua, siamo in una piccola intervista con Fabrizia La Roma Iezzi della coalizione ambientale TES, ovvero Transizione Energetica Senza Speculazione. Ti ringrazio.

progetto che riguarda l'Appennino Mugellano, un progetto di impianto industriale eolico di torri alte 200 metri di altezza di fronte al Monte Falterona ai confini del Parco Nazionale Foreste Casentinesi. Sei torri eoliche nel corridoio ecologico che collega, connette il Parco Nazionale Foreste Casentinesi con il Prato Magno. Quindi un corridoio ecologico prezioso per la fauna, per la flora, per l'avifauna, che appunto è percorso da sentieri di crinali 00 CAI, di rilevanza paesaggistica di grande bellezza, e poi arriva questo corridoio ecologico alla Consuma, alla riserva biogenetica di Vallombrosa e poi al Prato Magno. Quindi si andrebbe a industrializzare, a rendere sito industriale, quindi privato di vincoli paesaggistici e tutele ambientali, un ecosistema naturale montuoso tra i meglio conservati proprio perché contiguo al Parco Nazionale. E quindi noi per difendere i crinali liberi di Londa, comune del Parco Nazionale, porta di accesso al Parco Nazionale e Montagna Fiorentina insieme a San Gaudenzio, vogliamo proporre un invito, un appello e anche un'adesione alla mobilitazione di sabato 9 maggio e anche domenica 10, per la difesa dell'Appennino Mugellano e della montagna fiorentina dalla trasformazione in sito industriale eolico. Invitiamo amministratori, comitati, associazioni, cittadini alla marcia popolare di sabato 9 maggio, che partirà dalla stazione di Contea Londa Firenze e si concluderà in piazza del Comune di Londa, dove si terrà un'assemblea pubblica con diversi interventi. Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore la difesa dei territori, amano la montagna e il Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, ad aderire a 2 giorni, organizzata dai comitati dei Crinali Liberi Londa, Progetto Confluenza, Coalizione Ambientale TES, Associazione Italia Nostra Firenze, che appunto vedranno questa partecipazione proprio a Londa, che è anche, oltre a essere Appennino Mugellano, è anche Montagna Fiorentina. La sera di sabato si invita chi vuole continuare insieme da 2 giorni a una salita collettiva per una scena condivisa e pernottamento in Appennino sul crinale di Crociamori e ridiscesa il giorno dopo con sosta e accoglienza presso un'azienda agricola e una struttura ricettiva che hanno presentato osservazioni al progetto eolico Londa della società Ergo Renewables, che fa riferimento a Eni. Invitiamo tutti ad aderire alla Dichiarazione dei Popoli della Montagna, nata presso la Grande Quercia di Nato Poco, Nato, Quercia di Nato Costato. Poggio Nato Costato, il 15 marzo scorso, per chiamare collettivamente alla mobilitazione congiunta. La sua costruzione è avvenuta nell'ambito dell'iniziativa organizzata per tutelare dall'industrializzazione
e Oli è il prezzo.

0: prezioso e unico corridoio ecologico che collega appunto il Parco Nazionale alla Consuma, a Vallombrosa e al Prato Magno. E quindi ecco, è un momento molto importante anche alla luce dei lavori che si stanno svolgendo sul Monte Gioco di Villore Corella, che vede chilometri e chilometri di sentiero 00 Italia, sentiero E1 Europa e Egea, grande escursione appenninica, deforestati dalle bellissime faggete e sbancati e cementificati per diventare le autostrade dei mezzi eccezionali di trasporto delle pale eoliche, che sul Monte Gioco di Villore sono alte 170 metri.
1: Ok, guarda, scusami se ti interrompo, grazie quindi assolutamente per questo invito. Ti volevo quindi chiedere, per avere meglio un quadro della situazione per noi e per chi ci ascolta, quindi ci sono due progetti in contemporanea, se mai correggimi se sbaglio, quindi uno a Monte Gioco di Villore che purtroppo è già iniziato, i lavori sono già iniziati, e invece questa mobilitazione anche per questo primo progetto, magari però si spera soprattutto per contrastare invece questo secondo, più recente, all'onda, giusto?
0: Sì, che ancora non è stato autorizzato e quindi sono state prodotte delle osservazioni al progetto che sono pubblicate al link della Regione Toscana, settore valutazione di impatto ambientale, e sono pubbliche. E queste osservazioni hanno poi fatto sì che fossero richieste delle integrazioni ulteriori alla società eolica Ergo Renewables, che ha chiesto una sospensiva di 6 mesi, e questa sospensiva con la consegna delle nuove integrazioni sarà ai primi di luglio. Ecco perché questa mobilitazione è importante per ricevere un ascolto da parte della Regione Toscana, e anche perché l'amministrazione del Comune di Londra faccia sentire chiaro la sua difesa dei rinali liberi e la sua opposizione al progetto, che andrebbe a distruggere quella che è l'identità di questo luogo, che è quella di essere porta di accesso a un parco nazionale.
1: Chiarissimo, ok. Appunto, ancora grazie. Allora sarà da avere l'attenzione, continuare a avere l'attenzione alta anche fino a luglio e anche da luglio in poi, quindi. E ti volevo chiedere, riguardo alla, in chiusura, alla dichiarazione dei popoli della montagna, chi e come può aderire, cioè anche da privati o più magari da associazioni, enti e quant'altro?
0: Possono essere cittadini, associazioni, comitati, addirittura anche sindaci, perché adesso stiamo vedendo che tanti sindaci stanno scendendo in campo con le associazioni, con i comitati, con gli esperti, con i cittadini, per difendere i territori dalla speculazione energetica, che è una vera e propria colonizzazione estrattivistica, che calata dall'alto è interessata ai fondi PNRR e agli incentivi. Noi paghiamo in bolletta, negli oneri di sistema, le rinnovabili 25 volte di più della Spagna di quanto pagano i cittadini spagnoli, e anche 15 volte di più della Germania, e quindi noi rivendichiamo nella dichiarazione dei popoli della montagna la democrazia energetica, cioè la scelta deve essere della comunità su come attuare la transizione ecologica, che non deve essere speculativa, non deve prevedere dissesto e degrado ambientale, e quindi deve avvenire secondo i principi di una transizione energetica senza consumo di suolo, occupando superfici che sono cementificate, sono già urbanizzate e che sono disponibili e attualmente sono inutilizzate. Secondo ISPRA ci sono migliaia di chilometri quadrati, arterie autostradali con barriere antirumore, ferrovie, parcheggi, capannoni, centri commerciali, che sono disponibili per le FER, per il fotovoltaico, e sono completamente inutilizzati. Quindi ogni comunità ha la sua specificità, ogni territorio ha le sue caratteristiche, e la transizione energetica è veramente ecologica quando è democratica, pubblica, partecipata. E quindi noi siamo molto favorevoli alle comunità energetiche rinnovabili, solidali, e che però nascono dal basso, e senza società che poi rivendano l'energia e speculano sull'energia per farne profitto.
1: Chiarissimo. Ci puoi dare un riferimento per, non so, un link, qualcosa per appunto aderire alla dichiarazione?
0: Sì, allora abbiamo una mail che è crinali.liberi.londa@gmail.com, alla quale chiedere informazioni per la marcia, per i due giorni, e anche per inviare la propria adesione, il proprio sostegno, il proprio contributo. Anche contributo scritto, ecco, perché se ci possono essere anche dei testi che possiamo leggere durante la marcia e anche durante l'assemblea. Quindi se uno partecipa è bellissimo, è importantissimo, è fondamentale. Qualora uno fosse distante e non potesse arrivare alla marcia, può inviare uno scritto che noi accogliamo e che possiamo leggere.
1: Perfetto, grazie. Ultimissimo riferimento a questo punto, se avete un sito piuttosto che una pagina social per rimanere aggiornate sulle vostre iniziative e su come va avanti la lotta.
0: Sì, allora noi abbiamo due gruppi Facebook, uno comitato Crinali Liberi Londa, uno comitato Tutela Crinale Mucellano, dove si può essere iscritti, richiedere di essere iscritti ed essere aggiornati continuamente sulle iniziative.
1: Perfetto, ti ringrazio tantissimo e un grazie di solidarietà anche da Radio Wombat. Ciao.
0: Grazie a tutti voi, grazie mille.
2: E rieccoci sempre a Ponte Radio, ovviamente, Radio Wombat. Quest'oggi, allora, questi erano due aggiornamenti che vi abbiamo fatto sentire su due lotte territoriali a noi vicine, che appunto su cui volevamo un pochino dare un riassunto e raccontarla a chi magari non le conosceva. Però adesso entriamo un po' nel vivo dell'argomento che volevamo un po' approfondire, che era appunto la domanda energetica. Quindi va bene, va bene la crisi energetica cosiddetta, va bene il produrre energia, che tipo di energia, rinnovabile, non rinnovabile, fossile, ok, ma perché c'è questa enorme domanda energetica, quanta ce n'è e come ci stiamo comportando, spoiler, malissimo di base. E quindi per iniziare a affrontare questo argomento, che lo vedremo è piuttosto tecnico e anche un po' difficile, insomma, nel senso che ci sono vari aspetti complessi da considerare, ci siamo dette che forse aveva senso partire da un primo glossario, dando delle prime coordinate che sono anche un po' un disclaimer. Uno, perché potremo anche durante il corso di questa puntata dire delle inesattezze di cui ci dovrete perdonare, perché non siamo del mestiere, abbiamo provato a barcamenarci, ma insomma, prendete le nostre informazioni sempre con le giuste pinze. E poi perché dovremo dirvi dati, snocciolare dati, numeri, statistiche, che se non si ha un minimo di coordinate in testa si rischia di fraintendere ampiamente.
3: Esatto, infatti, insomma, per capire tutto questo mondo dell'energia è molto utile iniziare a prenderlo per pezzettini, no? Smontarlo un po', e quindi partiamo per esempio nell'intervista della centrale elettrica Sodo Castello. Massimiliano ha parlato della potenza che la centrale elettrica poteva generare, no? L'unità di misura della potenza è il watt, mentre il consumo energetico di qualcosa è il wattora. Ecco, per capire di cosa stiamo parlando, immaginiamoci un tubo che porta dell'acqua. Ecco, la grandezza di questo tubo è la potenza, ovvero quanta acqua può passare in uno stesso momento all'interno del tubo, ok? Le infrastrutture elettriche sono definite da quanta elettricità può passare in uno stesso momento, perché magari, come vedremo anche tra poco, alcune infrastrutture, soprattutto quelle più nuove, non spoilerò niente, hanno bisogno di tanta energia in un solo momento, e quindi c'è bisogno di infrastrutture, insomma, con questi, tra virgolette, tubi dell'acqua, ecco, con l'elettricità dentro, però, che sono molto larghi, riescono a portare tanta energia in un solo momento, mentre il wattora è l'energia che un'infrastruttura, che può essere, che ne so, la macchina elettrica, ma anche il nostro telefono, eccetera, ha bisogno per funzionare durante un determinato tempo.
2: Esatto, e altra questione che vogliamo un po' chiarire all'inizio, perché è fonte di grosso fraintendimento, è il fatto che molto spesso, quando andiamo a guardare i dati di consumi energetici per meglio dire di domanda energetica, si tende a confondere i confini nazionali, cioè si aggregano questi dati per confine nazionale, per cui per esempio si dirà, e lo diremo, che gli Stati Uniti consumano X o che la Cina consuma X, però questo dato tiene conto, cioè questi dati si riferiscono al consumo localizzato geograficamente in un dato paese, quindi le industrie localizzate su quel territorio consumano X, le case che sono fisicamente all'interno di un confine nazionale consumano X, ma in realtà per avere un dato veramente più realistico e come dire, che ci dia un'idea davvero della situazione globale, questo dato andrebbe calcolato in modo diverso. Faccio due esempi stupidi, ma che forse rendono l'idea. Le industrie cinesi consumano molta energia, come sappiamo, per produrre dei prodotti che poi esportano. Il grosso di questi prodotti non vengono consumati internamente, ma la domanda di questi prodotti in realtà è verso l'estero. Quell'energia è da attribuire alla Cina o altri paesi? In realtà la domanda energetica per produrre quegli oggetti è nostra, non della Cina, cioè è di chi poi alla fine va a consumare quei prodotti. Una miniera in Africa che consuma acqua per estrarre le terre rare che poi servono per esempio alla produzione di chip, ok, l'acqua viene consumata in Africa fisicamente in quel paese, quindi si può dire che in l'Africa ha un consumo di acqua di X. Ma la domanda da dove arriva? Non arriva certo dall'Africa, o perlomeno in misura, come sappiamo, molto minoritaria. Quindi quando vedremo, e lo vedremo a breve, i consumi che vengono calcolati nel mondo, in realtà dovremo guardarli in maniera molto diversa, perché quando si parla del fatto che i consumi elettrici, per esempio, o comunque in generale energetici degli Stati Uniti sono enormi, dentro questo dato non c'è in realtà tutto quello che viene prodotto in altri paesi, in una logica squisitamente colonialista e estrattivista, e quindi si accolla, come dire, ad altri paesi. Stessa cosa per quando poi ci sono delle industrie che fisicamente stanno in altri paesi e che però sono di proprietà di altri paesi. Lo vedremo, questo è il caso tipico delle industrie tecnologiche, Amazon, Google, le grandi big tech, che hanno la produzione in Irlanda, in vari paesi del mondo, e che però chiaramente la proprietà, sappiamo, non è certo irlandese e non è certo africana o cinese. Quindi questo è un piccolo prologo per come dire, dare un po' di coordinate.
3: Esatto, faccio un esempio per riprendere al discorso che stavo facendo prima sui watt ora, i watt eccetera, e anche le aziende tecnologiche e il loro consumo. Facciamo finta che abbiamo una macchina elettrica e che consuma magari 17 kilowatt e mezzo, kilowatt è diciamo un multiplo, scusate, kilowattora, 17 kilowattora e mezzo, che è un multiplo dei wattora, per percorrere 100 chilometri. Ora, noi abbiamo delle stime che dicono che il consumo dei data center delle aziende tecnologiche nei paesi Giappone, Cina, Europa e Stati Uniti sarà di 845 terawattora, che sono una quantità molto più grande dei kilowattora, cioè tipo con 12 zeri in più accanto al numero. Quindi l'energia che viene utilizzata da questi data center qua farebbe percorrere a quelle macchine che dicevamo circa, insomma, farebbe percorrere 100 chilometri a quante macchine del tipo che dicevamo? 56 miliardi di macchine.
2: Ok, ottimo. Per esempio. Ma dove devi andare? Tutte queste macchine. Quindi sì, arriviamo un po' alla parte dei consumi. I consumi nel mondo, che come vi dicevamo sono molto diversi, sono molto diversificati. Allora, per dare due dati brutali, il totale dell'energia, e anche qui stiamo approssimando questo termine in maniera enorme, però l'energia consumata nel 2026 dagli Stati Uniti è 4.300 terawatt ora. L'Italia, per farvi un esempio, invece consuma circa 295 terawatt ora all'anno, quindi siamo 295 contro 4.300. Ok, sono paesi anche geograficamente meno estesi, però come dire.
3: Sì, esatto. Poi dal momento che questi dati precisi in questo ambito sono spesso difficili da trovare, queste cifre sono sicuramente approssimabili al diciamo il consumo medio fatto da ogni cittadino moltiplicato per ogni cittadino, quindi appunto questi sono 4.300 terawattora, sono il diciamo quanta energia consumano tutti i cittadini degli Stati Uniti e quanta energia consumano tutti gli italiani. Poi certamente gli statunitensi sono molti di più, però hanno anche uno stile di vita diciamo molto diverso dal resto del mondo, no? Infatti ci possiamo porre la domanda se il fatto che stiamo tutti iniziando a consumare più energia, forse stiamo iniziando a vivere un po' più anche come gli statunitensi, che notoriamente sono uno dei paesi che consuma
2: sprecone
3: di più, esatto, pro capite.
2: Quindi diciamo che la domanda chi consuma di più nel mondo energia è molto facile rispondere, e anche boh, si poteva intuire senza grossi numeri. Cioè quindi, oltre a essere responsabili dei maggiori problemi ambientali, in realtà i paesi industrializzati sono i maggiori consumatori di energia al mondo. E nonostante sono il 15% della popolazione globale, più o meno all'incirca, il consumo energetico è di questi paesi supera il 50% dell'energia consumata in totale in tutto il mondo. E, invece parlavamo proprio rispetto agli Stati Uniti, sì, gli Stati Uniti sono chiaramente il caso un po' esemplare, sono un po' il problema macroscopico, perché sono, si classificano al primo posto per il consumo di energia pro capite, quindi quella che dicevi te, cioè proprio del singolo abitante degli Stati Uniti, perché solo negli Stati Uniti vengono consumate 2297,8 MTEP. Cos'è MTEP? È un'unità di misura che non conosco, vabbè, all'anno. Sostanzialmente un cittadino statunitense consuma mediamente quasi 8 tonnellate di petrolio ogni anno, che è più o meno l'800% della media mondiale. Quindi probabilmente mi sa che è un'unità di misura che si riferisce ai combustibili fossili. Comunque, vabbè. In Italia, per fare un paragone, un cittadino medio consuma meno della metà di un abitante degli Stati Uniti. Quindi, insomma, più o meno sono questi i conti che così. E a questo punto perché? Però, perché un po' l'ho già accennato, però perché? Ora, va bene che è facile sparare contro gli Stati Uniti, cioè, insomma, non abbastanza facile, ma insomma, è un po' sparare sulla Croce Rossa dal punto di vista di critica. Però perché effettivamente gli Stati Uniti consumano così tanto? E non stiamo tenendo conto dei consumi dislocati in altri paesi, ma riferibili comunque agli Stati Uniti.
3: Beh, allora, innanzitutto, per esempio, è risaputo che gli Stati Uniti, la loro industria, insomma, non la loro industria, anzi, la loro economia si basa non sull'industria, ma sul consumo delle persone. Quindi, in secondo luogo, lo stato sociale, diciamo, la pensione, i trasporti pubblici e quant'altro sono molto, diciamo, lasciati un po' a loro stessi, no?
2: Sanità,
3: e sì. La sanità, eccetera. Quindi cosa succede? Per esempio, per i trasporti pubblici gli statunitensi sono obbligati a spostarsi in macchina o in aereo, anche perché la linea ferroviaria praticamente non esiste. Hanno inoltre una cultura basata molto sul consumo, quindi cibo preconfezionato.
2: Che sappiamo produce in realtà molto inquinamento e molta energia.
3: Esatto, poi insomma in generale mangiano molto di più, bevono molto di più, passano molto tempo al chiuso, quindi usano molto l'elettricità e il riscaldamento. E inoltre, dato che non hanno, diciamo, lo Stato non deve raccogliere soldi per finanziare per esempio la sanità pubblica, le scuole, eccetera eccetera, i beni sono tassati di meno per incentivare il consumatore a consumare quindi di più e quindi a fare, diciamo, più spese, a inquinare di più, eccetera. Questo è il risultato, ecco.
2: Sì, senza contare che banalmente anche per una questione di clima, no? Spesso viene detto, vabbè, nei paesi più freddi si consuma di più perché chiaramente bisogna riscaldare. Ora, non è che invece nei paesi caldi non si dovrebbe consumare, perché nei paesi molto caldi ci potrebbe essere un aumento per esempio di condizionatori elettrici. Questo non succede perché spesso questi paesi sono poveri, quindi semplicemente non si possono permettere di accendere il condizionatore a cannone come invece viene fatto nei paesi industrializzati. Quindi molto spesso l'equazione clima non è veramente efficace nella logica.
3: No, piuttosto un'equazione soldi, ecco, chi ha più soldi da poter spendere e ha le risorse diciamo, energetiche a basso costo, allora le utilizza di più ed inquina di più, ecco, diciamo, è più questo determinante a mio parere.
2: Sì, senza contare il ultimo, ma non ultimo, il complesso militare e industriale più grande al mondo, che ora non abbiamo il tempo di approfondire quanto sia inquinante anche a livello proprio di produzione di armi, ma sappiamo che, e anche lì è un'altra industria che generalmente dislocano altrove. Sappiamo che molte armi che vendiamo agli Stati Uniti le produciamo in Italia, per esempio, quindi quanto del consumo elettrico, per esempio, per produrre le armi che poi vendiamo agli Stati Uniti è da attribuire all'Italia e quanta agli Stati Uniti. Boh. E vabbè, ora, a questi consumi che abbiamo visto essere enormi sostanzialmente, e che insomma ci permettono di guardare l'affermazione che siamo in una crisi energetica forse sotto un'altra luce, in realtà sono previsti degli incrementi nei prossimi anni giganteschi, e questo forse è il dato veramente più preoccupante, nel senso che fino ad adesso non eravamo degli stinchi di santo, eravamo sicuramente con un grosso problema di consumo energetico smodato, ma le previsioni per il futuro non solo a rigor di logica dovrebbero diminuire, perché se ti rendi conto che siamo in una situazione ecologica esplosiva, tu dovresti diminuire. No, non solo non stiamo diminuendo, non solo non stiamo, non abbiamo intenzione di pareggiare, ma vogliamo incrementare moltissimo. Quindi le previsioni sono disastrose, e proviamo adesso un pochino a raccontarvele.
3: Esatto, per esempio avevamo detto poco fa che gli Stati Uniti hanno un totale dell'energia consumata è 4.300, ricordiamoci questo numero, 4.300, poi la unità di misura è terawattora, se qualcuno se lo vuole guardare.
2: C'è la fissa.
3: Esatto. Ora, per i data center utilizzati per l'intelligenza artificiale, i calcoli, eccetera, si stima che nel 2030 solamente negli Stati Uniti arriveranno a consumare una cifra annua di 424 terawattora, che sono il 10% del consumo mondiale di energia all'interno degli Stati Uniti, ma ricordiamo che l'Italia è 295, quindi quasi la metà, cioè i data center degli Stati Uniti consumeranno quasi il doppio del consumo di tutti i cittadini italiani.
2: Sì.
3: Quindi
2: cioè, i soli data center.
3: I soli data center. I soli data center.
2: Sì, tra l'altro mi faceva ridere che avevamo trovato questa notizia che sta parlando molto spesso, cioè, soprattutto per i data center che sono localizzati nella maggior parte negli Stati Uniti, almeno al momento, poi si stanno organizzando per espanderli in tutto il territorio, lo vedremo, ma negli Stati Uniti ce ne sono veramente moltissimi. E si prevede un incremento di domanda energetica dei data center degli Stati Uniti del 130%. In questo 130% di incremento dovrebbe essere incluso anche questo progetto che si chiama Stargate, che io non capisco se questo nome gliel'hanno dato per ironia, per il film di fantascienza andato malissimo, classico, noto per essere un grossissimo flop, che raccoglie questo progetto, fondamentalmente è un progetto dove hanno investito 500 miliardi di dollari varie aziende per costruire dei data center che consumerebbero fondamentalmente 18 gigawatt ora, mentre in un anno consumerebbero 157 terawatt ora, solo questo progetto Stargate, quindi non tutti i data center, ma solo, esatto, i data center afferenti a questo ottimo progetto Stargate. Altri dati numerici che dovete stare un po' col taccuino in mano, mi rendo conto che stiamo facendo una grossa snocciolata di numeri, però è purtroppo per dare un'idea un po' servono. Altri numeri che possiamo dare sono la Cina, che passerebbe da cioè che fondamentalmente ha parte da 102 a 276 terawattora. mentre l'Europa passerebbe dai 64 attuali ai 109 terawattora. Stiamo parlando solo di data center,
3: sì.
2: Di consumo, di domanda di energia derivante dal data center. E il Giappone che passerebbe da 15, se non sbaglio, al 36.
3: Sì, più o meno.
2: Insomma,
3: sì,
2: da,
3: sì.
2: No, scusa, da 19 a... insomma, questo è. Quindi, fondamentalmente, si tratta a volte di un raddoppio, a volte di molto di più, insomma. E, sì, per farvi un altro paragone, il Portogallo aveva un consumo totale nel 2023 di circa 52 terawattora. Questa volta invece parliamo di consumi generali di tutto il paese, del Portogallo, quindi calcolato come consumo pro capite per numero di abitanti, il calcolo che avevi fatto anche prima. E quindi questo è il numero, 52 terawattora per il Portogallo. In realtà, se confrontiamo i dati, praticamente solo i data center degli Stati Uniti consumeranno nel 2030 una cosa come 8 Portogalli e mezzo, che è un'unità di misura, mi piaceva un sacco. E comunque il Portogallo è sotto le stime del,
3: sì.
2: del consumo pro capite globale.
3: Esatto, poi pensare che appunto il Portogallo è il 37esimo posto per consumo pro capite, pensiamo a tutti gli altri paesi che stanno addirittura sotto il Portogallo, quindi diciamo, se si fa una stima, probabilmente solamente i data center negli Stati Uniti consumerebbero quanto un numero enorme di stati. Poi una cosa che secondo me è anche utile per fare attenzione quando si legge degli articoli, spesso negli articoli vengono citati in inglese magari United States Data Centers, che qui traducendolo in italiano non si capisce se sono i data centers degli Stati Uniti e quindi delle aziende americane o negli Stati Uniti.
2: Sì, e grande ambiguità.
3: Spesso e volentieri io penso che si invece riferiscano ai data center negli Stati Uniti, perché diciamo rimane molto oscuro un po', ecco, quali siano le aziende dove operano spesso e volentieri aziende americane per costruire questi data center.
2: Sì, tra l'altro ora non l'abbiamo detto, forse avremmo dovuto premetterlo prima, noi stiamo parlando di data center dando per scontato effettivamente che cos'è, che tutte sappiano di cosa si tratta, dopo magari scenderemo un po' più nel dettaglio, però il data center fondamentalmente è il cuore della tecnologia digitale, perlomeno attuale. È una questione che non va data per scontata. Molto spesso quando parliamo di tecnologia sembra un po' che ne parliamo in termini religiosi, no? O quasi come se fosse una calamità o una grazia che ci è arrivata dal cielo, a seconda di come la vediamo. Cioè è arrivata e dobbiamo farci conti, no? In realtà sono scelte molto precise, sono delle strategie tendenzialmente unicamente dettate dalla logica del profitto, che fanno in modo che le cose vadano in una direzione o in un'altra. Quindi il flusso di sviluppo tecnologico in cui ci troviamo adesso, che abbiamo deciso che debba andare a questa velocità e che debba andare in una direzione così precisa, è una scelta piuttosto precisa. Fuori dai microfoni prima ci dicevamo il decidere che gran parte della nostra a livello proprio di consumi spicci di persone a livello individuale passa dall'utilizzo di certe tecnologie sul tuo computer all'utilizzo su un computer centrale. Faccio un esempio, il fatto che la musica non ce l'abbiamo più fisicamente sul nostro computer di casa, non l'ascoltiamo quindi volendo pure offline dal computer di casa, ma che l'ascoltiamo ormai in maniera piuttosto massiccia online, quindi su YouTube, su Spotify, in questi grandi centri che quindi devono essere attrezzati anche per gestire tutta questa mole di connessioni contemporanee. questa roba qua è una scelta che abbiamo deciso, cioè abbiamo deciso che il mondo doveva andare in quella direzione. In fondo sì, possiamo dirci che è più comodo, ma in fondo a livello proprio di consumo individuale non è che abbiamo scoperto la cura per tutti i tumori del mondo. Cioè in fondo continuare ad ascoltare il nostro MP3 sul computer piuttosto che invece ascoltarcelo su Spotify, boh, non è che ci abbia cambiato così tanto la vita. L'ha fatto a livello invece di impatto ecologico, perché a quel punto devi costruire dei data center enormi, che sono appunto questi centri di stoccaggio e come dire, per certi versi stoccano dati e per certi versi invece operano dei calcoli continuamente. Sono enormi centri di calcolo che devono stare costantemente accesi, devono avere dei sistemi di elettrici, di raffreddamento, e che implicano tutta una serie di cose molto gravose.
3: Esatto, e secondo me una cosa da specificare, che magari potrebbe essere già chiara a tante e a tante, ma ad altri invece no, è che tutte le volte che magari siamo con il telefono, il computer connessi a internet e carichiamo una pagina internet, oppure facciamo la famigerata domanda all'intelligenza artificiale, oppure non so, utilizziamo un servizio di streaming come qualsiasi tipo, cosa sta succedendo? Ci stiamo collegando a un computer, un data center in qualche parte del mondo che deve processare magari il film che ci stiamo guardando, la domanda che abbiamo fatto all'intelligenza artificiale, eccetera. E quindi in questo processo cosa fa? Si scalda, a parte che deve stare sempre acceso e sempre connesso a internet per essere sempre a disposizione degli utenti che chiedono un contenuto online, no? E quindi si scalda. E cosa succede? Questo calore ha bisogno di essere dissipato, ha bisogno di essere smaltito, quindi con acqua, eccetera. Quindi anche magari quando stiamo guardando un film su Netflix, magari, non lo so, il data center sta in un paese terzo, che può essere per esempio l'Argentina, e il nostro film su Netflix sta contribuendo a togliere, diciamo, acqua in Argentina, ecco perché quell'acqua lì verrà utilizzata per raffreddare il data center da cui stiamo guardando il film.
2: Sì, sta contribuendo in maniera massiccia, come abbiamo visto da questi numeri che vi abbiamo snocciolato finora, che poi avevano lo scopo di farvi capire quanto effettivamente questa roba impatta. Molto, gran parte della tecnologia, dell'utilizzo della tecnologia, si sta spostando dal nostro computer, per capirsi, o dal nostro telefono, dal nostro dispositivo singolo, a i grandi data center. Quindi i calcoli, per dirla in maniera molto grossolana, approssimativa, i calcoli non li fa più il tuo computer, non sono più a carico tuo, del tuo computer, ma sono a carico di un grande data center altrove, che però ok, abbiamo centralizzato, ma paradossalmente, almeno da questo punto di vista, la centralizzazione comporta un enorme dispendio di energia e di costi ecologici, sostanzialmente.
3: Esatto, e poi appunto avevamo detto all'inizio puntata che tutto questo fa bisogno di energia in più, che sarà richiesto da, insomma, le industrie, eccetera, a livello mondiale. Verrà coperto per il 99%, si dice che verrà coperto per il 90% da energie rinnovabili. Bene, è vero, però queste energie rinnovabili hanno bisogno delle terre rare per essere, insomma, sostenute, per creare tutto quello che c'è bisogno, diciamo le batterie, per esempio,
2: chip,
3: eccetera, eccetera. Le terre rare, una cosa che spesso e volentieri non è approfondita, che le terre rare si chiamano così non tanto perché sono rare nel mondo da trovare, ma perché la loro estrazione è talmente complessa e devasta talmente tanto i territori che sono poche le nazioni in cui le nazioni del mondo, i territori nel mondo in cui è possibile fare tale estrazione, perché chiaramente tanti paesi non vogliono. Ci ritroviamo magari a estrarli in paesi che non hanno altra scelta e che magari li abbiamo messi proprio noi nella posizione di non avere altra scelta.
2: Ma se noi espandiamo le colonie, le terre rare sono di meno, sono meno rare. Sì, il quadro è abbastanza devastante. Fondamentalmente i consumi, come abbiamo visto, e quindi la domanda di energia sta aumentando, detta molto grossolana, in generale, perché per esempio un dato che non riguarda questo la tecnologia è il fatto che fa più caldo, no? Cioè che chiaramente il cambiamento climatico fa sì che si debba raffreddare molto di più. Cioè la banale questione del l'inverno dura di meno e l'estate è sempre più calda, e quindi l'aumento di condizionatori sta chiaramente comportando una domanda, una crescita della domanda. In più c'è la grossa, enorme questione dei data center che abbiamo visto fino ad adesso, e non abbiamo approfondito, perché davvero non c'era tempo, la produzione di chip, la produzione a cui tu facevi riferimento, sia dei chip ma di altri componenti elettronici che compongono ormai praticamente qualsiasi oggetto che abbiamo in casa o nelle macchine o addosso. Quindi il decidere che noi dobbiamo essere costantemente digitali e che la nostra macchina deve avere 16 milioni di chip, deve contenere 16 milioni di chip per fare in modo che ci possa essere un aggiornamento continuo, che ci debba dire il meteo di quel momento, questa roba qua comporta la produzione di un botto di chip, di componenti, che sono, che hanno una domanda energetica smodata, che ora appunto non abbiamo tempo di approfondire, ci vorrebbe una puntata a sé stante, ma che è veramente enorme. E ora tutto questo enorme fabbisogno si dice che dovrebbe essere coperto per il 90% delle rinnovabili, ma questo dato fa ridere, non è assolutamente credibile almeno per adesso. E si inizia a parlare di nucleare che dovrebbe venire in soccorso, ci si scervella sul perché, su come fare, su quale metodo usare, le eoliche, l'eolico, il fotovoltaico, ma la verità è che stiamo domandando troppo.
3: Sì, esatto, in sostanza la soluzione qual è? Chiudersi in casa, consumare in casa l'elettricità e tutti i beni di cui abbiamo bisogno, da mangiare non usciamo nemmeno per fare la spesa, ci arriva tutto a casa, così spendiamo anche più soldi, e fuori devastiamo tutto, ci mettiamo centrali nucleari, ci mettiamo tutte le infrastrutture come le centrali elettriche che abbiamo detto, i cavi sopra, sottoterra, da tutte le parti, e le pale eoliche e quant'altro, e così va avanti, ce la facciamo.
2: Bellissimo. E quindi direi che con questo quadro ridente possiamo mettere uno stacco musicale per farvi riprendere un attimo fiato, che però sarà uno stacco per così continuare questo ballo sfrenato del consumo senza fine.

0: se non vi siete suicidate questo quadro ridente che vi abbiamo fatto, ci vogliamo addentrare un pochino sulla questione della produzione tecnologica, che vi abbiamo già accennato. Vi abbiamo accennato velocemente che cosa sono i data center, che come impattano su questa domanda energetica, questo ritmo così folle e inarrestabile, perché lo vogliamo, perché altrimenti non è vero che sarebbe così inarrestabile. E quindi volevamo addentrarci un po' meglio nei consumi del data center e quindi parlare in particolare del prima e il dopo il boom dell'intelligenza artificiale, perché in realtà c'è un prima e un dopo, lo vedremo. Allora partiamo dal prima, ovvero dati aggiornati al 2022, perché il boom dell'intelligenza artificiale più o meno viene datato intorno al 2023, diciamo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, che è quando viene lanciato, non tanto lanciato, ma insomma quando prende davvero piede ChatGPT, che è un po' l'inizio di questa hype dell'intelligenza artificiale. E se guardiamo i dati prima del boom, quindi prima del 2022, cioè prima del 2023, quindi aggiornati al 22, il consumo di elettricità stimato per i data center globali, quindi tutti, è stato nel 2022, nel solo 2022, è stato di 200, diciamo tra i 240 e i 340 terawattora. Ricordiamoci, dato che dicevamo all'inizio, ovvero dei 294 terawattora dell'Italia, quindi siamo molto abbastanza di più di tutto il consumo dell'intera Italia. Questo consumo di elettricità per i data center è pari a circa l'1,3% della domanda globale di elettricità finale, quindi ok. Da questo calcolo stiamo escludendo però, attenzione, l'energia utilizzata per il mining di criptovalute, che è un'altra roba folle, che adesso grazie all'hype dell'intelligenza artificiale sembra essere caduta un po' di moda, cioè non se ne parla più così tanto, cioè fino a poco tempo fa era quella la buzzword che sentivamo di più, adesso è un po' caduta in disuso, ma comunque c'è e consuma uno stonfo. Il consumo del mining delle criptovalute da solo è stato stimato intorno ai 110 terawattora nel solo 2022, lo 0,4 più o meno della domanda globale annuale di elettricità. Quindi la rapida crescita dei carichi di lavoro gestiti dai grandi data center, quella di cui vi parlavamo prima, ha comportato un grosso aumento del consumo di energia negli ultimi anni, e diciamo che si è stimato che cresce, almeno fino al 2022, cresceva tra il 20 e il 40% in più ogni anno, che capirete che è un dato da solo devastante. Per esempio, se guardiamo l'elettricità, cioè se combiniamo insieme il consumo di elettricità di Amazon, Microsoft, Google e Meta, poi vedremo dopo che calcolare questo dato è molto difficile, e quindi prendete questi dati con le pinze, però questo uso combinato è più che raddoppiato tra il 2017 e il 2021, quindi diciamo che in 4 anni è passato da circa è arrivato a circa 72 terawattora, non so da dove si partiva, ma insomma è raddoppiato, quindi insomma. Per un altro dato che abbiamo usato per far capire un po' la questione è l'uso di energia elettrica nei data center in Irlanda, che è più che triplicato dal 2015, arrivando a rappresentare il 18% del consumo totale di energia nel 2022, dell'energia dell'Irlanda, dell'intera Irlanda. I data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni dovrebbero rappresentare il 28% della domanda nazionale dell'Irlanda entro il 2031, per i data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni, a meno che la capacità di generazione non aumenti, ma vabbè, cioè anche qui la risposta non può essere produrre più energia. In Danimarca l'uso di energia da parte dei data center dovrebbe aumentare 6 volte entro il 2030 ed arrivare a rappresentare quasi il 15% del consumo di energia elettrica nel paese. Prendiamo questi due paesi non a caso perché sono paesi in cui le big tech hanno insomma, il grosso delle loro industrie, delle loro sedi. L'Irlanda da anni ha fondato la propria economia sul facilitare la colonizzazione, insomma, sul permettere a queste grandi big tech di mettere radici, defiscalizzando, insomma, incentivandole in tutti i modi. Però il consumo che queste big tech richiedono abbiamo visto, è enorme. Ora, prima si diceva fuori dai microfoni che comunque a livello di questa cosa produce anche molto spesso blackout. Se questi consumi vengono richiesti in un paese molto industrializzato, con una rete elettrica molto potenziata, su cui si è molto lavorato, il costo ecologico è devastante, però generalmente non ci sono grosse ricadute a livello di blackout, per esempio, di interruzioni di corrente, cioè potreste non accorgervene da quel punto di vista. Se iniziamo a guardare paesi come l'Africa, con quindi una rete elettrica sottodimensionata rispetto a questa enorme domanda, anche perché generalmente il consumo era molto minore, ecco lì si stanno sperimentando dei blackout molto più importanti e le ripercussioni, anche spicce proprio a livello di utenze domestiche, sono molto importanti. Non perché questo di per sé voglia dire chissà che, ma dalla dimensione.
1: Esatto, poi insomma, una cosa che secondo me sarebbe da tenere in considerazione è che questi data center per l'intelligenza artificiale, che ora io non so se nei data center per l'intelligenza artificiale sono incluse anche per esempio le intelligenze artificiali che fanno funzionare per esempio gli algoritmi dei social network, no? Anche quelle sono intelligenze artificiali. E la cosa che a me, diciamo, scalda un pochino è che questi algoritmi qua sfruttano tutti i bias cognitivi dei consumatori, degli utenti, e che quindi li inducono a stare più su Instagram, chattare di più con l'intelligenza artificiale, quindi sfruttando questo nostro bisogno di continuare, ci inducono anche a consumare di più, ad avere bisogno di più informazioni, diciamo, da questi data center e quindi a contribuire purtroppo anche noi a, diciamo, questi blackout in Africa,
0: Devastazione di
1: a
0: tutti i tipi.
1: devastazioni nei territori, ecco, e del clima.
0: Ma sì, ma ci dicevamo prima che comunque sia è molto classico, se vogliamo, in termini capitalistici, la creazione a tavolino di una domanda, cioè nel senso questa domanda di energia che sembra ineluttabile, sembra inevitabile, in realtà è qualcosa di creato a tavolino per creare consumo e per creare profitto, perché è chiaro che se viviamo in un'epoca in cui Instagram è considerato un bene primario, fondamentale, irrinunciabile, non è che questa cosa è successa e basta, è successa perché te l'hanno spinta, perché ti hanno in qualche modo indotto a credere che tutti i giorni che questo fosse un tuo bisogno fondamentale, primario, senza il quale moriresti. Quindi adesso si fa lo stesso giochino con questa nuova bolla che è di entusiasmo, che è l'intelligenza artificiale, perché bisogna creare un bisogno, cioè c'è necessità di renderla qualcosa di necessario, di ineluttabile, di rinunciabile, e a quel punto poi sarà ovviamente molto più difficile tornare indietro.

0: se non ha internet, a quel punto io dovrò avere per forza internet, altrimenti rinuncio al frigorifero e così via. Quindi abbiamo iniziato un pochino ad entrarci nella questione dell'intelligenza artificiale, vi avvertiamo, è un pozzo senza cioè,
1: Sì, potremmo
0: è il
1: continuare
0: vaso di Pandora.
1: all'infinito, ecco.
0: Sì, no, è una roba in cui guarda, cioè che veramente spalanchi le porte sugli abissi, ecco, da un punto di vista ecologico è una catastrofe.
1: Sì, e questo, diciamo, consumo che ci sentiamo in bisogno di soddisfare tramite l'intelligenza artificiale, secondo me, si va a inserire diciamo, nelle aspettative, no? Nelle aspettative che ognuno e ognuna ha su se stesso, su se stessa, o nei confronti degli altri. Faccio un esempio: per esempio, a scuola i ragazzi e le ragazze adesso stanno imparando a soddisfare le richieste dei professori e delle professoresse che magari evidentemente non sono in linea con ciò che questi ragazzi e ragazze possono fare, hanno tempo per fare, eccetera. Stanno imparando a soddisfarle consumando intelligenza artificiale, quindi iniziando ad imparare a, diciamo, inquinare, purtroppo anche mentre studiano, anche in questa maniera qui, perché diciamo, queste sono le aspettative da soddisfare. Adesso hanno uno strumento che possono utilizzare per soddisfarle continuamente, ma mi viene per esempio in mente qualche discussione avute con altre persone in cui mi dicono: vabbè, dai, alla fine la usi anche te l'intelligenza artificiale per correggerti le mail, per capire come scrivere, eccetera. Va bene, sì, accettiamo il fatto che lo utilizziamo in questa maniera, però teniamo conto che queste aziende entro il 2030 hanno detto che dovranno iniziare a guadagnare e adesso hanno un buco di 30 miliardi, quindi glieli daremo noi questi soldi? Se non glieli diamo, cioè siamo disposti a iniziare a pagare un abbonamento per scrivere queste mail, per esempio? Oppure, se non paghiamo un abbonamento, in che maniera glieli rendiamo questi soldi?
0: Col sangue, mi
1: Col
0: sa.
1: sangue? Cioè, ecco, insomma, iniziamo a pensarci.
0: Allora, prima abbiamo parlato un pochino dei data center, adesso magari è venuto il momento di fare una piccola differenza, cioè di raccontarvi qual è la differenza tra un data center normale e un data center che tratta intelligenza artificiale, perché sono due tipi di data center simili, ma con delle grosse differenze. E hanno, come vediamo, come vedremo, dei consumi ben diversi. I data center di intelligenza artificiale sostanzialmente ve li potete immaginare come dei data center, ma più, cioè con tutto quello che abbiamo detto prima di problematicità sul territorio, lo dovete moltiplicare in maniera esponenziale. Perché? Perché fanno calcoli in real time quindi in tempo reale, in continuazione. Quindi il fatto che voi abbiate un prompt a cui chiedere delle cose, un oracolo a cui chiedere della roba, e questo prompt sia in grado in relativamente poco tempo di rispondervi, è perché sta facendo dei calcoli, che, insomma, non ci sta mettendo 3 giorni, ci sta mettendo pochi secondi. Questi calcoli che sta facendo, li sta facendo in un data center, molto grande tecnicamente, cioè proprio a livello fisico, e che, insomma, deve fare un grosso lavoro. Quindi tutto quel lavoro lo vedremo dopo, che vi state risparmiando voi fisicamente, lo state facendo fare a una macchina enorme che sta in un data center enorme. Prima non era così, nel senso che prima gli altri data center non hanno questa necessità così continua di calcoli e su una mole così grande. Ora, quali sono le problematiche andandole a vedere da un punto di vista ecologico? Intanto, per sostenere questo tipo di macchinari all'interno di questi tipi di data center, quelli dell'intelligenza artificiale in particolare, c'è il grosso problema del raffreddamento, che prima abbiamo un pochino così buttato là e che ora proviamo a approfondire. Il raffreddamento tipicamente viene fatto ad acqua, quindi gran parte di base si utilizza l'acqua per raffreddare dei computer che altrimenti andrebbero a fuoco e fonderebbero sostanzialmente. Gran parte di quest'acqua, circa l'80%,

0: utilizzata evapora durante il processo, quindi persa, andata. Quella che non evapora è piena di minerali dannosi perché nel processo per raffreddare si arricchisce di questi minerali e in più è calda perché se l'acqua viene usata per togliere calore, questo calore, come sappiamo grazie alla fisica in cui io tre, ma questa cosa l'ho capita, il calore non è che sparisce, viene semplicemente ributtato sull'acqua, quindi quell'acqua si scalda. Questa roba qua cosa significa in termini proprio più pratici? Se io prendo l'acqua da un fiume fredda, la uso per raffreddare, poi la devo ributtare, la maggior parte, l'80% la perdo nell'evaporazione. L'altro 20% di acqua calda la ributto in quello stesso fiume o nelle falde comunque del terreno che poi da qualche parte finiscono, non è che. In più piena di minerali. Ora, la trovata per usare quest'acqua calda di risulta per non doverla quindi buttare via, a volte è stata quella di farci il teleriscaldamento. Lo sentirete dire anche più avanti in un'intervista che facciamo, il teleriscaldamento viene spesso usato come metodo per dire no, vabbè, ma i data center consumano tantissima energia, ma ne producono anche un po'. Quindi quando guardate le statistiche vedete sempre una porzione di energia in positivo perché generalmente si calcola l'acqua usata per il teleriscaldamento. C'è un grande problema in tutto questo che è che l'acqua, a parte che il conto non è pari, come c'è proprio è una questione logica, ma comunque sia, anche se fosse così, l'acqua di risulta da tutto questo processo di raffreddamento, come dicevamo prima, è sì calda, ma non così calda, è tiepida in fondo e si stima più o meno circa sui 40 gradi e non basta per fare riscaldamento, perché il riscaldamento vuole un'acqua a 80-90 gradi, cioè deve essere, come sappiamo, cioè i nostri termosifoni hanno l'acqua a 40 gradi perché se no ci riscaldiamo. Quindi per usarla davvero, il teleriscaldamento, cioè per usarla davvero per il teleriscaldamento va riscaldata quest'acqua. Come si fa? Con l'elettricità. Quindi tutto questo calcolo è chiaramente illogico e insensato.
1: Paraculo, insomma,
0: In
1: diciamola
0: sintesi,
1: così.
0: in sintesi. Quindi anche per dirvi, quando andate a vedere i consumi dichiarati, ecco, anche su quella porzione in positivo, non nutrite speranze. Consumo d'acqua, per darvi delle dimensioni, un data center di medie dimensioni consuma quanto una città statunitense di piccole dimensioni, cioè un medio data center. Un data center grande, invece, consuma circa 5 milioni di litri di acqua al giorno, ovvero quanto una città statunitense di 50.000 abitanti. Dico statunitense perché chiaramente in altre parti del mondo magari si consuma di meno, ma insomma, per capirsi. Ora ci sono altri modi per raffreddare. Un modo è ad esempio il raffreddamento elettrico, cioè usando sostanzialmente un circuito chiuso, un metodo simile a quello che abbiamo nei nostri frigoriferi, per capirsi. Quindi è un circuito chiuso con del liquido dentro che raffredda. E che succede? Si prende l'aria calda prodotta da dentro, da dentro il data center, e la butto fuori. Per raffreddare l'acqua dentro il circuito, invece uso delle ventole elettriche, tipicamente altro consumo. Questo però sistema che comunque è più efficace, cioè è più, come dire, sostenibile dell'altro, chiaramente, almeno da un punto di vista di consumo di acqua, però funziona raffreddando a temperatura ambiente, cioè l'aria fredda che è fuori sarà comunque quella che peschi dall'ambiente. Quindi se fuori l'ambiente è freddo, ci troviamo in Islanda, ci troviamo in Finlandia, bello, ok, ci si può stare. Se ci troviamo in Cile o in Uruguay, dove attualmente si sta provando a costruire i data center, chiaramente questo giochino non funziona più. È più caldo e non si riesce a raffreddare abbastanza. Quindi a volte fanno un sistema ibrido. D'inverno si usa l'elettrico ed estate ad acqua. Di base però questa cosa non sta funzionando, almeno ad oggi non funziona. E di fatto si consuma un botto di elettricità e come si diceva prima si inizia a parlare di usare il nucleare per produrre più energia per coprire questi consumi. E oltretutto il raffreddamento a circuito chiuso di cui si parlava ora è comunque più costoso da un punto di vista economico, cioè non dal punto di vista ecologico, ma dal punto di vista economico costa di più e non lo vogliono usare. Le grandi big tech non hanno nessuna intenzione di usare qualcosa che è più costoso alla fine del
1: Certo, già non
0: bilancio.
1: stanno facendo profitti, figuriamoci se devono aumentare i costi.
0: Capito? E quindi cosa succede? Che quindi i costi vengono, se li devono assumere i territori, non le aziende alla fine della fiera. E questo per quanto riguardava l'acqua. Invece c'è l'altra parte che è sul consumo elettrico, che forse, insomma,
1: Eccoci.
0: ci ammazza ulteriormente.
1: Esatto, infatti per esempio si prevede che Hyperion, che sarebbe questo nome, diciamo, da Transformer, che insomma è stato dato al nuovo data center di Meta in costruzione in Louisiana, si dice che consumerà più del doppio dell'energia della città di New Orleans. Quindi da una città passiamo a tre città. Ma io dico, no, ma com'è possibile che ci stiamo riducendo in una situazione di questo tipo in cui già sta andando tutto allo scatafascio e noi triplichiamo il mondo in termini di consumi
0: Sì,
1: elettrici,
0: perché
1: triplichiamo forse di più?
0: siamo infiniti noi.
1: Sì, esatto. Un altro data center di Meta, che invece è in costruzione nel Wyoming, consumerà più di tutte le abitazioni di tutto lo stato del Wyoming messe insieme, per esempio. E insomma, si potrebbe andare avanti all'infinito con questa lista. Nel 2023 i data center statunitensi tutti insieme consumavano 177 terawatt ora. Ricordiamo, come abbiamo detto prima, che nel 2030 consumeranno tre volte tanto, quindi quasi 500 terawatt ora. E questi già nel 2023 176 terawatt ora sono quanto tutto il consumo dell'Irlanda e tre Portogalli, cioè nel senso o l'Irlanda oppure tre Portogalli. Il paragone con l'Irlanda abbiamo detto che non è casuale perché appunto l'Irlanda ha deciso di non tassare le aziende straniere e quindi tutte vanno lì a mettere, diciamo, nel loro quartier generali, i data center, eccetera, eccetera, e poi si ritrovano con tutta l'acqua risucchiata per raffreddare i data center. Noi che vi dobbiamo dire? L'avete scelto voi.
0: La Tiger Celtic te la paghi così.
1: Insomma, ecco, diciamo, questo è un po' il discorso in termini di consumo elettrico. Brevemente, magari vorrei approfondire anche il discorso delle aspettative, diciamo, dove si va a infilare l'intelligenza artificiale, il suo consumo, insomma, a soddisfare, a infilarsi dentro quello che realmente riusciamo a fare e l'aspettativa, magari, che vediamo che gli altri richiedono in noi, insomma, e che noi ci sentiamo di soddisfare, no? Si va a infilare lì dentro. Il problema qual è? Che può essere vista un po' anche in questa maniera qui. Se io devo redare un documento, fare un progetto, eccetera, per magari una posizione, magari sto cercando un lavoro, magari devo entrare all'università, sto cercando di fare un dottorato, qualsiasi cosa, cosa succede? Se io utilizzo l'intelligenza artificiale, io sto iniziando. Diciamo, delego l'energia che avrebbe fatto il mio cervello per fare quel progetto lì a una macchina, quindi rispedisco questa energia, la faccio consumare al data center e produco questo bel documento. Il problema qual è poi? Che io, in un certo senso, mi indebito di energia nei confronti della macchina, perché quel lavoro lì potrà essere, diciamo, pareggiato una seconda volta, diciamo, insomma, mi creerò uno standard. Per cui io diciamo che per soddisfarlo, uno standard che per soddisfarlo, dovrò per forza riutilizzare di nuovo l'energia consumata dalla macchina. Cioè io diventerò sempre, dipendente da questa energia, perché non ho né abituato il mio cervello, le mie competenze, le cose che so fare a riuscire a raggiungere quei risultati, né magari sarò materialmente in grado, perché diciamo lo standard che avrò, diciamo, posto creando questo documento con l'intelligenza artificiale sarà troppo alto, e quindi questo debito sarà un debito che si riporterà in avanti fino a che forse ci schiantiamo tutti contro un muro
0: e via, almeno essere risolti. Quindi sì, no, allora poi sarebbe lunghissima addentrarci in tutte le problematiche che stiamo riscontrando in ciascun ambito in cui iniziamo a usare l'intelligenza artificiale nella produzione di codice, è molto problematico, è altrettanto difficile parlarne adesso.

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch, RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop,

Sono le 15.06 e dagli studi di Radio Blackout in questo bollente 7 agosto 2026 vi salutiamo dalla redazione di Arraga. Ci siamo ancora vive nonostante il caldo. Vi ricordiamo i numeri di telefono ai quali ci potete scrivere, chiamare, mandare messaggini o inviarci un cisti viaggiare informati se vedete sbirri o loschi figuri in giro. Il numero è 346-667-3263 e se volete chiamarci in diretta potete farlo allo 011-249-5669. Allora, noi di Arraga stiamo ancora un po' in preparazione delle prossime puntate e quindi, visto diciamo il periodo, visto che proprio ieri il governo ha approvato il nuovo decreto giustizia migranti, che è diventato legge, approvato in via definitiva, quello che era appunto l'ennesimo DL immigrazione e giustizia, sempre mettendo in evidenza questo connubio che fa intendere come il disciplinamento dell'immigrazione sia costantemente sempre di più da vedere come qualcosa che deve essere disciplinato appunto con strette securitarie, sempre più securitarie. Abbiamo letto in questi giorni, siamo state bombardate delle notizie che arrivano da Ceuta, che sono state raccontate come dai governi e dai media mainstream come una nuova crisi, una nuova invasione, una nuova emergenza alla quale i governi di tutta Europa, soprattutto i più reazionari, l'Italia apripista in primissima linea, vogliono appunto capitalizzare sui fatti ottenuti per ottenere un ulteriore irrigidimento di quelle che sono le frontiere della fortezza Europa. Ed ecco che in questo clima sempre più tetro e pericolosamente razzista vi riproponiamo l'ascolto di un podcast che abbiamo fatto meno di un paio di mesi fa insieme all'avvocata Giorgia, che va proprio un po' ad analizzare quello che è il DL immigrazione, che è poi alla fine un po' l'applicazione di quello che è il patto europeo approvato a giugno, che cerca quindi di normativizzare in realtà pratiche già ampiamente utilizzate all'interno dei CPR, alle frontiere, passando poi per nuove ipotesi di espulsione, disposizioni sull'interdizione dalle acque territoriali sempre più diciamo un'esternalizzazione delle frontiere e un tentativo di rendere sempre più normale e possibile quello che l'Italia ha fatto con l'Albania, e quindi l'apertura di centri come CPR fuori dai territori europei. Ecco, allora vi mandiamo questo podcast, noi ci risentiamo, speriamo, la prossima settimana e vi auguriamo un buon weekend e dopo un buon ascolto di Aria.

0: E torniamo in onda sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siete all'ascolto di Harraga, per chi si fosse appena sintonizzato. E, circa un mese fa, forse lo ricorderete, assieme a Bello come una prigione che brucia, in collaborazione con Yasha Maccanico, abbiamo analizzato alcune delle traiettorie che si sono delineate a livello europeo con la stesura dell'ultimo patto migrazione e asilo. Traiettorie che diventeranno effettive strade, non solo sondate come da decenni ormai avviene in maniera sempre più esponenziale, ma che saranno effettivamente battute a partire da giugno 2026, momento in cui, nel quale il patto entrerà in vigore. Nello specifico, durante quella puntata abbiamo osservato quali sono alcuni degli strumenti giuridici delle forme di relazioni neocoloniali e una parte dell'arsenale tecno-militare di cui l'Europa si è dotata per rafforzare la propria guerra interna alle persone migranti. Politiche di guerra che in genere osserviamo sempre più omologate all'intero occidente bianco e suprematista. Mi viene in mente a riguardo la notizia di qualche giorno fa della deportazione dagli Stati Uniti d'America in Sierra Leone di 9 persone migranti, che si colloca nel solco degli accordi che gli Stati Uniti hanno siglato con il Sierra Leone, ma anche con Costa Rica, El Salvador, Repubblica Democratica del Congo, Paraguay e Sud Sudan, che prevedono deportazioni, ricezione dei deportati da parte dei paesi definiti terzi in cambio di denaro. Esattamente la stessa prassi viene adoperata dall'Unione Europea attraverso la definizione dei paesi terzi definiti di origine sicura, che permettono trasferimenti di denaro, armi, addestramento militare, operazioni di miglioramento economico, ovviamente in salsa coloniale, scambiati con la ricezione da parte di paesi africani o medio orientali di persone che in arrivo in Europa vengono intercettate, schedate, detenute e respinte. Per approfondire nello specifico quanto concerne il patto migrazione e asilo europeo, invitiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici a cercare il podcast sul sito di Radio Blackout, ma anche su nocpretorino.noblogs.org, sotto appunto il nome sul patto migrazione e asilo. Quello che proveremo invece a fare oggi è continuare un po' su questa falsa riga, facendo un salto all'interno dei confini nazionali italiani. Infatti nel febbraio del 2026 il governo italiano, proprio in previsione dell'entrata in vigore del patto europeo, propone una bozza di disegno di legge, detto DDL Migrazioni, che ad oggi vediamo approvato dal governo e che si trova in fase di discussione al Senato. È un disegno di legge che viene varato nell'ottica di appunto spianare la strada al patto europeo e di dotare la legislazione italiana di ulteriori strumenti disciplinanti, repressivi, detentivi nei confronti delle persone che migrano, ma anche permettere di non trovarsi di fronte ai vari gap attuativi dei precedenti decreti legge. Poi vedremo quanto questo sarà reale. Figuracce, gap appunto procedurali che hanno portato l'Italia a collezionare una serie di figuracce negli scorsi anni. Si pensi ad esempio a quanto accaduto con il tentativo dei vari decreti Cutro e Sud, nei quali venivano definite ulteriori procedure accelerate di frontiera che avrebbero dovuto consentire al governo italiano di detenere e deportare le persone con maggiore velocità, ma anche la costruzione dei 3 centri sottoposti a procedura accelerata, di cui il più noto in Albania, ma anche a Modica Pozzallo e a Porto Empedocle, convertiti poi in CPR, data proprio l'inapplicabilità costituzionale e giuridica delle procedure accelerate. Quindi ciò che possiamo definire a questo punto è che, da un lato, il fatto che indubbiamente l'Italia sia una apripista, tanto quanto l'Inghilterra e l'Olanda nei loro accordi rispettivamente con il Ruanda e con l'Uganda, e dall'altro come questa pista, o meglio questa trincea potremmo dire, essendo ormai legislazione pienamente di guerra, questa pista aperta sia una realtà che vediamo sempre più concretizzarsi. Il tentativo di analisi di questo DDL italiano oggi lo faremo con Giorgia, un'avvocata che in più occasioni ci ha aiutato appunto a capire il groviglio legislativo antimigranti che si affastaglia alle nostre latitudini. E, ci senti?
1: Sì, vi sento forte e chiaro, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, anche noi ti sentiamo molto bene, grazie come sempre per la tua disponibilità e presenza a questi microfoni. E, io aprirei subito con il chiederti se ti va appunto di raccontarci un po' la tua lettura e il modo appunto in cui pensi si sviluppi questo disegno di legge.
1: Ma allora, si tratta di un disegno di legge che, come hai detto giustamente tu, è attualmente al vaglio del Senato, è incardinato da 3 giorni alla Commissione Affari Costituzionali, quindi non è ovviamente definitivo, subirà con ogni probabilità delle modifiche, ma siamo sicuramente di fronte a un intervento che si inserisce nel solco dei precedenti interventi che abbiamo già analizzato e che giustamente, come hai detto tu, sono portatori di una politica antimigranti. Essendo a testa un testo, diciamo, appena nato, immaginerete che non ci sono ancora contributi né nell'ambito ovviamente della discussione parlamentare né da parte di giuristi o comunque esperti di settore, quindi abbiamo insieme il difficile compito che mi hai sottoposto di provare ad analizzare insieme questo testo, che è sicuramente complesso, però se possono trarre alcune riflessioni. Resta fermo che la conclusione non potrà essere che quella di partenza. Siamo di fronte all'ennesimo testo normativo che si prefigge di rendere più difficoltoso, da un lato, il soggiorno in Italia degli stranieri che già soggiornano in Italia, di aumentare le ipotesi di espulsione e anche di rendere più difficoltoso l'ingresso in Italia di coloro che pur ne avrebbero diritto. Il disegno di legge reca disposizioni in materia di immigrazione, nonché disposizioni per l'attuazione del patto, il patto di cui parlavi prima. Ha infatti una natura duale, nel senso che abbiamo una prima parte di norme che saranno immediatamente precettive non appena entreranno in vigore, volta a disciplinare con normativa appunto primaria la materia dell'immigrazione, ma non solo, nel senso che vi sono la prima parte composta da 7 articoli, ognuno dei quali è bello denso di modifiche, disciplinano innanzitutto le modalità di trattenimento degli stranieri, sia richiedenti asilo sia quelli in attesa di espulsione. Sono modalità, diciamo, assunte al fine, ovviamente si parla del fine dichiarato dal governo, di conformarsi agli auspici della Corte Costituzionale, che con sentenza del 2025 aveva censurato come la mancanza di una normativa che regoli i modi, cioè proprio le modalità di trattenimento, cosa che di fatto manca nel nostro ordinamento, almeno fino ad oggi, confliggesse, come è ovvio, con la nostra Costituzione, in particolare con l'articolo 13,2 della Costituzione, che rimette alla legge, con riserva assoluta di legge, la definizione dei modi di restrizione della libertà personale. Quindi il legislatore, diciamo così, cerca di cogliere l'occasione di adeguarsi al diktat della Corte Costituzionale, introducendo una disciplina circa le modalità di trattenimento. Vi è l'introduzione, questo è su tutti i giornali, del cosiddetto blocco navale, cioè che blocco navale in realtà non è tecnicamente, ma diciamo si fa riferimento alla possibilità di interdire, di impedire temporaneamente, vedremo come e quando, se c'è tempo, l'attraversamento delle acque territoriali, quindi l'ingresso in acque territoriali italiane in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale. vi è un ampliamento inoltre delle ipotesi di espulsione giudiziale, cioè delle ipotesi in cui il giudice penale, a definizione di un procedimento penale, può, con la sentenza con cui condanna lo straniero a una determinata pena per il reato, diciamo, che si assume commesso, può disporre l'espulsione o l'allontanamento dello stesso dal territorio nazionale. Abbiamo un'altra serie di misure che hanno come comune denominatore quello di essere tese a rendere più difficoltoso il soggiorno regolare per gli stranieri già presenti in Italia. In particolare sono norme che incidono negativamente sui neomaggiorenni. Per neomaggiorenni si intendono quelli che prima erano minori stranieri non accompagnati e che appunto raggiungono la soglia della maggiore età. Ancora incide sui richiedenti la protezione complementare, cioè la protezione speciale. E ancora sono norme che incidono negativamente sul, direi in generale, diritto di difesa dei richiedenti asilo, ma degli stranieri in generale che vantano una pretesa innanzi all'autorità giudiziaria, perché viene previsto che a decidere delle cause inerenti gli stranieri, non tutte le cause, però la maggior parte, parliamo ad esempio delle cause di richiesta di protezione internazionale, quindi delle cause di richiesta asilo, siano queste neonominate, neoistituite sezioni stralcio composte da non da magistrati, ma da giudici appunto non togati, giudici onorari, e che peraltro queste decisioni che incidono sulla materia dei diritti fondamentali delle persone possono essere prese in composizione monocratica anziché collegiale. Abbiamo poi, questo per darvi un affresco di come si compone il disegno di legge, tutta una seconda parte con la quale si conferisce una delega legislativa al governo per il recepimento di regolamenti e direttive comunitarie, quelle che fanno parte, come dicevi tu prima, giustamente, del patto sulle migrazioni che entrerà in vigore a giugno. Quindi questa seconda parte si propone con un intervento, possiamo assolutamente definire parziale, però l'intento è quello di, da una parte, di recepire, almeno in parte, l'unica direttiva presente nel patto UE, che quindi ha bisogno di una trasposizione interna, e di armonizzare la normativa nazionale con i regolamenti che, pur avendo diretta applicabilità, hanno bisogno di armonizzazione.
0: Okay.
1: Questo è quello che sostanzialmente va a toccare il disegno di legge oggi all'attenzione del Senato.
0: Grazie mille per questa panoramica, questo affresco, come lo hai definito tu. E io proverei quindi a rimanere un po' in questa dualità che ci hai descritto, che è un po' la dualità poi che vediamo all'interno del disegno di legge, di cui quindi al capo 1 e al capo 2. Ti chiederei se hai voglia di scendere un pochino più nello specifico appunto di questa prima parte, di questo capo 1 e gli articoli che la compongono. Ora mi rendo conto che stiamo parlando di una abbastanza di una grande quantità, nel senso che più o meno, se non ricordo male, sono 9 articoli che vengono disciplinati nel primo capo. Quindi ti chiederei appunto se hai voglia di andare un pochino più nello specifico, magari partendo da quanto riguarda l'irrigidimento e quindi la maggiore recrudescenza delle norme che hanno a che fare, che disciplinano le richieste di asilo, e quindi che hanno a che fare con le persone appunto che tentano di accedere a un certo tipo di permesso di soggiorno.
1: Beh, innanzitutto si va in questo senso qua a rimaneggiare la protezione speciale, quale protezione complementare alla richiesta principale di protezione internazionale, protezione complementare perché ci si può accedere nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti per accedere allo status di rifugiato, in sintesi. È un argomento, quello della protezione speciale, che è stato più volte rimaneggiato molte volte da questo governo, ricorderete il decreto Cutro, ne abbiamo parlato l'anno scorso, che aveva eliminato la possibilità di ottenere una forma di protezione che consentisse quindi l'ottenimento di un permesso di soggiorno a coloro i quali si fossero comunque integrati nel territorio italiano in modo tale che un respingimento della persona verso il proprio paese avrebbe comportato una violazione del rispetto della sua vita privata e familiare. Il decreto Cutro ha tentato di eliminare questa ipotesi di permesso di soggiorno e ci riprova oggi. Perché dico ha tentato? Perché chiaramente il diritto di restare in Italia nel caso in cui l'allontanamento comporterebbe una violazione del rispetto della vita privata non è disciplinato da norme interne ma da norme sovranazionali. Pensiamo all'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, trattandosi di una fonte sovranazionale non è chiaramente eludibile dalla normativa italiana. Ciononostante, io quello che posso apprezzare apprezzare ovviamente in senso lato, in senso negativo del disegno di legge è che si tenta nuovamente di limitarlo, prevedendo che la protezione speciale possa essere concessa soltanto nel caso in cui l'integrazione sia dimostrata da una serie di requisiti che sono molto stringenti, come ad esempio, peraltro, condizioni che devono essere sussistenti cumulativamente e non in modo alternativo, cioè vi deve essere un pregresso soggiorno regolare di 5 anni, un livello di conoscenza della lingua italiana livello B1, la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e la dimostrazione di redditi sufficienti nel triennio antecedente alla richiesta. Cioè voi capite che se una persona fosse in possesso di queste condizioni, di questi requisiti, non avrebbe ovviamente bisogno di chiedere allo Stato italiano una protezione, di essere protetta, avrebbe ovviamente diritto a permessi di soggiorno ordinari per lavoro o addirittura permessi di lunga durata, perché qui si fa riferimento a un soggiorno regolare per addirittura 5 anni che allo stesso tempo richiesto per avere la cosiddetta carta illimitata. Cioè si tenta nuovamente di svuotare il senso dell'articolo 8 CEDU. Cosa ne ricaviamo? Ne ricaviamo che, come al solito, quando entrerà in vigore questo articolo, quindi questa disposizione, si creeranno ovviamente dei vulnus di tutela che potranno vedere risoluzione soltanto innanzi all'autorità giudiziaria, sempre che l'autorità giudiziaria sarà competente a ripristinare l'ordine violato, proprio perché l'autorità giudiziaria che in futuro, cioè che sempre secondo questo disegno di legge dovrà decidere di queste richieste nel caso in cui l'autorità amministrativa dovesse ovviamente rigettarle, saranno appunto queste sezioni cosiddette stralcio, composte da giudici non togati che decidono in un collegio unipersonale, la decisione viene presa da un solo giudice. Questo sicuramente è una modifica rilevante in tema di richiesta di asilo, così come lo è la previsione si aumentano le ipotesi in cui è previsto il dimezzamento dei termini per promuovere il ricorso, sono disposizioni che si inseriscono nel solco di quelle già viste, no? Per le procedure accelerate di frontiera, dove addirittura è previsto un termine di 7 giorni. Si estende il dimezzamento dei termini ordinari, in questo caso che sarebbero di 30 giorni, che è il termine minimo, per poter confezionare una difesa che abbia un senso e un peso e che possa essere portata avanti. Questo termine di 30 giorni viene dimezzato a 15 per tutti coloro i quali provengano da paesi di origine sicura. Quindi non solo per quelli rispetto ai quali è stata avviata la procedura accelerata, ma anche qualsiasi persona proveniente da paese di origine sicura. Ma non solo, a chi si trova sul territorio da oltre 90 giorni e non ha entro i primi 30 giorni presentato la richiesta di protezione internazionale complementare. Questo sembra una disposizione non grave, in realtà è molto grave se voi pensate che di fatto le questure che sono preposte alla ricezione delle domande di asilo sono congestionate di richieste, quindi non riescono a far formalizzare le richieste di protezione internazionale nei tempi della normativa, che sarebbero di 10 giorni, ed è molto comune in tutte le questure d'Italia che, a fronte di una manifestazione della volontà dimostrata oggi, che la domanda venga effettivamente recepita, cioè formalizzata, cioè che vi sia modo di dare atto che quella domanda è stata presentata in quel giorno, oltre, spesso molto oltre 90 giorni. Quindi è una ipotesi di dimezzamento dei termini per promuovere il ricorso, che dovrebbe essere residuale, in realtà purtroppo prevedo che diventerà quella più diffusa.
0: Ok, certo, molto complesso in questa. Sì, ti sentiamo. Certo, molto, molto complesso, insomma, il groviglio che si sta sempre più delineando in questa, appunto, forma di irrigidimento. Prima menzionavi anche all'introduzione di, appunto, nuove ipotesi di espulsione in relazione, cosiddetta espulsione giudiziale, ossia relativa a quelle persone che commettono dei reati e che passano in giudicato e quindi vengono poi sottoposte a appunto alla revoca del permesso di soggiorno e quindi alla possibile emissione di un foglio di espulsione. Prima, appunto, menzionavi a nuove ipotesi di reati inseriti all'interno del disegno di legge e mi chiedevo se avessi voglia di raccontarci quali sono questi nuovi reati e come viene definita questa parte all'interno del disegno di legge.
1: Faremo forse prima a dire per quali reati non è prevista l'ipotesi di espulsione dopo questo intervento normativo, nel senso che l'espulsione giudiziale, cioè quella comminata dal giudice come misura di sicurezza, ok, che quindi è collegata alla categoria della pericolosità sociale e che è da eseguirsi dopo l'espiazione della pena principale, quindi della pena detentiva, è appunto un'ipotesi che viene ora allargata sempre il giudice deve fare, sia chiaro, una valutazione sulla sussistenza o meno di pericolosità sociale, però mentre prima era limitata alle ipotesi di delitti contro la personalità dello Stato, quindi parliamo ad esempio di delitti di attentato o terrorismo, adesso viene estesa a reati contro, ad esempio, violenza e resistenza pubblico ufficiale, a tutti i delitti contro l'ordine pubblico, i delitti contro la persona, i reati contro il patrimonio, cioè quindi anche di fronte a un semplice furto, il giudice, a prescindere da quella che è l'entità della condanna, quindi della pena inflitta, cioè non ha limiti in questo, potrà, qualora ritenga il soggetto condannato socialmente pericoloso, infliggergli a una espulsione giudiziale con la stessa sentenza con cui lo condanna a una pena detentiva. Sono introdotte peraltro delle nuove ipotesi di reato che commettono coloro i quali trasgrediscano appunto l'espulsione giudiziale così impartita, e si tratta di reati, cioè il reato di trasgressione all'ordine di allontanamento, all'espulsione del giudice, puniti con una pena non irrilevante, parliamo da 1 a 4 anni di reclusione, che peraltro implica l'arresto obbligatorio, ovviamente in flagranza perché è sempre in flagranza, e obbliga il disegno di legge allo svolgimento del rito direttissimo. Quindi sono trasgressioni che vengono per forza sottoposte al rito per direttissima, che ha, come sapete, tempi ristretti e delle garanzie procedurali in meno. Immaginate una persona quindi che è condannata per un primo reato in cui gli viene inflitta anche l'espulsione o l'allontanamento dallo Stato, per qualche motivo non si dà esecuzione a questa espulsione o non si allontana volontariamente dal paese, il giorno dopo, qualora viene trovato dalla polizia, viene processato con rito direttissimo, condannato di nuovo a una pena detentiva, cioè si entra in un controcircuito che oggettivamente non ha fine. Inoltre, questo per me è particolarmente significativo, l'espulsione giudiziale dal disegno di legge viene oggi prevista anche nelle ipotesi di condanna per il reato di rivolta. Non so se ve lo ricordate, questo è stato introdotto di recente, il reato di rivolta commessi dalle persone trattenute in CPR o comunque anche quelle semplicemente accolte nei centri di accoglienza. Ricordo che è esplicitato nella norma che la rivolta rileva anche se posta in essere con atti di resistenza meramente passiva contro il pubblico ufficiale. Ecco che nel caso in cui intervenga una condanna per questo tipo di reato, il soggetto sarà comunque espellibile dal territorio nazionale con decisione del giudice. E anche qui siamo davanti veramente a una misura priva di senso, se consideriamo che diciamo questa fattispecie può essere commessa non solo da chi è trattenuto ai fini dell'espulsione, quindi uno può dire vabbè, espulsione più, espulsione meno, va bene, ma anche dai richiedenti asilo che si trovano solo semplicemente in accoglienza, quindi che hanno una condizione peraltro di inespellibilità ontologica in quanto richiedenti asilo dal territorio nazionale finché non è presa una decisione sulla loro domanda di asilo. Ecco, mi chiedo com'è possibile conciliare la previsione di un'espulsione giudiziale nei confronti di un soggetto che per legge non può essere espulso. Ancor più grave è forse l'introduzione di una nuova, questa è una disposizione che va a modificare l'espulsione come misura alternativa alla detenzione, cioè del soggetto già in fase di esecuzione della pena. Si prevede che l'espulsione disposta dal magistrato come misura alternativa alla detenzione non sia sospesa nelle more del termine di impugnazione, come fino ad oggi era, ma che abbia immediata efficacia esecutiva, che quindi il detenuto che il magistrato di sorveglianza ritiene che debba essere espulso anziché scontare quello che gli resta della pena in carcere non potrà sostanzialmente di fatto impugnare questa decisione, anche se l'impugnazione è prevista, ma se l'espulsione ha immediata efficacia esecutiva, voi capite che è un po' difficile impugnare una misura che ormai è già stata eseguita.
0: Certo, grazie per aver appunto ripreso anche questo pezzo del cosiddetto articolo 16, perché era una delle domande che appunto ti avrei posto. Direi che il quadro è abbastanza raccapricciante e forse a questo punto continuerei con quella che viene stata definita all'interno del disegno di legge come interdizione dalle acque territoriali, o diciamo più volgarmente il cosiddetto blocco navale, se ci vuoi appunto dare un po' una panoramica anche di questo articolo.
1: Sì, diciamo che si prefigge il testo di definire delle procedure per affrontare situazioni di afflusso massiccio e strumentalizzato di migranti, chiaramente non sono parole mie, stavo leggendo il titolo, ed introduce di fatto la possibilità di interdire, ancorché temporaneamente, l'attraverso delle acque territoriali, cioè proprio l'ingresso nelle acque territoriali in Italia in casi di minaccia grave per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale. La norma si premura, fra virgolette, di definire cosa può essere considerato minaccia grave che legittima l'adozione di questa interdizione, che è assunta con delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Interno, e delinea, appunto, per definire il concetto di minaccia grave, quattro situazioni peraltro molto, molto diverse fra loro. Parliamo in prima battuta di rischio concreto di atti di terrorismo e di infiltrazione di terroristi. Ad ogni modo, c'è già da questo primo punto, che potrebbe essere quello più più centrato, in ogni caso lascia uno spazio di discrezionalità amplissimo al Consiglio dei Ministri, ma anche pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini, emergenze sanitarie di rilevanza nazionale, nonché, ve lo leggo perché per me non ha un significato, eventi internazionali di alto livello che richiedano l'adozione di misure straordinarie di sicurezza. Cioè, tutto questo vuol dire tutto,
0: tipo le Olimpiadi,
1: niente, nel senso che teniamo a mente che la Convenzione dell'ONU sul diritto del mare, che ovviamente è legge dello Stato perché l'Italia l'ha ratificata, elenca già tassativamente i casi in cui il passaggio e l'ingresso di una nave può essere considerato non inoffensivo e dunque può essere ostacolato legittimamente dallo Stato. Tuttavia, non si possono aggiungere arbitrariamente nuove eccezioni, come si prefigge di fare questo disegno di legge, specialmente laddove violano l'obbligo di soccorso e la tutela dei diritti fondamentali. Parliamo di pressione migratoria eccezionale, a parte che anche questo è un concetto che viene quotidianamente richiamato dal governo per giustificare determinate misure, anche quando non ci sono eventi eccezionali di immigrazione. Ma al di là di questo, è impossibile, sulla base del diritto del mare, del diritto internazionale, negare il passaggio inoffensivo, soprattutto se siamo di fronte a navi che hanno soccorso naufraghi in operazioni di ricerca e soccorso e che chiedano il porto sicuro, perché hanno sempre il diritto di entrare in acque internazionali. Quindi si tratta di una disposizione abbastanza inutile, peraltro sappiamo ci sono stati dei tentativi in precedenza col decreto sicurezza bis di Matteo Salvini, siamo nell'anno 2019, ma il decreto adottato fu poi modificato, proprio che richiamava l'eccezionalità della situazione migratoria, della pressione migratoria, come giustificazione per adottare il blocco navale. Il decreto fu poi modificato dal governo Conte, che ricondusse la norma ai casi conformi alle norme internazionali. Peraltro anche le modalità di irrogazione di questo blocco, cioè di questa interdizione, sono alquanto singolari, nel senso che la norma è la stessa norma a dire che dovrebbe avere carattere eccezionale e temporaneo, però ne consente una durata in prima battuta non superiore a 30 giorni, prorogabile però di ulteriori 30 giorni fino a massimo di 6 mesi. Quindi la

0: il citato protocollo con l'Albania, cioè quello che tu citavi prima e che come giustamente da te evidenziato è legittimo e comunque la cui legittimità attualmente al vaglio della Corte di giustizia dell'Unione Europea. Per chi? Per la barca che viola il blocco, quindi il divieto di ingresso in acque territoriali, sono previste delle sanzioni amministrative di tipo pecuniario piuttosto elevato e in caso di recidiva, cioè di reiterazione, recidiva in senso lato ovviamente, di reiterazione della violazione nel quinquennio, è prevista la sanzione della confisca della nave e quindi l'organo accertatore può procedere all'immediato sequestro della nave.
1: Bene, grazie, grazie mille ancora. Ovviamente, insomma, mi sembra hai già riportato ampiamente quanto l'ampiezza dell'applicazione dell'eccezionalità sia determinante e ovviamente nel definire per esempio gli eventi internazionali, dicevo prima, forse non mi hai sentito, che potrebbero tranquillamente anche essere le Olimpiadi, no? Per esempio, oppure appunto le emergenze sanitarie, viene da pensare quanto nelle ultime settimane sia diventato il bollettino di guerra interna il virus X di tu che diventa appunto emergenza sanitaria, per esempio l'Ebola di qualche giorno fa e una settimana fa e ancora prima, non mi ricordo come si chiama, l'atavirus, grazie alla regia che mi supporta, insomma qui appunto l'ampiezza dell'applicabilità di questa eccezionalità che in relazione alla pressione migratoria rende evidente quanto appunto si stiano allargando gli spazi non solo di appunto, cioè effettivamente proprio le frontiere della fortezza, no? Quindi la definizione anche dei paesi terzi sicuri non fanno altro che rendere le frontiere esterne molto più al di là delle frontiere effettive europee. Infatti mi viene da pensare quanto anche l'Europa stia in questo momento trattando per esempio con il Senegal per la costruzione di centri di detenzione per le persone che vengono o vengono definiti in realtà centri di accoglienza per le persone che vengono appunto respinte dall'Europa, quindi quanto poi le norme interne di ogni Stato vanno ad integrarsi con quelle europee, standardizzandosi e ampliando gli spazi delle frontiere intese in senso lato, no? Quindi non solo effettivamente il confine visibile o invisibile, ma anche proprio effettivamente il concetto di respingimento, no? Il concetto di irrigidimento di un determinato territorio che definisce se stesso definendo in negativo l'altro, no? Quindi ecco, in questo ti chiederei se ti va brevemente di insomma, perché ci mancano, abbiamo solo 10 minuti e sarebbe interessante riuscire anche magari a dire due cose su questo capo 2, quindi su tutta la parte che entra più in dialogo, diciamo, specifico con il patto europeo. Però prima ti chiederei se hai voglia di dirci brevemente un po' la disciplina rispetto ai centri di detenzione amministrativa, che comunque hanno uno spazio all'interno del disegno di legge.
0: Sì, diciamo che parliamo di un unico articolo che in realtà va un po', come dire, a disciplinare quelle che sono le modalità di trattamento della persona detenuta, trattenuta appunto. Innanzitutto quello che, come dire, viene subito all'occhio è che l'obbligo di assistenza medica, già previsto ovviamente anche perché è imposto dall'Unione Europea, come dire, si sostanzia in una visita effettuata dall'autorità sanitaria competente, che per quanto io comprendo dal testo sono i servizi sanitari propri ogni struttura.

0: cultura di trattenimento che può avvenire anche a seguito dell'ingresso in CPR, purché sì, c'è il limite temporale delle 24 ore successive, però nel caso in cui, come dire, le condizioni sanitarie di una persona fossero effettivamente incompatibili con la vita in questo centro, ecco che le 24 ore che sembrano corte possono diventare lunghissime. Si tratta comunque di disposizioni che vanno a diciamo disciplinare la vita in carcere, cioè, appunto in carcere, giustamente, perché in questi centri in questi CPR che sono appunto modalità molto simili a quelle detentive, con ovviamente alcune differenze. È vietato l'utilizzo di videocamere, di riprendere la vita all'interno del centro. È consentito alle persone, ai trattenuti, di avere un dispositivo di sua proprietà, purché autorizzato, perché deve essere privo di telecamera. Si stabilisce il diritto di chiamare con all'esterno, ma tenendo conto della necessaria organizzazione degli spazi e dei tempi disponibili. Teniamo a mente che questa previsione dovrà essere, come dire, attuata mediante un regolamento che dovrà essere adottato entro un determinato tempo a seguito dell'entrata in vigore di questo disegno di legge. Si disciplinano quelli che sono i soggetti legittimati all'accesso. Si parlava del fatto che probabilmente i parlamentari sarebbero stati esclusi tra i soggetti legittimati all'accesso, così non è, non cambi molto. Per il momento, come dire, sono nel novero delle persone che possono entrare nei CPR, e i soggetti, diciamo, quelli che poi hanno, come dire, che hanno rapporti personali con i trattenuti barra detenuti, devono essere appositamente autorizzati dal prefetto. Okay, se parliamo dei familiari o di altri soggetti che ne facciano motivata richiesta, piuttosto che rappresentanti diplomatici del paese di provenienza o ministri del culto cattolico di altre confessioni, insomma. L'autorizzazione deve indicare i tempi e le modalità di visita. Vabbè, insomma, è una vita comunque per chi è dentro. È dura, ma quello lo sapete già meglio di me, con la vostra attività è similissima alla vita in carcere, quindi parliamo veramente di una situazione non positiva. Come l'unico aspetto positivo, ma sembra un po' in un certo senso una presa in giro, è la possibilità prevista da questo disegno di legge di fare reclamo giurisdizionale se il trattenuto ritiene che vi sia stata violazione degli obblighi previsti da questo disegno di legge, quindi degli obblighi tutti gli obblighi elencati in questo articolo 1, e se vi è stato attuale pregiudizio per il trattenuto. Attuale e grave pregiudizio per il trattenuto. Ora, qual è la conseguenza di un'ordinanza che riscontra effettivamente la violazione degli obblighi previsti dalla norma stessa? Non è che ci sono grandi conseguenze, nel senso che il giudice invita le istituzioni a adottare con più breve tempo possibile un contegno conforme agli obblighi imposti. Quindi
1: vabbè, ridicolo come al solito. Lo dico io per non farlo dire a te. Ma guarda, mi sembra, insomma, che per quanto riguarda i CPR, poi magari correggimi se sbaglio, in realtà, insomma, non ci sia tanto di differente da quanto è già in atto. Poi evidentemente l'arbitrarietà interna a tali strutture è immensa, quindi chiaramente tutto quello che poi viene disciplinato all'interno di regolamenti, la sua applicazione e attuazione effettiva, per esempio per quanto riguarda, mi viene da pensare, i telefoni, no? La possibilità di accedere ai telefoni, l'arbitrarietà è talmente alta, e proprio data l'invisibilità alla quale sono sottoposte le persone e l'invisibilità alla quale, con la quale si camuffano e si fan forti dentro le strutture coloro che le gestiscono, sia appunto polizia e gli enti, come dire, i rappresentanti dello Stato, che poi invece le aziende gestrici, è talmente alta che poi quanto verrà effettivamente applicato, chi lo sa. L'unica però cosa che mi sembra differente, dicevo, correggimi se sbaglio, è che appunto la visita di idoneità alla detenzione ad ora è gestita unicamente dalle ASL, nel senso che viene effettivamente agita al di fuori dei centri di detenzione amministrativa, oppure se si proviene dal carcere viene fatta dalle ASL presenti all'interno delle strutture di detenzione penale, per poi trasferire le persone in CPR. E invece con questo nuovo disegno di legge le visite di idoneità possono anche essere fatte all'interno del CPR entro le 24 ore dall'arrivo, dall'ingresso della persona.
0: Esatto, sì.
1: Ok, beh, questo è un passaggio importante invece da tenere a mente. Grazie mille per averlo sottolineato. In chiusura, abbiamo pochissimo tempo, se ti va di lasciarci anche un commento su questo capo 2, che sinceramente io ho tentato di leggerlo, ma mi sembra tutto un adeguare, subordinare, individuare, prevedere, ma poi effettivamente non sono riuscita a cavarne troppi ragni dal buco. Probabilmente potremo anche prenderci del tempo per analizzare del tempo in un'altra puntata per analizzare specificamente questo secondo capo, però intanto se ti va di lasciarci, ecco, un commento in chiusura e poi ci salutiamo.
0: Guarda, condivido le tue perplessità, perché è un testo veramente ostico, ma anche per la natura del testo, cioè comunque una delega legislativa di adeguamento in parte a una direttiva, oltre che ai regolamenti. Sicuramente la parte per me più interessante, però, che avrà senso analizzare nel dettaglio e soprattutto una volta che il governo avrà dato esecuzione a questa delega, è la parte proprio che va a implementare questa direttiva di accoglienza, che, come ci dicevamo prima, fa parte del patto e che è in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, e va rivedere le condizioni di accoglienza, perché queste sono già ovviamente disciplinate da un decreto legislativo del 2014, sempre di attuazione di una direttiva europea, e quello che non è facile trarne degli elementi di differenza effettivi rispetto all'attuale disciplina, nel senso che anche in questo testo si subordina la concessione delle misure di accoglienza all'effettiva e presenza del ricorrente nel centro di accoglienza assegnato all'autorità e alla mancata sussistenza di mezzi di sussistenza economici autonomi, che qualora riscontrati comporterebbero obblighi a sostenere, a contribuire e a rimborsare i costi sostenuti dallo Stato per il richiedente asilo, tra virgolette, ricco, cioè o autonomo. Teniamo a mente che ad oggi nella normativa interna il limite reddituale annuale superato il quale la persona non ha diritto a beneficiare delle misure di accoglienza è pari all'importo annuale dell'assegno sociale, quindi parliamo di 6.000 euro annui rotti, cioè che comunque sarebbero insufficienti a garantirsi autonomamente uno standard di vita decente. Ecco, sicuramente una previsione che mi ha molto colpito, e sono curiosa di vedere come verrà implementata, è quella che prevede che il richiedente asilo venga assegnato a una zona geografica specifica dell'Italia, cioè si prevede che il richiedente asilo che debba avere una autorizzazione da parte dell'autorità pubblica a risiedere in un determinato luogo, ma anche a spostarsi rispetto al luogo che è stato inizialmente assegnato. Ora io mi chiedo, è chiaro che nella prassi il sistema di accoglienza è fatto in modo tale che il richiedente asilo che arriva in Italia viene preso e sbattuto prima nell'hotspot, poi va mandato nel CAS dove c'è posto, poi ruota, cioè è già come dire un sistema disturbante. Mi chiedo però che cosa intendiamo con autorizzazione a risiedere in un luogo, cioè se vale anche per i richiedenti asilo che non beneficiano delle misure di accoglienza. E soprattutto un'altra previsione che non posso commentare in questo momento perché ancora non riesco a concepire come verrà implementata, è quella dell'obbligo di segnalare la propria presenza all'autorità in una data determinata o a intervalli ragionevoli. Ragionevoli, dice proprio la norma. Ragionevoli non so cosa voglia dire, ma immagino una come dire un obbligo di ripresentarsi all'autorità ogni tot tempo, ogni settimana, ogni due, cioè siamo davanti a una misura che è molto simile a una misura cautelare. Pensiamo all'obbligo, no, di firma di presentazione alla PG per chi ha commesso un reato ed è sottoposto a questa misura cautelare. Cioè qui siamo davanti a una persona che semplicemente si trova richiedente asilo e che non solo vive in un sistema cioè dove praticamente gli è precluso l'ingresso nello Stato, ma addirittura sembra che con queste modifiche, la riprogrammazione delle condizioni di accoglienza, gli venga anche precluso di spostarsi da un luogo all'altro all'interno dei confini nazionali, e che debba in qualche modo farsi vedere dall'autorità, non si sa bene a che fine. Ovviamente il fine lo sappiamo tutti, è quello del controllo, se non di rendergli impossibile la vita, a cadenza, non sappiamo con che cadenza, ecco.
1: Beh, certo, su questo secondo me è interessante poi andare ad ascoltarsi appunto la parte relativa al patto migrazione e asilo europeo, perché secondo me queste norme hanno proprio a che fare con il fatto che le persone sul patto migrazione e asilo che arrivano in Europa vengono definite a status di finzione giuridica del non ingresso, quindi vengono definite come persone che in realtà mai toccano il territorio europeo, italiano, nazionale, insomma, anche se effettivamente nel territorio poi ci arrivano, però vengono definite proprio a status giuridico sospeso, quindi sulla loro persona può essere agita qualsiasi tipo di angheria giuridica, no? Quindi effettivamente possono essere trasferite da un posto all'altro, che può essere anche a quel punto al di fuori dei confini nazionali, e quindi per esempio nei centri di detenzione che vengono istituiti, per dire, in Senegal o in Tunisia o in Marocco, insomma in qualsiasi altro luogo l'Europa intrattenga, con qualsiasi altro luogo e governo con cui l'Europa intrattenga una relazione coloniale. E quindi allo stesso tempo quelle stesse persone che vengono definite a finzione giuridica devono essere sempre disponibili per un loro trasferimento, e quindi in questo senso avere l'obbligo di presentazione, o comunque una sorta di obbligo di presentazione, obbligo di firma alla PG, ha un senso proprio per poter disporre di quegli individui che devono essere trasferiti da un posto all'altro, a questo punto non solo dell'Europa, in una sorta di limbo che probabilmente non farà altro che fruttare e far circolare una quantità di soldi che ancora non abbiamo, di cui ancora non abbiamo probabilmente piena contezza.
2: Ebbene, l'ho messa un po' in sottofondo, era la sigla di Aria, causa caldo cocente, sì, iniziano i primi problemi tecnici che supereremo prendendo un po' il ritmo. Con questa nuova puntata di Aria, trasmissione dedicata alle persone recluse, ma non solo quelle recluse, nel carcere Lo Russo Cotugno, anche chi è privato, è privata della libertà in tutte quelle perverse forme che il potere riesce a immaginare. Quindi un saluto, un abbraccio e un pensiero va anche a tutte quelle persone che stanno scontando rinchiuse nella propria dimora o che devono presentarsi ogni giorno in questure, caserme a mettere le firme. Vi vogliamo tutte e tutti liberi il prima possibile. Ci ascoltiamo la sigla, Mauro Nardi ed Enzo Caradonna, Non è over niente, e parte una nuova puntata di Aria.

E ci siamo venerdì 8 agosto, sono le 16:10, abbiamo iniziato un po' in ritardo, ma abbiamo tempo, come vi avevamo promesso. Questa estate ci saremmo messe e messi d'impegno per essere presenti qui come ogni venerdì e non far mancare questa boccata d'ossigeno, questa boccata di aria a chi ci ascolta dallo russo Cutugno. Qui va in onda Aria dalle libere frequenze di Radio Blackout, per chi fosse all'ascolto per la prima volta. Per chi volesse invece interagire, già ci conosce, vuole mandare delle dediche, il numero a cui scrivere tramite WhatsApp, Telegram o anche SMS è il 353-363-5571, ma volendo potete scriverci anche al numero di Radio Blackout, anche per segnalarci la presenza di posti di blocco, controllori, loschi, figuri in giro per la città, in modo tale da dare la possibilità a chi ci sta ascoltando di evitarli tempestivamente. Quindi, per il servizio CISTI, viaggiare informati ed evitare le guardie, scrivete al 346-667-3263. Quindi, in questo caldo torrido e asfissiante, proviamo a mandare qualche dedica, a darvi qualche aggiornamento tratto dal report di Antigone Piemonte sullo stato delle carceri qui appunto in Piemonte, numeri, ragionamenti un po' in linea con le tante notizie che condividiamo, ma anche con le tante informazioni che ci arrivano direttamente da chi il carcere lo vive sulla propria pelle. La prima dedica, visto che in apertura dicevamo che Aria non è dedicata solamente a chi è in carcere, ma è dedicata anche a chi vive i domiciliari, quindi la restrizione delle mura tra le mura di casa. La prima dedica che volevamo mandare è a un amico, un compagno che nei giorni scorsi, esattamente ieri, ha fatto il compleanno. Sicuramente non ci sta ascoltando, o forse sì. Volevamo fare gli auguri al buon Save, che in questo momento sta scontando in quel della Lombardia. Volevamo mandare un caloroso saluto, un augurio di compleanno e speriamo apprezzi. Io do per scontato che tipo la musica punk hardcore sia apprezzata dalle compagne e i compagni, quindi mandiamo il mondo all'inciù dei belli così. Visto che non la sta ascoltando, proveremo a fargliela arrivare estraendo poi dai podcast questa dedica. Un abbraccio, un saluto a Save e anche a Tania, che però è in vacanza.

0: E non ci facciamo sentire solamente tramite le libere frequenze di Radio Blackout, ma nei giorni scorsi, proprio mercoledì, un presidio che inizialmente si è posto davanti all'ingresso del carcere in via Aietta e poi si è spostato lungo il Pratone, ha fatto sentire un po' di solidarietà alle persone recluse, ma soprattutto ai due giovani manifestanti di origine tedesca che al momento sono lì reclusi appunto tra di voi. Anzi, se qualcuno sentisse, se fosse in ascolto di questa trasmissione, sarebbe bello fargli arrivare un po' di calore, fargli arrivare un saluto. Verosimilmente una delle due persone arrestate dovrebbe essere ai nuovi giunti, quindi nel blocco B. L'invito appunto a chi ci sta ascoltando è di fare arrivare la dedica e far arrivare un pensiero a chi ha lottato lungo i sentieri della Valsusa, diciamolo pure facendogliela sucare un po' agli sbirri, in una grande giornata di lotta di cui già la settimana scorsa è stato dato qualche accenno. E quindi è bello sempre muovere la solidarietà ed essere presenti sotto le mura, farsi sentire con la musica, con degli interventi e, se non mi sbaglio, anche qualche spettacolino pirotecnico ha preso forma. Quindi, nonostante il caldo, a Torino la solidarietà si fa sentire e speriamo vivamente che sia stata apprezzata. Da quello che mi dicono è che la risposta da dentro è stata forte, si è fatta sentire, non sono mancate le battiture proprio a segnalare la sofferenza, la difficoltà che soprattutto nei periodi di caldo si trasforma in rabbia, e quindi la voce delle persone recluse si fa sentire battendo sulle celle, sulle gabbie che appunto costringono ad una vita estremamente asfissiante. Quindi vi vogliamo tutte libere e tutti liberi, non lo smetteremo di ribadire mai, e continuiamo con le dediche nella speranza di riuscire a portarvi un po' di freschezza. La prossima dedica è quella di Bea, che ogni settimana aspettiamo con ansia, e speriamo che Elias sia all'ascolto. Quindi questo vocale è per te e ovviamente poi una canzone. Ho mutato la tab, quindi ovviamente non si sente il vocale di Bea, quindi tolgo il mute e ve la mando.
1: Ciao a tutti e a tutte, ciao a tutte le persone che sono recluse alle Vallette e soprattutto ciao Ili, come sempre la dedica per te. E ascoltati questa canzone, che è un pezzo marocchino che mi piace un casino e spero che ti metta un po' di buon umore tra il caldo, le mura, le grate, le blatte, le formiche, i topi, tutta quella merda che c'è lì. E niente, ti sono vicina, ci vediamo prestissimo, spero. E mando anche un grandissimo abbraccio da Med, che penso che non ci abbia mai ascoltati, però non si sa mai, magari gli arriva una radiolina. E niente, un bacio grande, ci vediamo presto.
0: E salutiamo anche noi Ahmed e proveremo a capire, a fare degli sforzi per fargliela arrivare sta radiolina. Vediamo, ci muoviamo. La canzone ha un titolo che non mi cimenterò a leggere, onde evitare di dire stronzate, e quindi ve la mando subito all'ascolto.

0: Splendido pezzo che mi salvo. Infatti stavo provando a inviarmelo al mio contatto, ma non volevo fare casini e quindi ho evitato farvi sentire anche quei fastidiosissimi beep delle notifiche di WhatsApp. Mandiamo la prossima dedica, così prendiamo un po' d'ossigeno e ci godiamo un po' di ventilatore, che è l'unica cosa che ci dà un po' di refrigerio qui negli studi di via Antonio Cecchi 21A. Vi ricordiamo il telefono, anzi il numero di telefono, prendete carta e penna per scrivere delle dediche, messaggi. Oggi abbiamo ricevuto anche un'altra poesia che vi leggeremo a breve. Il numero di aria è il 353-363-5571. La prossima dedica è quella di Silvana e ve la mandiamo immediatamente in onda. Ci manda un audio, l'audio ovviamente è per Francesco.
1: Buongiorno a tutti voi, spero che state bene. Sono la mamma di Francesco e vi ringrazio molto che mi avete permesso ancora una volta di mettermi in contatto con mio figlio attraverso questa bellissima radio. Quindi saluto tutti di Radio Aria, tutti i carcerati, tutti quelli che stanno pagando nelle carceri, nelle comunità. E io ripeto nuovamente che devono essere luoghi, se sono già molto bene, ma se non lo sono ancora, devono diventare luoghi di riabilitazione e non di castighi. Spero che tutti, prima o poi, presto, ritornino nelle loro case e che possano cambiare vita e che lo Stato aiuti queste persone che sono in difficoltà, dando loro un lavoro e dando ciò che è giusto. Perché se le persone sbagliano in tante cose è perché magari sono in difficoltà, purtroppo. Certo che tanti non meritano, però molti di loro meritano, quindi un abbraccio a tutti. Allora questa canzone spero che l'apprezzerai, caro figlio, è dedicata a te, e tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto per te, ovviamente, per Damiano, per tutti i figli. Tutto quello che si fa è lo scopo, sono i figli, no? È per loro. Quindi spero che saprai apprezzarla. Molto presto tornerai a casa. E cosa ti posso dire ancora? Continua a comportarti come sempre, perché vai molto molto bene. Un caro abbraccio a te e agli educatori e soprattutto un grazie speciale a Radio Aria. Grazie, una buona giornata a tutti. Ciao tesoro, ci sentiamo attraverso le videochiamate, attraverso le chiamate, ok? Un caro abbraccio a te. Da tutti noi che ti vogliamo molto bene. Ciao, a presto.
0: E che i luoghi di detenzione non siano dei luoghi di riabilitazione, non lo diciamo solamente noi, che sicuramente abbiamo una visione estremamente di parte ed estremamente critica, ma lo dicono anche le istituzioni e quei report periodici che vengono elaborati per descrivere quella che è la realtà carceraria, la realtà detentiva, che viene definita appunto come patologizzante e quindi come creatrice di malattie, di patologie, soprattutto quelle di taglio psichico. E quindi, per quanto l'auspicio di Silvana sarà una buona speranza, diciamo che i fatti che emergono dalle strutture detentive vanno in tutt'altra direzione. Carceri sovraffollate che questo governo, ma come tutti anche i precedenti, non riescono minimamente a ridurre, nonostante annualmente si prodighino a emanare dei decreti cosiddetti deflattivi, come l'ultimo della settimana scorsa che ha provato ad autorizzare, o meglio a ritoccare, la possibilità di accedere alle misure alternative per le persone tossicodipendenti, aumentando appunto la la soglia di applicabilità di queste misure alternative, però quello che è emerso è che si tratta un po' di uno specchietto per le allodole. Infatti non ci sarebbero i posti per accogliere tutte quelle persone che effettivamente potrebbero farne richiesta. Quindi l'ennesimo provvedimento deflattivo, e quindi che dovrebbe ridurre il sovraffollamento e anche la sofferenza che ne deriva, che poi nella pratica è totalmente inefficace. Ma questa non è la prima volta che questo e tanti altri governi poi ci regalano queste norme che servono solo ed esclusivamente a riempire le pagine dei giornali per qualche giorno o far fare qualche conferenza stampa al Nordio di turno. Grazie mille a Silvana, scusate per questa piccola chiosa che ho fatto dopo questa dedica, la dedica di Silvana per Francesco che sappiamo essere all'ascolto e di cui manderemo la dedica subito dopo, sempre per Silvana, in questo bellissimo scambio che ogni venerdì ci regalano. La dedica di Silvana per Francesco è Giovanotti per te.

0: E sotto le note di Jovanotti ci arriva una segnalazione. Ciao, saluti a voi, Autovelox su via Pietro Costa tra via Val della Torre e via Pianezza, in entrambe le direzioni. Quindi Autovelox quasi, non dico in centro città, ma comunque a ridosso delle abitazioni. Mi sembra un po' una roba strana, quindi fate attenzione per chi si trovasse alla guida in zona via Pietro Costa, via Val della Torre, via Pianezza. Attenzione, Autovelox. Non so se con annesso posto di blocco, però condivido l'informazione che c'è arrivata. Continuiamo con le dediche, o meglio con questo scambio di dediche. Quindi dopo la dedica di Silvana e la canzone di Jovanotti è la volta della dedica di Francesco per Silvana, e quindi ci ascoltiamo l'audio di Francesco.
1: Ciao Radio Aria, ciao Radio Blackout, ciao a tutti quanti quelli che ascoltano questa bellissima radio. Volevo salutare tutti i miei genitori, mia mamma Silvana, mio padre Antonino, mio fratello Damiano, e questa è la canzone che vi faccio ascoltare oggi. Un abbraccio a tutti, statemi bene, alla prossima, da Puechi. Radio Aria, Radio Blackout, come state? Volevo chiedervi se prima, 5 minuti prima che mi mandate in onda, mi avvisavate, per favore, sia a me, sia che la dedica a mia mamma, sia la mia.
0: E speriamo che l'avviso sia arrivato a Francesco. Siamo stati abbastanza puntuali e quindi ci ascoltiamo per Silvana da Francesco un pezzo di Fuechi. Quindi Francesco aka Fuechi, che dedica la sua canzone alla mamma Silvana.

0: Beh, continuiamo con le dediche, visto che ne abbiamo accumulate un po' e ancora continuano ad arrivarne, quindi magari per i commenti e la parte un po' più informativa lasceremo spazio durante il finale. Quindi prima lasciamo spazio alle dediche. Questa che ci arriva è da parte di Zaid, amico, fratello, che immancabilmente ogni venerdì si fa sentire qui su Aria. Senza bisogno di presentazioni, vi mandiamo il suo audio.
1: Ciao a tutte e tutti, buon venerdì a tutte e tutti quanti, fratelli e sorelle, compagni e compagne. Voglio fare una dedica e un saluto a mio fratello Frangardo, al mio fratello Simo Rambo, al mio fratello Hamza e al mio fratello Wessi. Buon venerdì a tutti voi, voglio parlare come del Jumar Saha o Salama. Voglio parlare come dell'estate da Bassbaro, Safia, Wakabi, non fa manca niente. Con questo caldo. الله يعينكم الله يكون معاكم في ديك الحبس وحنا ديما معاكم ديما كنخمو فيكم تي كنس سيتا سامبل البنسير توت الزون تي بانس ما تخموش الله يكفي الله يسهل عليك اخويا عدو وتوت اخويا السيم الله يكون معاك ان شاء الله بون فينيديا توتي كوانتي ليبر ليبر توتي
0: Canzone, che canzone metto? Zaid? No, quella era la mia voce nei vocali perché mi sto distraendo, perché sono in compagnia, quindi ogni tanto tra una dedica e una canzone mi faccio una chiacchierata e quindi poi mi accanno che i vocali iniziano a scorrere. Grazie Zaid per la dedica, ci ascoltiamo Younes La Grinta, passaggi di mano.

Continuiamo, non ci siamo fatti cogliere dalle distrazioni, abbiamo ancora diverse dediche, la prossima che vi mandiamo, prima poi di leggere, ecco, un pezzo che proveremo a fare tra una dedica e l'altra è la lettura del diario, non so se lo ricordate, ma grazie a rapporti costruiti attraverso la solidarietà che si è mossa negli anni attraverso le frequenze, le libere frequenze di Radio Blackout, è stato costruito un rapporto con un'amicizia, con una persona che era reclusa fino a poco tempo fa, che si è presa il tempo di raccontare la quotidianità, la routine all'interno del carcere attraverso un diario che descrive appunto la detenzione.

0: alle porte e quindi ci stringiamo a lei. Nella felicità di poter riabbracciare Ale e di aver messo la parola fine a questa lunga e tortuosa detenzione, ci ascoltiamo la sua dedica e speriamo che Alessandro sia all'ascolto. Se ci sei, questa è per te.
1: Ciao a tutti, un saluto ai ragazzi di Radio Blackout, a tutti i ragazzi detenuti. Dico a mio figlio Ale, tieni duro, siamo quasi alla fine, dai, tieni duro, tra un po' verrai a casa. E sono felicissima e sono contentissima. Ti dedico una delle tue canzoni. Un saluto a tutti e una presta libertà a tutti.

E quindi prima di ascoltarci la dedica per Mariolino, provando ad accompagnare questa lettura con un beat boom bap, leggeremo questo secondo giorno tratto dal diario di una detenzione che speriamo, o meglio, no, speriamo, vorremmo quanto prima riuscire a pubblicare in forma scritta e a condividere. Quindi si tratta del giorno 2 della settimana 100. E 5, apertura. Chiavi, blindi, chiavi e blindi. 13 volte fino alla mia cella. Poi altre 9 dopo la mia. Finalmente l'assistente esce dalla sezione, sbatte il cancello e torna sulla sua sedia in rotonda. Dorme, caffè, musica a basso volume e si aspetta l'aria. Ripenso a quante volte ne ho

Sentite e viste di persone che stavano male e chiamavano l'assistente che non arrivava. Per fortuna, ieri sera era per questione di cucina. La sezione è viva, è un giorno di weekend ed è appena finito il Ramadan, quindi c'è un buon clima. Le due ciminiere non si sono mosse, anche oggi tutto bene. 8:55. Mi sono ricordato che se non mi avessero tolto due semestri di buona condotta, sarei stato liberante oggi. Fanculo, meglio non pensarci. Andiamo a pascolare. Undici, piatti da lavare e acqua ustionante. Ho parlato con un po' di gente giù all'aria. Oggi è weekend e niente allenamento. Parlando sento cifre di anni di condanna che mi fanno rabbrividire. Come può un magistrato decidere di anni della tua vita leggendo solo sulla carta ciò che hai fatto e senza conoscerti? Non ho parole né idee, se non voglia di spaccare tutto. Mi calmo che è meglio. È uscito il sole. Musica di merda, siga e caffè. È tornato da una comunità un mio vecchio concellino e non è il primo che va via di lì in questo periodo. Dice che è invivibile e io non ne avevo dubbi al riguardo. Sti cessi hanno fatto perquisa in un'altra sezione. Grappa sequestrata e ora sì che te la daranno la stellina, pezzo di merda. Penso spesso a quanta miseria ci sia nella vita di questi poverini con le divise blu. Qui a sequestrare secchi di frutta marcia quando un pari grado fuori sequestra i chili di coca. Io fossi loro, cosa impossibile, perché altrimenti mi farei una bella corda. Vabbè, svariono. Aspettiamo il carrello e diciamo due cazzate. All'aria c'era l'inconfondibile odore di pesce appena pescato che arriverà a pranzo. Che merda. Mi consolo pensando a chi non ha manco questo e ucciderebbe per averlo. Il mondo è proprio un posto ingiusto. Ore 13. Aria oggi è bella puntuale. Solite porte, solite scale, partita di calcio a rotazione. Non siamo mai usciti. Ci sono sempre i soliti scleri per i falli. Si vede che siamo tutti esasperati. Ogni pretesto sarebbe buono per discutere, ma riusciamo ad evitarlo. 14:30, risalita. Cazzo, la risalita è alle 14:40. 10 minuti persi, ma zero voglia di fare discussioni. Alle 14:45, chiusura. :15:30, apertura. Si gioca a poker. Oggi ci sono le gare di moto. La giornata passerà. Stasera con gli altri ci facciamo una pasta. Speriamo gli sbirri se ne stiano nella loro rotonda e non vengano a cagare il cazzo a nessuno. :17:30, a un altro piano battitura. Come al solito non li stanno aprendo per la socialità. Già, sono sempre chiusi. Che rispettino gli orari sti sbirri di merda. Dura il terzo piano. Per fortuna ci sono stato poco. :18:30, mangiamo. Si aggiunge anche il mio vecchio concellino. Ci passiamo una mezz'ora a cazzeggiare. La giornata è finita. :19:30, TG3, TGR, Blob, Crozza e minchiate sparate con A. Si fa ora della gara. In sezione parlano da blindo a blindo. Gioca la Juve. Speriamo perda. :22:30, battitura. Il carcere è vivo e incazzato. Urlano tutti. Non capisco, non è la mia lingua. Sopra finisce velocemente la battitura, ma riparte nuovamente ben più decisa in un altro blocco. L'idea di appuntare queste riflessioni mi fa notare che ormai non facevo neanche più caso a quello che succede, alle battiture, alle urla. Erano ormai un sottofondo normale. Invece oggi ci ho fatto caso di nuovo, come mi capitava la prima settimana. È veramente strano come ci si può abituare a tutto e farselo pure andare bene.
Ore 5. Conta. Sto pezzo di merda deve sbatterli tutti i blindi. Minchia, come gli sbatterei la faccia per terra.

0: E quindi ringraziamo, non possiamo fare altro per appunto questa descrizione e anche questo, diciamo, modo per appuntare e non normalizzare la sofferenza che nella quotidianità si vive in carcere. È M che ha condiviso queste riflessioni con noi. Speriamo di riuscire a valorizzarle di più e a dargli più spazio e soprattutto di non limitarci a condividerle tramite la radio, ma provare a dargli una forza e una forma stampata e che le renda più condivisibile per tutte e tutti. Quindi ci ascoltiamo la prossima dedica. Questo è il vocale di Mariolino e speriamo che Jack sia all'ascolto.
1: Ciao Jack, spero che vada tutto bene, anche se sei in un posto di merda, cerca di prendere il meglio che puoi, fa. Io mi sento con tuo padre, adesso è qualche giorno che non mi risponde, perché sta lavorando, mi ha detto, è un parecchio impegnato, e comunque boh, stammi buono, ascoltati sto pezzone, ti ho scritto, spero di arrivare a lettera.

0: Hai visto che ad Aria ormai non ci facciamo mancare niente, diciamo questo è il momento delle letture, ci è arrivata una poesia, di tanto in tanto ci arrivano, le leggiamo con molto piacere e quindi poi l'accompagneremo ad una dedica qui, direttamente dalla redazione. La poesia si chiama Questione di Feeling, è preceduta da un messaggio che ci dice: ho fatto la terapia e ti mando anche una poesia. Oltre alla dedica, poi faremo una piccola chiosa sulla psichiatrizzazione. Infatti, siamo molto contenti di ricevere il solito messaggio, l'abituale messaggio di Luigi che ci ricorda che l'assemblea contro la psichiatria sta andando avanti e quindi precediamo il messaggio di Luigi e la dedica di Luigi con questa poesia. Quindi, questione di feeling. La legge d'amore e il contar d'avventure paion sì tanto più veritiere se in quelle di maggio un fruscio d'infinito e lucciole che illuminano in quelle sere del disio il foraggio e mai paventare a stella alcuna un pensiero che mi ristagna in fondo alla laguna ma l'odore della lasagna.
1: It has come to our attention that a mysterious force is loose somewhere in outer space.
2: The mysteries of creation are there.
3: Up in the sky?
4: Up in the sky.
5: The moon and the planets are there. And new hopes for knowledge and peace are there. And therefore, as we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure.

Above the clouds raining down, holding it down. E quindi condividiamo l'invito di Luigi a partecipare all'assemblea permanente dei pazienti psichiatrici. L'invito ovviamente noi lo possiamo mandare in onda solamente il venerdì, quindi sempre a posteriori, ma l'assemblea si svolge il mercoledì, quella di questo mese si è svolta il 5 agosto alle ore 20, aveva un corposo ordine del giorno e soprattutto anche degli interrogativi interessanti. Infatti il primo punto si chiedeva se l'assemblea permanente è una struttura inclusiva oppure al suo interno agiscono meccanismi di esclusione e di emarginazione, e quindi l'obiettivo era di discuterne insieme in questa punta non fisica ma che avviene tramite l'app Jitsi Meet. Quindi speriamo vivamente di riuscire a condividere di questi appuntamenti e momenti di confronto per tempo le prossime volte. La prossima dovrebbe essere nel mese di settembre. Il secondo punto parlava di legge, diritto e manifestazioni, e quindi sì, l'interrogativo era su come organizzare un gruppo di studio sulle proposte di legge e come organizzare le prossime campagne. Poi discussioni sulla creazione di workshop artistici, come era stato proposto da due partecipanti, da Rocco e Marietta, varie ed eventuali. Lo slogan finale lo leggiamo: unite e determinate per la tutela dei diritti e delle libertà dei pazienti psichiatrici. Luigi, oltre a chiederci poi come va la vita qui in Radio Blackout, perché oltre ad essere un ascoltatore e un promotore di Aria, è anche un assiduo ascoltatore di Radio Blackout, e quindi l'unica cosa che possiamo dire è che a Radio Blackout stiamo provando a fronteggiare il caldo, ci manda una dedica che va a tutti i detenuti dell'articolazione tutela salute mentale delle Vallette, e la dedica che arriva per tutti e tutte loro è Pino Daniele, Io so pazzo.

0: Ed è bello condividere questa trasmissione con altri redattori e redattrici di Radio Blackout. Non ha bisogno di presentazioni, dottoressa Antonomasia, che ci manda una dedica e quindi crea questa sorta di mashup tra trasmissioni di Radio Blackout. Prima o poi ci inventeremo qualcosa insieme. Nel tempo abbiamo discusso di come, insieme a Risto Radio, provare a immaginare una raccolta di ricette che possa agevolare sia le persone legate da rapporti di parentela o affetto con chi è recluso nel confezionare il cibo che viene portato da fuori verso dentro, e soprattutto come provare ad aggirare le maglie e l'arbitrarietà degli sbirri che cercano sempre, come dire, il pelo nell'uovo per rompere le scatole e far rimandare indietro i cibi preparati o rompere le scatole sui pacchi, ma anche per riuscire a condividere come all'interno delle carceri, e quindi chi ci sta ascoltando ci dia anche feedback e pareri sulla possibilità di realizzare anche una raccolta di ricette su come con fantasia ci si prova a far bastare il poco che si riesce ad acquistare tramite lo spesino, che si riesce a cucinare tramite i fornelletti a gas, e quindi come ci si prova a coccolare anche dentro una cella, dentro una sezione, con quello che si ha a disposizione. In realtà non è un'idea così innovativa, già c'è un libro che si chiama Gambero Nero che raccoglie sia foto che anche qualche ricetta che arrivano dal carcere, ma riproporlo tramite questa collaborazione sarebbe estremamente interessante. Quindi è così, la tiriamo fuori in diretta questa proposta per provare a lavorarci meglio in futuro, e niente, ascoltiamoci dottoressa Antonomasia.
1: Aria, buon pomeriggio, grazie di esserci anche in questo agosto, e come sempre tanta energia, libertà, freschezza, libertà non condizionata e neanche aria non condizionata, perché vogliamo tutto natural, libero e felice. E con questa dedica spero di rallegrare un po' gli umori delle persone che sono purtroppo rinchiuse nelle galere di Stato. Un abbraccio ai due fanciulli Notav tedeschi che credo siano ancora nelle nostre patrie galere, e un abbraccione a voi, non troppo stretto perché sennò fa caldo. Liber tutti.

kujieleza, uhuru wa kujieleza, uhuru wa kuongea.

0: E siamo agli sgoccioli di questa puntata diaria del 7 agosto. Vi ricordiamo il numero per darci la possibilità di andare in onda la prossima settimana. Trasmetteremo anche il 14 agosto, non vi stupite, saremo qui e forse non solo qui per portarvi la nostra solidarietà tramite le libere frequenze di Radio Blackout. Quindi mandateci messaggi non solo venerdì ma anche durante la settimana, dateci anche degli aggiornamenti su informazioni che trapelano dalle mura del carcere attraverso i colloqui, fateci sapere cosa succede soprattutto in questo periodo in cui il carcere si fa più asfissiante e non solo per il caldo ma anche per il clima estremamente repressivo che si vive attorno a noi. Il numero è, prendete carta e penna, vi do ancora qualche secondo per attivare la memoria o cercare penna e carta per segnarlo oppure prendere il telefono e sbloccarlo con le mani sudate. Segnate il numero 353 363 5571. Scriveteci perché Aria, per quanto noi ci possiamo mettere impegno e venire qui a sudare negli studi di Radio Blackout di via Antonio Cecchi 21A, non esiste senza le vostre dediche e senza la vostra solidarietà. Quindi anche voi siete parte della redazione, quindi scriveteci e aggiornateci, mandateci anche poesie, testi, li leggiamo ben ben volentieri. L'ultima dedica di oggi ci arriva da Abdul, ci arriva un vocale che vi mandiamo immediatamente in onda.
1: Hey, ciao Saimir e Giovanni, come state? Spero che state bene. Scusa che in questi giorni non ti ho scritto mai da quando sono uscito dal carcere, ma come sapete che c'è questa burocrazia, come sapete la burocrazia italiana che non funziona un cazzo, quindi tutti i giorni sono quasi in un ufficio, altro ufficio, qua, là, sempre per i documenti, per le cose, sono un po' perso, mi sono un po' perso anche, non mi conosco neanche me stesso, se dico la verità. Spero che state bene e io vi scriverò di nuovo in questi giorni, vi scriverò e sicuramente questa volta, magari stasera, vi scrivo email, va bene? Spero che state bene e soprattutto in questo caldo che fa davvero, è molto caldo, anche fuori fa caldo e poi immagina, posso immaginare perché sono stato dentro e dentro mura fa davvero caldissimo. Spero che state bene e spero che presto riuscirò a scrivervi e avere le vostre notizie. Grazie.
0: E ci ascoltiamo Cyrano di Francesco Guccini.
2: Venite pure avanti, voi con il naso corto, signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

Ebbene, un'altra puntata di Aria finisce qui. I tempi e il numero di dediche di oggi mi hanno impedito di straziarvi con la lettura e il commento del report di Antigone sulle carceri piemontesi. Lo farò la prossima settimana, non prendetelo come una minaccia, però secondo me c'erano tante cose da dire, magari la prossima settimana riusciremo a dirle meglio. Anzi, l'invito, visto che ci prenderemo una settimana di tempo, a chi ci sta ascoltando è magari a farci pervenire, se volete, dei commenti, se appunto lo leggete, è pubblico più o meno in tutti i siti di informazione legati ad Antigone, quindi se lo volete leggere, prendere atto dei dati sullo stato di salute pessimo delle carceri piemontesi, magari potremmo immaginare un po' una botta e risposta o avere anche dei contributi che arrivano direttamente da chi ci ascolta. Da Aria per oggi è tutto, già la redazione della prossima puntata si accinge a prepararsi al di là dell'acquario. Vi vogliamo tutte libere, tutti liberi. Aria torna sempre venerdì prossimo dalle ore 16. E quindi adesso vi lasciamo con la bobina. Noi torniamo venerdì prossimo, ma il telefono è attivo tutta la settimana, quindi scriveteci. Ciao!

vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo.

0: es el ballo de látigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi. Siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana, ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Vigo sei bella. La Vigo sei brava. La Vigo sei bella. La Vigo sei brava. Questo è il ballo della Vigo. Questo è il ballo della Vigo. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla guardia di finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. Evviva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.
1: E un saluto a tutto e a tutta dalle libere frequenze di Radio Blackout. Questo è il giornale Malandrino. Oggi è il 7 di agosto. Qui segna 35 gradi, ma a noi sembra un po' di più nell'acquarium di Radio Blackout. Qui siamo pesci tropicali ormai da due mesi e qualcosa. Quindi comincia il giornale Malandrino. Un saluto a tutto e a tutta da Mario Schizzo.
2: E un saluto specialissimo da Miss Fra, che torna dopo quasi un anno di assenza in queste libere frequenze. E un saluto anche da...
3: Un saluto anche da Lucio, grande Francesca, che è tornata a trovarci
2: in questa estate calda, caldissima. E allora partiamo subito con un pezzone che ci farà scaldare ancora di più, e poi ecco, facciamo un leggero sommario.

0: 400 colpi, tempi moderni che ci racconterà Mario nel suo sommario.
1: Sommario, eccoci qua. Dunque, breve coda a quello che è successo durante il mese di luglio, cioè le puntate dedicate alla Rivoluzione Spagnola a 90 anni di distanza, che cominciano a essere tanti, cominciano a sentirsi questi 90, però con argomenti molto interessanti, soprattutto centrato sulla rivoluzione, non certo sul ricordo di una guerra civile come tante altre, come ce ne sono state tante. C'è stata una rivoluzione, è stata nascosta, cancellata, subissata, sconfitta dalla guerra civile, combattuta su due fronti, uno frontalmente e un altro alle spalle, per distruggere appunto questa rivoluzione che avrebbe potuto cambiare decisamente la storia dell'Europa alle soglie della Seconda Guerra Mondiale, cosa che purtroppo non è successa grazie alle potenze imperialistiche democratiche e all'impero stalinista che attraversava la sua fase più cupa, la fase dei processi di Mosca, dove Stalin si libera addirittura della classe dirigente bolscefica di cui non si fida perché vuole soltanto yes men al suo servizio. E questo si rifletteva anche sulla Spagna, purtroppo. E il disastro fu il risultato, la sconfitta della Spagna rivoluzionaria e la sconfitta anche della Spagna antifascista, perché la sconfitta della rivoluzione ha portato alla sconfitta della lotta antifascista contro Franco, e quindi un brutto episodio. Su questo parleremo un pochino, visto che alcuni ascoltatori ci hanno chiesto dei suggerimenti, libri da leggere, testi da consultare, anche roba nuova, non proprio solo i classici. Abbiamo un paio di titoli, insomma, da suggerire, che magari di cui ne parliamo. Poi, 20 anni fa, altro argomento importante, veniva occupato il Mezcal, esattamente ieri, il giorno 6 di agosto, e quindi magari si farà un ricordo di questo momento, mentre si svolgono tutte delle attività di festeggiamento per i 20 anni del Mezcal e anche di allenamento diciamo alla lotta, perché il Mezcal è stato minacciato di sgombero, sembra sia minacciato di sgombero, e quindi a sto punto vale la pena di prendere un po' di punta e tenersi caldi. Il calore non manca, ma non mancano neanche le idee. Infatti oggi c'è un'iniziativa interessante che verrà, cercheremo anche un contatto per saperne di più. Poi avremo anche un collegamento con Spagna, collegamento internazionale con Barcellona, che riguarda un po' la faccenda dei nuotatori, dei migranti, la faccenda di Ceuta, come dicono gli ignorantoni, i nostri caproni.
0: Come gli ignorantoni? È un giornalista, Il Domani, una testata giornalistica riconosciuta a livello nazionale, che si dice Ceuta, ripetuto ben 10 volte, che poi gli hanno corretto. Ah sì, scusate, si dice Ceuta, sì. E invece poi dopo tre minuti, perché il pesce rosso è sempre quello, niente, la memoria è quella, e quindi Ceuta. Non lo chiameremo Ceuta perché dall'altra
1: Spagna e qualcosa appunto sulla lotta delle occupazioni. Quindi gli argomenti non mancano. Da un punto di vista musicale avremo due temi principali: un filone punk e un filone metal.
0: Ma un metal grunge un po' così, un po' variegato. Poi abbiamo anche delle altre influenze che ci arrivano dalle alte quote.

E dopo una rinfrescatissima Vegetable Soup di Igor, abbiamo ascoltato Dangerine Man, ma adesso Lucio ci illustrerà le iniziative di questi giorni legate alle nostre belle occupazioni.

0: la giornata, che appunto comincia con questo Squatter senza frontiere. È un gioco appunto a squadre, se non ho capito male, dove le sfide sono appunto sfide legate che riconducono un po' a quelle che sono le azioni da fare per portare avanti e per occupare una casa, quindi deve essere qualcosa di davvero molto simpatico. E quindi ripeto, cominciava oggi alle 16, quindi saranno nel pieno dei giochi. Dopo questo passo la parola a Mario, che ci parla e conclude con l'argomento della Spagna.
1: Sì, ritorniamo a questo argomento che ha pervaso le settimane scorse. Le puntate del mese di luglio sono state tutte dedicate alla rivoluzione spagnola, 90 anni di distanza, 96-2026, cioè 36-2026, perdono. E quindi appunto 90 anni giusti di distanza, e si è parlato delle collettività, si è parlato quindi di questo progetto che andava avanti concretamente, di un mondo rivoluzionato senza denaro, eccetera eccetera. Si è parlato dei volontari che sono andati a combattere, soprattutto si è parlato degli anarchici italiani della colonna Scaso, ma anche delle brigate internazionali e dei vari tipi di coinvolgimento, le varie trame politiche piuttosto intricate dell'epoca. Alcuni ascoltatori ci hanno chiesto delle indicazioni di libri, cioè adesso, senza andare a parlare di suggerire dei libri, dei classici, tipo, non so, i quattro volumi di Peirazza sulla storia della Senete, che sono anche introvabili, o la grande monografia su Durruti di Abel Paz, o sempre di Abel Paz il libro sulla colonna di ferro delle edizioni, delle autoproduzioni Fenix. Diamo l'indicazione su due libri, un libricino accessibile, non so se ancora facilmente trovabile, delle edizioni edizioni che sono legate appunto a una cosa di lotta abbastanza decisa. Adesso non stiamo a fare la pubblicità del nome dell'edizione, comunque il titolo è Durruti senza miti nel labirinto e altre estampas di Augustin Guillamon, che parla di Durruti come leader degli incontrolados, gli incontrolados spagnoli. C'è Durruti che fa questo discorso, che dice che scende da, era pronto a scendere dal fronte di Aragona per mettere a posto regolare i conti, no? Sì. Sì, un nome, le edizioni mi facevano notare che ha un nome che ci è molto, molto caro, anche se molto sofferto, è editore Massari, no? Cioè una cosa del centro Italia, questa edizione. Edizioni libertarie, anarco-comuniste, direi. E comunque interessante anche tutta la ricostruzione del periodo precedente alla rivoluzione, quali sono i locali dove si trovavano gli anarchici, cos'erano i gruppi di difesa, eccetera eccetera. Qual era il bar? Cioè, una cosa significativa era il bar dove si trovavano gli anarchici, si chiamava il bar della tranquillità. Ecco, un nome è un programma. E questo è questo libricino molto accessibile, dove appunto si chiarifica anche sul discorso sul falso che viene attribuito a Durruti, di aver detto rinunciamo a tutto pur di vincere la guerra. Durruti non ha mai detto questo, questa è una frase degli stalinisti, del poeta, cioè compagno di strada, poeta si fa per dire servo dello stalinismo, Ilia Ehrenburg, che, come dicevamo, già schiaffeggiato per la strada da André Breton a Parigi nel 1934, in quanto infame, no? Accusava i surrealisti di essere tutti omosessuali, come se fosse una cosa negativa, eccetera. Quindi una cosa veramente pietosa, no? Un personaggio pietoso che si insinua in Spagna al servizio dello stalinismo e comincia a far passare questo slogan che viene riproposto dai burocrati stalinisti presenti, che poi saranno eliminati da Stalin, come Antonovschenko, che è uno di quelli che hanno fatto proprio la rivoluzione fin dall'inizio in Russia, e che si trova in Spagna per esempio quando c'è il funerale di Durruti, e cercano di far passare Durruti come un sostenitore della militarizzazione delle milizie, come un uomo d'ordine che non voleva assolutamente che libertà per le milizie, ma anzi le voleva belle disciplinate. Era tutto falso. Infatti Durruti va a morire a Madrid con tutta la sua colonna, 3.000 persone che vanno a crepare a Madrid all'inizio del novembre del 36. La storia è finita. Quindi c'è parecchio, su questo libricino c'è parecchio su Durruti, Ascaso, García Oliver, come dice la canzoncina. E l'altro libro che ci preme particolarmente consigliare si intitola Pistoleros, è una storia di anarchia di un certo Farquhar McCarg, è un romanzo che però si rifà degli avvenimenti storici, e personaggi realmente vissuti che hanno combattuto nella CNT, eccetera, dagli anni 20, dalla fine, è centrato soprattutto dalla fine della Prima Guerra Mondiale e le prime iniziative della CNT dopo il congresso di Sans, dove si vota per il sindacato unico, e che sarà un grande balzo in avanti anche numerico per la CNT. Ecco, questa storia è un incrocio fra spionaggio, lotta di classe, eccetera, è molto interessante, scritto da uno scozzese che è entrato a far parte proprio dei gruppi d'azione degli anarchici, che si contrapponevano ai pistoleros pagati dalla padronale, dai padroni, per far fuori gli anarchici più pericolosi, gli anarcosindacalisti che si tiravano dietro le masse, eccetera eccetera. Quindi in questo clima di scontro di classe fortissimo si ambienta questo libro, che ha una coda che arriva fino agli anni 70, quando uno dei protagonisti delle storie fin da allora, un famoso falsario, verrà ucciso per la strada nel quartiere di Belleville a Parigi nel 1976, quindi qualche annetto dopo la rivoluzione, in un altro anniversario della rivoluzione, 36-76, e quindi lì finisce questa storia. Quindi altro libro consigliato, Farquhar McCarg, Pistoleros! Sottotitolo Una storia di anarchia.

E allora facciamo un tentativo di collegamento con la Spagna. Ci senti, Cagindios? Pronto, pronto. E mi sa che i soliti problemi tecnologici, l'intelligenza artificiale ancora non è arrivata qui in radio, quindi riproviamo un'altra volta.

0: Ancora non siamo riusciti a ripristinare il collegamento con la Spagna, perché magari qualche incendio ha bruciato i cavi telefonici, non so, ma non riusciamo, non rispondono, e quindi vado a leggere un messaggio che ci è arrivato al 346-667-3263, che riprende un po' l'argomento di cui trattava Mario. Un consiglio di lettura così sotto l'ombrellone, come dicono ai giornali, meglio ai TG d'Italia 1, Canale 5, consigli di lettura sotto l'ombrellone. Oltre romanzi Harmony, potete anche leggere un altro bel libro sull'argomento che si chiama La breve estate dell'anarchia, per quello parlavo di ombrellone. Questo è mi dicono il nostro ascoltatore, che è un libro molto accessibile, è una biografia di Durruti, ma anche una descrizione molto interessante sul contesto della rivoluzione.
1: Si tratta di un libro di poesia, Enzensberg si chiama l'autore, Breve estate dell'anarchia, è un classico sull'argomento. Sono tutte interviste a vari partecipanti alla rivoluzione che ricostruiscono un po' la biografia non solo di Durruti ma proprio della rivoluzione.

Continuiamo allora con i Converge in the Saddest Day, in attesa che qualcosa cambi, che succeda in questi citofoni, ma non so, forse è veramente troppo caldo, sta arrivando anche una bella tempesta, tutto è a nostro sfavore, e come cantano appunto i Converge in the Saddest Day.

E io approfitterei appunto di questo momento proprio per concentrare di nuovo l'attenzione su quello che sta succedendo al Mezcal. E fatto purtroppo già visto e rivisto negli anni passati con altre occupazioni. E questa purtroppo è una cosa che ci tocca davvero, perché non è solo lo sgombero di un'occupazione, non è solo lo sgombero di un'occupazione, ma è un altro pezzo di libertà che ci viene tolto. E appunto proprio veniamo privati proprio di poter essere liberi e di avere dei posti dove ancora la libertà può essere praticata. E purtroppo, come tante altre volte viene fatto, con delle scuse davvero banali, davvero ridicole, che fanno capire che non si impegnano nemmeno nel prenderti in giro per trovare una scusa abbastanza pesante. E infatti, come altre volte, qual è la scusa? È quella che l'edificio in alcuni punti risulta non sicuro. E questa è la scusa appunto per sgomberare quella che è un'occupazione che dura da 20 anni e che ha dato tanto alla città e a chi questa città la vive, e che magari senza queste occupazioni sarebbe sicuramente sarebbe stata molto più invivibile. E come forse purtroppo in futuro lo diventerà. E, appunto per questo comunque sosteniamo quello che è il Mezcal, perché ultimamente stanno mettendo giù un bel po' di iniziative. E infatti come oggi continuerà ancora domani con una serata che comincia con dell'hip hop e poi va a finire comunque con della musica elettronica, quindi non c'è momento migliore appunto per sostenere questo posto.

Io faccio la zoccola e busco parecchio, o giovane o vecchio, importante non è. Fatico sul giangolo, ma bella occasione, pure una pensione, benone mi sta. Io faccio la zoccola e nuda diretta, non me ne costretta, lo faccio e mi va. Mi piace lo mascolo, mi piace sta vita, e a corsa finita potrò raccontare.

0: E un ringraziamento e un saluto al nostro caro Nevio, il nostro filosofo di fiducia nelle alte quote, per questo pezzone, direi proprio pezzone. Non è, mi pare che non è il caso di sapere, di dire qual è il titolo, forse si era capito. Sì, non... si, dici? Si capiva?
1: Se più o meno si capiva.
0: Ah, ok, sì. Allora va bene, va bene, va ben parei, come si dice.

0: Cristo vergine dal culo sfondato da tutti gli immigrati che sono entrati,
1: sì,
0: a
1: Ceuta. Sentiamo come una
2: mi
1: predica.
2: Pare che c'è un qualcuno che sta srotolando un rosario, oh, non so, mi pare che
1: pronto, cago in Dios,
0: cago in Dios, cago in
1: pronto?
0: Dios, pronto? Pronto? Scusate, cago in Dios, ero a messa, scusate.
2: Infatti sentivo il rosario, la funzione, giusto? La funzione delle quelle, i vespri, quelle proprio delle 18, giusto?
0: Anche la sorella, quella pro nobis, anche Gesù Cristo ora pro nobis.
2: Il collegamento è un po' così perché non siamo una cosa, un crocchio di fortuna. Io lo sento.
0: Io vi sento a scatti. Ogni tanto vi sento, ogni tanto non vi sento.
2: Perché stiamo chiamando con una connessione un poco stabile, credo. Perché di nuovo c'è sempre il problema degli incendi in Spagna. Mi senti tu adesso?
0: Adesso vi sento forte e Dio chiaro, Dio chiaro.
2: Ok.
3: Tu parla lì. Pronto?
0: Pronto? Pronto schizzo? Pronto? Benvenuto nel 2026. Ciao Mario, come stai?
3: Funziona.
2: Non sono collegate.
0: Madonna bocchinara, Dio voglia.
3: Te l'ho già detto prima. Pronto?
0: Pronto.
2: Adesso?
3: No, non si sente niente.
0: Cago in Dios.
2: Io ti sento.
0: La storia della Virgen.
3: Pronto?
0: È todo santo.
3: Sì, sì,
0: no,
3: sì.
0: Come no?
2: Ale.
0: Sì, sì, è todo lo santo.
1: Adesso ti sento. Va bene. Allora, con
0: benvenuti a Radio Blackout.
2: Sì, sì. Con grande fatica perché non funziona più il 18, telefono.
0: Benvenuti a Radio Blackout. Con solo... Dove tutti sono cefali.
1: Sì, no, noi per primi siamo qui nell'acquarium, non per niente, no? Allora, 18.30 Radio Blackout, partiamo con questo, visto che si parlava di liquidi, di acquarium e roba del genere, parliamo di nuotatori, no? Che succede con i nuotatori? Cosa è successo in Spagna, come dicono qua i nostri giornalisti, a Ceuta? Cosa è successo? A Ceuta, in realtà, che è un enclave spagnolo.
0: A Ceuta.
1: Che è un enclave spagnolo in Marocco. Cos'è successo?
0: C'è stata una gara di nuoto. Una gara di nuoto, 60.000 e ne sono morti una settantina più o meno. Ah. Gara di nuoto, tutti entrano in Spagna. Bisogna spiegare ai nostri ascoltatori che Ceuta è praticamente un pezzettino del continente africano di proprietà degli spagnoli da 400 fischi anni, sì. Di fianco a Melilla, che è un altro posto staccato, sempre che un'appendicina del continente africano, sempre
1: sono due enclavi
0: del governo spagnolo.
1: Sono due enclavi spagnole sul territorio africano del Marocco, no, quindi questo
0: ovviamente.
1: Quindi i nuotatori arrivavano dal vicino Marocco in massa,
0: sì. Le notizie che abbiamo più sicure sono che era abbastanza organizzata la cosa, che sono stati spinti proprio dal governo in qualche maniera, comunque dalla fratellanza islamica, c'è dietro il re, e c'è da spediti dritti in Spagna in un numero abbastanza alto, perché mi sa che l'ultima volta, che erano 4 anni fa o 5 anni fa, ne erano entrati molti meno. Stavolta si parla di cifre che superano i 60.000, probabilmente censurate anche dai mezzi di comunicazione.
1: Sì, e quali sono state le reazioni che ci sono state poi in Spagna?
0: Parliamo della prima reazione reale. Parliamo della prima reazione. Prima di tutto, in pochi giorni sono tornati indietro più della metà, almeno l'80%.
1: Sì.
0: Adesso ci danno delle cifre esagerate, però in realtà sono tornati indietro almeno l'80%. Non c'è da mangiare, detto proprio chiaro.
1: Sì, sì.
0: Le prime reazioni sono state in più belle. Parliamo delle reazioni più belle. L'estrema sinistra, Podemos, quella che poi un pochino ha dato l'esempio al Movimento 5 Stelle, però è molto più filo-leninista, filo-stalinista addirittura,
1: sì, sì.
0: Era quella che diceva poco tempo fa che bisognava eliminare le frontiere, quindi è un punto di vista anche molto anarchico, una cosa che noi possiamo anche supportare, nonostante non siamo andati a votarli, noi siamo d'accordo con l'eliminazione delle frontiere, sì, con la gestione, con l'autogestione dei nostri problemi nella realtà. Il problema è che nel momento in cui sono entrati, fino a quando condividiamo la posizione di Podemos, dell'estrema sinistra parlamentare,
1: sì, sì, fino a
0: spagnola.
1: Tutto
0: il problema
1: bene,
0: è
1: contro le frontiere, per carità. Tutti
0: il problema
1: d'accordo.
0: È che quando entrano è la stessa estrema sinistra parlamentare, questa sinistra uomo, vista.
1: Oddio, va via, va via la voce.
0: Eccetera, eccetera.
1: Aspetta che va via la voce. Ripreso, adesso riprendi, riprendi. Riprendi?
0: Mi senti?
1: Sì.
0: Riprendo. È la stessa sinistra, quella che diciamo ha sempre spinto per togliere le frontiere, la prima che dice: ma perché non chiamate subito l'esercito? E si incazza con il premier spagnolo, con Pedro Sanchez, perché non ha chiamato subito l'esercito.
1: Capito.
0: Per rimandarli tutti a casa.
1: Ah, questa è la nuova posizione diametralmente opposta da quella, ecco, contro le frontiere.
0: Sì, perché hanno un problemino questi fricchettoni qua, super work, super pro Palestine, perdono i malettori, e quindi devono prendere la posizione da farci pure loro. Comunque,
1: aspetta che non abbiamo non si è capito niente. Aspetta, qual è il loro problema? Hanno un problemino e quindi
0: perdono elettori.
1: Ah, perdono
0: elettori.
1: Capito.
0: E quindi devono prendere la posizione che quella che è la posizione poi dei fasci, la stessa, perché i fasci stanno andando per la maggiore proprio per queste posizioni anti-immigrati anche in Spagna.
1: Sì, sono sulla stessa posizione di Vox, per dire, no?
0: Infatti, è di colpo gli stalinisti e i leninisti diventano amici di Vox e vai. E suca.
1: Stessa posizione politica, significativo, bello, no? Cioè, una grande famiglia degli autoritari si ritrova attorno a grandi obiettivi come il razzismo, appunto, le frontiere che devono cadere ma poi devono risorgere, eccetera, a seconda di come fa comodo. Ok. Questo qui è la situazione attuale in Spagna. Tra l'altro ci hanno marciato sopra.
0: Quello che possiamo aggiungere è che è una cosa politica, sono stati spinti a entrare in Spagna con false promesse direttamente dal Marocco, dal governo del Marocco, e questo perché probabilmente le condizioni sono che Spagna ha appena fatto dei patti energetici con Algeria.
1: Ah,
0: e quindi ha tagliato fuori Marocco da delle forniture energetiche, quindi questa potrebbe essere stata la risposta a questa situazione, a quanto abbiamo capito, più o meno ci dà quest'idea.
1: Sì,
0: ovviamente usano le masse, usano i poveri, usano le masse e i poveri per fare questo, ovviamente.
1: Un sottofondo politico che potrebbe essere plausibile. Qui tra l'altro in Italia il governo Meloni ha chiesto la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna perché non si fidano, perché arrivano troppi immigrati dalla Spagna, ma controlleremo solo loro, su questo qui, sia sui traffici navali che su quelli di aereo, no? Su queste cose qui. Sospensione di Schengen che è fatta chiaramente come speculazione politica della destra per sputtanare il governo di sinistra spagnolo già in difficoltà.
2: In realtà ritrattato, perché si è ricordata che Ceuta non è in Europa, ha capito? Ah, giusto, che è ancora in Africa.
1: Sai che i nostri politici.
2: Io blocco Schengen perché poi mi arriva direttamente sono in Spagna e quindi dall'Unione Europea devo chiudere. Ho detto: ah no, cazzo, ho aperto la cartina geografica.
1: Sì, meno male che l'ha trovata.
2: L'ha trovata.
1: Non come Bonelli che non trovava l'Egitto sulla cartina del Medio Oriente, dell'Africa, eccetera. Se guardi che è lì, onorevole.
0: Dove Egitto sta?
1: Dove
0: Egitto sta?
1: Il Museo Egitto. Ok, va bene. Allora questo qui, come c'è ancora qualcosa da aggiungere in proposito? Mi sembra un quadro abbastanza.
0: Ma praticamente quello che sappiamo l'abbiamo detto. In questo momento il governo spagnolo dice che sono rimasti a Ceuta 1300 persone. A occhio e croce invece sono rimaste 6-7 mila persone in questo momento a Ceuta.
1: E quanto è la popolazione? La popolazione di Ceuta?
0: 8 mila, quindi c'è praticamente raddoppiata.
1: Si è raddoppiata la popolazione in un colpo.
0: Sì, ci nascondono tutto, dicono che è tutto risolto. In realtà vediamo arrivare continuamente filmati sempre nuovi di botte da orbi, dell'esercito, questi che scappano dall'esercito, quindi non è che sia proprio una situazione rose e fiori. Sì. È un po' che la stanno nascondendo, stanno insabbiando.
1: Sì, capito.
0: Comunque gli abitanti di Ceuta sono in crisi e lo dicono chiaramente che il governo sta mentendo, eccetera, eccetera. Cioè, nel senso, è abbastanza, sono tutti d'accordo, sia i destri che i sinistri che vivono a Ceuta, nell'affermare questo.
1: Va bene, ottimo quadro. L'importante appunto che queste notizie arrivino non censurate dalla Spagna. Aggiungiamo, cambiando argomento, concludiamo con questo, e aggiungiamo che appunto c'è 20 anni, siamo a 20 anni dall'occupazione del Mezcal. Te lo dico così in diretta internazionale, perché tu eri sul tetto, no? di questo spazio.
0: Sì, io ho spinto per l'occupazione del Mezcal, ovviamente. È un percorso che iniziò 22 anni fa con l'occupazione del primo osservatorio ecologico, quello che arriva poi all'occupazione del Mezcal. Un percorso lungo fatto di gente che aveva fatto già decine di occupazioni prima di arrivare a Mezcal.
1: Dalla numero uno, tu dici? Tu parti dalla numero uno?
0: Sì. Sì, la metà del collettivo che arriva, cioè delle persone che arrivano a occupare il Mezcal assieme, siamo partiti dalla numero uno.
1: Partiti dalla numero uno, sì. Cioè il numero uno, poi Ferramieu, poi il...
0: Ferramieu, un paio di volte l'Arsenale.
1: L'Arsenale. E poi
0: abbiamo occupato la Tortuga con legno.
1: Ecco, poi siete passati nella banlieue occupando la Tortuga a Collegno, che però è stata sgomberata. E poi
0: sgomberata poco prima della Tortuga ci sono, siamo vicino al 2006, ci sono gli accoltellamenti al Barocchio, e quindi stiamo un periodo al Barocchio. E poi dopo abbiamo occupato il Maracaibo, che era nel centro di Grugliasco,
1: che
0: mentre la Tortuga era la caserma dei Carabinieri.
1: Decorato, sì, quello precedente, la Tortuga era la caserma dei Carabinieri. Mentre invece il Maracaibo era decorato dallo stesso pittore che decorò il Barocchio, quindi c'era anche questa continuità, diciamo, murale, decorativa. Però purtroppo anche quello è stato sgomberato e si è arrivati all'occupazione del...
0: siamo arrivati in tre sul tetto a Mezcal.
1: In tre sul tetto, sì.
0: Sì, che eravamo io, Davidiro, che è qua a Barcellona in giro da qualche parte, ogni tanto lo vedo, e Camilla, eravamo noi tre sul tetto a Mezcal.
1: Ok, e poi la storia lì per fortuna andò bene e ci fu una bella solidarietà fin da subito, perché io mi ricordo gente che arrivava anche con attrezzature, mi ricordo Arnaud con la sega elettrica a tagliare gli alberi che caduti dentro le finestre, che hanno sfondato le finestre dell'edificio che era in stato
0: ma lì Mario il mezcal è durato perché avevamo il gancio col presidente degli Stati Uniti e la CIA in quel periodo, perché non durava.
1: Ma ce lo siamo immaginato che fosse così. Va bene, allora questo interessante, questo percorso che non è cominciato, cioè il Mezcal non è nato come un fungo, ma è un lungo percorso di occupazione che si conclude felicemente con l'occupazione del Mezcal. Ecco. Va bene. Allora, benissimo, ti ringraziamo e ti facciamo appunto anche gli auguri in quanto occupante tettomane del Mezcal. E a risentirci.
0: Io sempre sono stato tettomane. Lo sanno tutte le ragazze.
1: Va bene, a presto, ci risentiamo. Cago in Dios, la prossima trasmissione.
0: Cago in Dios, torno alla preghiera.
1: Buone preghiere, buone preghiere. Rivolgiti dalla parte giusta. Va bene, ciao.
2: Ciao.
0: Va bene. Un saluto. Okay.
4: Tornando. Tornando invece a quella che è la musica, facciamo un piccolo fuori programma con un pezzo che ci consiglia un nostro amico. Non svegliamo niente. Ciao cavallo.

0: E proviamo questo nuovo collegamento. Ci senti?
1: Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
1: Ah sì, sentiamo la tua voce abbastanza bene. Muy bien.
2: Mi sentite?
1: Sì,
0: yeah.
1: Sì, sì, sì.
0: Okay.
1: Sì. Allora abbiamo il nostro inviato speciale per, in occasione appunto dei festeggiamenti di lotta del, del Mezcal, che appunto minacciato di sgombero ma nello stesso tempo festeggiante i, i 20 anni di occupazione nel giorno di ieri. Dunque, sì. Oggi allora, cos'era previsto per oggi? Che iniziative?
2: Allora, sono iniziati i giochi squatter senza frontiere, tipo squatteriadi, insomma, in cui ci sono diverse squadre di persone che si sono conosciute 20 minuti prima, che devono fare affrontare queste sfide. Praticamente sono partiti intanto col trovare il nome dello squat, dopodiché hanno scritto un breve comunicato sull'occupazione, in maniera molto goliardica ovviamente tutto quanto, e adesso hanno finito poco fa la prima sfida pratica, che
1: in cosa consisteva?
2: Era una sfida in cui si doveva aprire un posto, proprio aprire una porta con una catena, e si potevano scegliere vari attrezzi come la sega, il catenaccio, cioè la tronchese, oppure il
1: piede di porco,
2: i grimaldelli, insomma. No, i grimaldelli, no, il piede di porco non l'hanno inserito fra le varie sfide.
1: Okay.
2: E tutte le squadre tutti gli squatter sono riusciti ad aprire il posto ed entrare, solo una subito sono arrivate le guardie, ma sono state allontanate.
1: Addirittura.
2: Sì, sono state allontanate. Sì.
1: Muy bien, molto
2: bene. Niente, altre sfide sono, vabbè, il volantinaggio, perché è iniziato a diluviare nel frattempo, ma ovviamente non si sono fermate, questi squatter non si sono fermati davanti.
1: I giochi non si fermano.
2: Alla pioggia, no, l'occupazione va avanti e quindi adesso stanno iniziando ad attacchinare i volantini dell'occupazione con i comunicati sotto la pioggia, come è pioggia. Giusto che sia.
1: Giusto, sì, con difficoltà in più, c'è una difficoltà da superare.
2: Sì. Ma tanto sono quelle sfighe che arrivano comunque, sì, perché sì. La pioggia tanto non la si prevede più di
1: meglio
2: tanto.
1: Meglio essere allenati.
2: Sì.
1: Ok, quindi adesso che punto siete? Attacchinaggio sotto
2: sì, sì, attacchinaggio. Poi allora si vede, in piccola anticipazione potrebbe essere che ho visto delle grandi pile di piatti sporchi, che sono
1: da lavare.
2: Le sfide che devono affrontare gli squatter tendenzialmente dopo le feste, dopo le cene, come accade di sovente.
1: Sì. Certo,
2: questo qui. E per ora siamo arrivati a questo punto e niente, consiglio caldamente alle persone in ascolto di partecipare alle iniziative. Questa sera poi ci sarà il concerto degli Odai e poi Karaoke Punk dopo la cena Bella Vita.
1: Ok, capito, va bene, d'accordo. Ottima iniziativa, ottima cronaca, fatti poi sapere anche che cosa succederà dopo. Naturalmente.
2: Sì, certo.
1: Questa volta lo descriveremo la prossima, insomma, cioè, l'importante è sapere.
2: Certo, assolutamente.
1: Queste cose qui, quando ci sono delle cose nuove, interessanti, che vale la pena di farle conoscere e soprattutto di partecipare, perché non si tratta solo di un'attività sportiva, ma è una situazione di lotta. Ok, va bene.
2: Decisamente, sì.
1: Ti ringraziamo moltissimo del collegamento, sono le 18:51 Radio Blackout. Ciao, a presto, a stasera.
2: Ciao, a presto. Ciao.

0: No sé si sé.
1: Prova, prova. Ok, ci siamo. E in conclusione di quella trasmissione di oggi, vogliamo ricordare come sempre la cena al Barocchio, cena Bella Vita, quindi porta quello che vuoi trovare. E anche la cena che ci sarà al Mescal, anche essa cena Bella Vita, quindi chi vuole andare da un lato, chi vuole andare dall'altro, ricordiamo che la libertà non si tocca e il Mescal non si tocca.

0: E andando un po' più in là, ricordiamo anche la Pizza Bella Vita, che ci sarà come sempre domenica sera al Barocchio.
1: E come sempre, come per la cena di stasera, il bar sei tu, la pizzeria sei tu, quindi portati gli ingredienti e la birretta.

E a questo punto approfitto per salutare qualcuno che mi ha scritto mandandomi un cuoricino, che era contento di risentire la mia voce.

0: 19.07.08 in questo, quasi in questo momento, inizia questa puntata di Matrix Flow di venerdì 7 agosto 2026. Ce l'ho fatta. Io sono Mau.
1: Io sono Teo e mandiamo un caro saluto al nostro Pastic,
0: che speriamo ci stia ascoltando. E come sempre iniziamo con i contatti, telefono cellulare 346-667-3263 per ogni sorta di messaggistica e far vivere il servizio Cisti Viaggia Informato.
1: E ancora il nostro fisso per squillini in diretta allo 011-249-5669.
0: Poi abbiamo anche il sito della radio www.radioblackout.org, dove potete ascoltarci in streaming e dove potete restare aggiornati e anche andare a riascoltarvi i podcast delle puntate.
1: Tra i vari podcast anche quello di settimana scorsa, in cui Mau ci ha deliziato con una puntata in solo.
0: Sì, un pochino, insomma, non lo so come sia andata, un po' pesantuccia. Probabilmente c'è ancora qualcuno un po' tramortito, esatto, da quella puntata.
1: Beh, nel caso non deve temere, perché stasera le sonorità saranno,
0: esatto,
1: un po' diverse.
0: Compensiamo quello che ho trasmesso la settimana scorsa con questa puntata.
1: Solo
0: che,
1: carezze.
0: Esatto, molto molto particolare, sicuramente non è abituale per questa trasmissione. Puntata dedicata, iniziamo a dirlo stranamente, quindi ai cantautori e cantautrici o anche interpreti italiani, italiane.
1: Sì, si tratta forse di una prima, non so se
0: assoluta,
1: proprio su questa radio,
0: no,
1: sicuramente
0: almeno da
1: microfoni...
0: quando ricordo io di Permetix Flow è una prima assoluta. Per quanto riguarda me, non sono un grande conoscitore dei cantautori della musica italiana, assolutamente, ma in questa mi sono parecchio divertito, devo dire.
1: Sì, questa ricerca sei mani, diciamo che
0: sì,
1: siamo,
0: esatto,
1: andati a fondo.
0: Esatto, perché anche Pastic ha partecipato, nonostante non sia qua, alla preparazione di questa puntata. E vabbè, allora, visto che abbiamo già svelato che parleremo in questa puntata musicale di cantautori e cantautrici, è doveroso, insomma, un ricordo a Francesco Guccini, che è mancato, ci ha lasciato proprio ieri, e quindi abbiamo proprio ieri stesso abbiamo deciso di passare un suo brano. Non abbiamo detto una cosa, che in questa puntata dedicata appunto ai cantautori e cantautrici, non aspettatevi i classici, non aspettatevi brani troppo noti. Abbiamo preferito, insomma, andare a riscoprire cose che magari è difficile ascoltare normalmente. E quindi, detto questo, ci andiamo proprio ad ascoltare un brano di Francesco Guccini dal titolo Il 3 dicembre del 39. Buon ascolto.

E dopo questo tributo a Francesco Guccini proseguiamo subito con, ancora con la musica, con un pezzo dal primo album di Lucio Dalla, album del 66 intitolato 1999. La canzone che sentite già in sottofondo è la psichedelicissima LSD.

0: E dopo Lucio Dalla continuiamo con questa parentesi psichedelica, perché il prossimo brano è di Alan Sorrenti. Esatto, proprio lui, quello di Siamo figli delle stelle. Ma all'inizio della sua carriera, il suo primo album si intitolava Aria ed era del 72. La title track, tra l'altro, appunto, Aria è pazzesca, solo che poco radiofonica, lunghissima, ma vi consiglio di andare ad ascoltarvela. Questa invece che ci ascoltiamo è Vorrei incontrarti.
1: Forse di gioia io di colpo piangerei.
0: E forse merita fare un come again, scusate, ma perdervi tutto il pezzo mi sembra veramente troppo per le mie parole. Eccola qua.

E allora gli anni restano più o meno quelli, inizio 70, le geografie cambiano un po', passiamo dal napoletano Alan Sorrenti al romanissimo Bruno Martino, con un pezzo forse un poco più conosciuto, quello che stiamo per passare, e sicuramente in perfetto tema con questa caldazza che ci attanaglia qui a Torino, anche se è arrivato qualche scroscio di pioggia.

0: E restiamo ancora a tema Sanremo, stessi anni, anche anni 60, il prossimo è Dino con Gli occhi miei.
1: Il mio segreto tu saprai, un giorno o l'altro leggerai Gli occhi miei.
0: Andate a cercarvi una foto di questo Dino, noi abbiamo pensato che fosse un po' lo Schwarzenegger degli anni 60.

0: Allora, dopo questo tuffo nel finire degli anni 60, ci spostiamo invece un pochino più avanti, arrivando agli 80, e le sonorità si fanno un po' più glam, e questo secondo noi è davvero un super pezzone dai Cugini di Campagna Metallo.
1: Ma soprattutto mandate messaggi per dirci cosa ne pensate, insultateci se non è proprio il genere di musica che passa normalmente su Blackout, o magari proponete altri pezzoni che vorreste ascoltare naturalmente in argomento, se no non ve li passiamo.

strillo. E stavamo intanto cercando di capire bene che cosa si nascondesse sotto questo testo. Qualche idea noi ce l'abbiamo, se gli ascoltatori e ascoltatrici ne hanno altre mandate ce le comunque. Noi stavamo pensando a qualche sostanza giallastra, ma il prossimo brano, che è veramente una chicca, è una roba che infatti facciamo partire e ci ascoltiamo dall'inizio, non vogliamo interromperla con le parole, Patti Pravo con Roma è una prigione.

E tra l'altro questo brano di Patti Pravo, Roma è una prigione, io personalmente l'ho scoperto perché in un album del 2012, quindi con un balzo in avanti di circa 40 anni o forse più, Daniele Coccia Peifelman, cantante tra l'altro del Muro del Canto, nel 2012 appunto lo inserì in un album. Proprio in quell'album, da quell'album ci andiamo adesso ad ascoltare, anche se appunto il salto in avanti nel tempo è davvero impressionante, Aceto Blu di Daniele Coccia Peifelman. Buon ascolto.

0: E mentre qui dagli studi ci alleniamo a questa nuova modalità 6 gradi, appunto, manco fossimo Radio 3, ma...
1: Lo diventeremo.
0: Lo diventeremo. continuiamo nella nostra scaletta di stasera, scaletta insolita, nel cantautorato un po' di nicchia, o perlomeno nella produzione musicale più di nicchia di autori anche molto famosi. E ritorniamo dopo questo excursus quasi ai tempi nostri, invece negli anni di cui stiamo di più parlando, sono gli anni 60 e 70. Siamo a Torino e proprio nella nostra città era abbastanza conosciuto all'epoca un certo Enzo Maulucci, di cui andiamo a sentirci questo brano che si intitola Torino, che non è New York.

E dopo questo pezzone, direi decisamente, di Enzo Maulucci, c'è chi ammazza, chi si ammazza, non so chi a chi dare torto, andiamo intanto un pochino in avanti, fine anni 60, inizio 70, con un pezzo un po' di disco e sonorità mediterranee. Lei è Donatella Viggiano con Napule canta e more.

0: È davvero bellissimo questo brano, sì, fine degli anni 70, che però è tornato in voga negli ultimi anni, molti di voi l'avranno riconosciuto, fa infatti parte della compilation Napoli Segreta Volume 1, prodotta da Nu Guinea, Lorenzo Sannino e Giampaolo Della Noce, un progetto che ha portato alla riattualizzazione di quel sound che ha visto tornare alle orecchie un sacco di pezzi di quegli anni e di quelle geografie davvero pezzoni. E per un brano che viene ritrovato e riscoperto, ce n'è un altro di un personaggio, una personaggia che non ha bisogno di presentazioni, è una e unica, è Giuni Russo, di cui andiamo a sentirci un pezzo.
1: Crisi metropolitana, ma nel frattempo salutiamo il nostro Pastic che ci conferma che ci ascolta adesso che non è più in spiaggia, perché in spiaggia non riusciva ad ascoltarci.
0: Allora, alzati Giuni.

E dopo questo incredibile pezzo di Giuni Russo ci addentriamo un pochino, andiamo ad ascoltarci una serie di canzoni decisamente più schierate, un po' più politiche. La prima è di certo Enzo Del Re, tra l'altro i suoi dischi erano per lo più distribuiti da etichette molto piccole, più che altro venduti durante i cortei, durante le manifestazioni, e non hanno mai sicuramente fatto grandi numeri di vendita. Il brano è Tengo una voglia e fa niente.

In questo ultimo terzetto di canzoni sempre di quegli anni, metà anni 70, un po' più militant, passiamo da Enzo Del Re a Stefano Rosso, conosciuto per la sua Una storia disonesta. Questo brano che ci andiamo ad ascoltare è Colpo di Stato.

E andiamo a sfumare Stefano Rosso in questa rassegna di brani di cantautori e cantautrici italiane meno noti come brani, magari un po' di più come nomi. Il prossimo è Ricky Gianco, autore di, ha fatto mille collaborazioni, quantità di dischi davvero notevole. Questa è il lato, quello più politicizzato. Il titolo del brano è Questa casa non la mollerò.

0: E allora alle 20.03 ci torniamo ai microfoni di Matix Flow. Se ve lo stavate chiedendo, no, non è Radio 3, non è Radio Margherita,
1: E neanche Radio Manila.
0: nulla di tutto ciò, sono sempre le libere frequenze della nostra Radio Blackout, da cui vi stiamo facendo sentire un repertorio dagli anni 70, 80 e adesso ci addentreremo anche un po' più verso i giorni nostri. Infatti i prossimi pezzi sono una serie di pezzi un po' assurdi, decisamente sopra le righe rispetto al periodo di cui stiamo parlando, perlomeno per essere in Italia. Partiamo dai tempi un po' più recenti, dal 1995, e andiamo ad ascoltarci un brano di Ivan Cattaneo dal titolo Totem e Tabù.

E dopo questo incredibile pezzo New Wave di Ivan Cattaneo, i prossimi sono Fabio Celi e Gli Infermieri del 1973, un disco davvero maleducato e con testi violenti e nichilisti. Infatti questo si intitola Follia.

E ancora una volta in questa puntata cambiamo sonorità, arriviamo al 1981, anno d'esordio del pop punk di Joe Squillo. Esce infatti in quest'anno il suo primo album dal titolo Girl Senza Paura, dal quale andiamo ad ascoltarci Faccia da Vipera.

E soltanto 4 anni prima usciva un album di un certo Mauro Pelosi, un secondo noi un genio incompreso, un dissacrante nichilista. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è veramente un manifesto: ho fatto la cacca.

sembrava un accordo. E sui dischi, anche quelli di jazz e di musica classica, sul teatro, i quadri,

lì sul televisore, ci ho impiastricciato la radio, i giornali, le foto di famiglia e le lenzuola del mio letto matrimoniale. Ho fatto la cacca sulle parole, insomma, l'ho fatta dappertutto. Il gabinetto, in fin dei conti, mi sembra proprio il posto meno adatto. E poi, per essere obiettivo, m'è costata fatica. Mi son cacato addosso. Queste parole costano 5.000 lire circa. E dietro queste note c'è la mia sensibilità e lo sfruttamento di mezzo mondo. Mi ricordo una mattina camminavo di

Voglio essere un cane, di quelli che fanno l'amore in mezzo alla strada, tra la faccia schifata dei passanti, circondato da bambini liberi e da altri cani come me, e tutti insieme, tutti quanti insieme.

0: Sì, qua in studio eravamo rimaste ipnotizzate dall'ascolto di questo brano, tant'è che non so a che punto stiamo della scaletta, ma ci rinquadriamo.
1: Cambiamo subito.
0: Stiamo arrivando verso la fine di questa puntata di Matix Flow e allora cambiamo ancora una volta decisamente genere, alleggeriamo forse un po' i toni, anche se rimane una vena di sentimento fondo. Andiamo ad ascoltarci Enzo Carella con Mare sopra e sotto.

Adesso facciamo ancora un salto in avanti un pochino nel tempo, andiamo ad ascoltarci un bellissimo, almeno secondo noi, pezzo di Nada, la sua voce tagliente sicuramente riconoscibile. Gli album più recenti secondo noi meritano davvero tanto, questa è Senza un Perché.

0: Eh sì, allora in finire di puntata un pezzo un po' più famoso abbiamo voluto metterlo perché era nata.
1: Tra l'altro negli ultimi album si sente la collaborazione con John Parish, la produzione di John Parish in realtà, che poi è diventato famosissimo per le varie collaborazioni con PJ Harvey. Comunque.
0: E quindi sì, siamo arrivate alle 20:27 in finire di puntata. Abbiamo un'ultima chicca con cui vi saluteremo, in attesa di risentirci forse prossima settimana.
1: Sì, probabilmente sì. E comunque pensiamo di ripetere questo esperimento di musica italiana. Magari chissà se già riusciremo a ripeterlo durante questa estate, vedremo.
0: Questo pure un altro po' di hardcore che comunque
1: Esatto,
0: male non ci
1: comunque
0: fa.
1: l'avevo anche annunciato che ho due puntate hardcore quasi pronte lì che vi aspettano.
0: Roulette russa.
1: Chissà, un po' di dolci cantautori o di un po' di hardcore, a scelta.
0: E allora vi salutiamo e in attesa di ritrovarci al completo, ma vuoi annunciare tu quest'ultimo brano?
1: Sì, allora adesso ci andiamo ad ascoltare anche questo direi abbastanza famoso, lui sicuramente, Piero Ciampi, l'autore, secondo noi davvero questo un classico, il vino.
0: Anche un augurio per questo weekend
1: E
0: incipiente.
1: perché no? Potrebbe pure starci, visto che ha rinfrescato un po' di vinello, non ci starebbe male. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento quindi a venerdì prossimo e vi facciamo ascoltare Piero Ciampi, il vino.
0: Ciao
1: Ciao
0: ciao,
1: ciao!
0: buona serata. Ciao sì.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squat.

0: being pushed, your thoughts will come to silence.
1: To new friends!
2: Yeah, okay.
3: Radio Blackout, dal 1815, l'unica radio libera dell'etere sabaudo.

τρομπέλα μάτα μάτα. Α. Τρομπέλα μάτα μάτα. Τρομπέλα μάτα.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix e Sicala. A seguire DJ Set. Marco Hack, Sasso, R-Set, Dave, Danger Sound. Vestiti come nei 2000. Porta da bere che il bar è Bella Vita.
0: Il tutto al Mezcal Squat, Parco della Certosa Reale, con legno.

0: situazione.
1: Capito.
2: 105 250.
1: Capito. E c'è una scritta sotto, un circolino con su scritto 5.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
2: Questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
3: www.blackout.org/streaming

fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduria la dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

따라다 견뎌져 오지 않소.

0: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105.250
1: un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Se all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Come sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

0: Venerdì 7 agosto, ore 16, Squatter senza frontiere. Cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire c'è una bella vita. Porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk. Vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
1: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
2: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix

Mezzanotte 03, negli studi di Blackout. Sono più caldi di fuori. Andate a rinfrescarvi il mezcal. Come avrete intuito, Yashi non c'è. E io vado finché ce n'è. Ma vi saluto già. Ciao.

0: al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.
1: Wormholes.
2: Wormholes. An exclusive mix from Ice Eyes in support of Radio Blackout.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta

Only